posto sul mercurio. Rumori, calori, sudori, timori, tremori. Si complica l'elenco degli errori, si complica l'elenco degli errori.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: Nob.
1: Going for a walk.
2: Sacked him.
0: Right.
1: I've sacked him.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

Radio start. Radio start, the heart of music.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

È meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani. Spendere tutti i sogni eludendo i guardiani. Finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini. Ti vendono la morte pur di fare i quattrini. E sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

adesso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

Credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

0: Showbizer.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

fa, e alla luce che taglia il mio viso improvvisamente, eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa, pur di stare qua.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 e in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.

0: Buonasera a tutti, siamo qui in diretta da Sportivamente Etica. Io, Amélie Nicolò e
1: Edoardo Nicolò
0: faremo la sostituzione dei nostri speaker
1: Angelo Nicolò
0: e Francesca Di Giuseppe. Edoardo, come la passi? Finita la scuola?
1: Sì, molto bene, è finita la scuola.
0: Ti mancano i compagni e le maestre?
1: Un pochino, tanto l'anno prossimo li rivedrò. E tu, come te la passi?
0: Bene, bene, l'anno prossimo farò la prima media, quindi un po' ansiosa.
1: E a te ti mancano i tuoi compagni?
0: Sì, perché comunque l'anno prossimo non li rivedrò.
1: Ma tu il 25 giugno sei occupata?
0: Sì, sì, assolutamente. Devo andare alla presentazione del libro nuovo di Sportivamente Etica alle 18.30 all'Aurum di Pescara. Allora, siamo pronti per iniziare il nostro viaggio tra valori morali ed esperienze.

0: Che è successo?
1: Franci,
0: che è successo?
1: Mi avevano rapito per qualche secondo.
0: Anche a me. Cioè, ho sentito delle voci dei bambini. Non eravamo noi.
1: Dovevamo entrare in sala.
0: C'è stato un golpe. Un golpe all'ultima puntata. La direttrice artistica ha preso la direzione di tutto.
1: Ma guarda un po', tu vatti a fidare.
0: Vatti a fidare dei figli. Guarda un po', guarda che è una cosa incredibile. Buonasera a tutti. Piaciuta la sorpresa?
1: Sì, era la nostra 70ª puntata sportivamente etica.
0: Ma siamo vecchi.
1: 70 più 1 sempre quella.
0: 70... Scusa. Mo sei stato tutto l'anno a posto.
1: Scusa.
0: Tutto l'anno tranquillo, mo che è successo?
1: No, vabbè, ci sta.
0: Oddio, zitto. c'è una cosa qua. Che è?
1: Sentivo i giovincelli prima che comunicavano di un appuntamento importante.
0: Sì, 25
1: perché
0: giugno.
1: Ormai siamo arrivati.
0: È giovedì.
1: Il libro è realtà.
0: Il libro si
1: è nelle nostre mani. Finalmente sportivamente etica è uscito il nostro libro e il 25 giugno prossimi verrà presentato per la prima volta,
0: esatto,
1: alle 18.30 all'Aurum.
0: All'Aurum, quindi vi aspettiamo, vi facciamo fare questo viaggio tra valori morali ed esperienze e niente, siamo molto emozionati. Quindi
1: che hai provato quando l'hai visto per la prima volta?
0: Tu più che altro che la tua prima volta ti racconta. Anzi no, tu non c'eri quando
1: io ero impegnato
0: fuori,
1: nei miei vari tornei in giro, quindi mi è stato comunicato che è arrivato un pacco a casa pieno di libri e ho dovuto attendere due giorni. Nel frattempo tu mi mandavi spoiler di foto,
0: l'ho portato
1: video,
0: al mare, gli ho fatto fare le vacanze.
1: Nel frattempo Francesca l'aveva già tra le mani ed è stato un momento bellissimo quando poi ho aperto questo pacco, l'ho fatto insieme alla mia famiglia,
0: certo.
1: Quindi mi ha emozionato molto perché è il mio personale primo libro,
0: sì,
1: nella mia vita, quindi ringrazio sicuramente Francesca che mi ha lanciato poi in questa nuova esperienza per me. Quindi.
0: Comunque, devo dire che ragazzi, oltre che fare lo speaker radiofonico, il formatore / educatore sa anche scrivere. Nella mia modesta piccola esperienza sa anche scrivere, quindi non lo so che cosa vuole fare ancora.
1: Mi auguro che se...
0: Il prossimo glielo faccio scrivere da solo.
1: Va bene, la mia prof faccio quello che dice lei.
0: In collaborazione con la direttrice artistica, che lei
1: normale,
0: deve dare sempre l'avallo di ogni
1: normale.
0: Cosa.
1: Benissimo, ho saputo che sono ancora in zona, quindi dobbiamo stare attenti, magari dopo
0: ci
1: rubano
0: perché,
1: ancora il posto. Quindi,
0: non vorrei che poi sbagliamo qualcosa alla direttrice artistica. Vabbè, adesso abbiamo delle ospiti qui.
1: Oggi è una puntata bellissima,
0: perché è una puntata molto under.
1: Giovanissima, la puntata giovanissima con delle ospiti giovanissime.
0: Vai Angelo, presentiamole subito, dai.
1: Allora, io le presento per come è nata questa puntata e questa occasione. Noi siamo andati al liceo Gonzaga a Chieti a fare una presentazione, parlare di sport qualche mese fa e alla fine di questo incontro ci si è avvicinata una ragazza che non solo ci ha chiesto un po', abbiamo condiviso qualche opinione in merito a quello che avevamo detto, ma soprattutto ci ha esposto un desiderio grande che era quello di fare radio o comunque fare una prima esperienza. E da lì noi abbiamo subito colto la palla al balzo e l'abbiamo invitata in radio, quindi abbiamo detto ti promettiamo che entro fine stagione sarai con noi in radio. E poi ci siamo sentiti, è nata questa occasione per lei e per noi. Cioè, benvenuta innanzitutto Erika Baronetti. Ciao Erika.
2: Grazie mille, buonasera.
1: E con lei Alice Crognale.
3: Buonasera a tutti.
1: Buonasera ragazze e benvenute, per noi è un piacere avervi in radio.
0: Benvenute
2: tutte due. Grazie.
1: Che fate? Diteci che fate.
2: Allora, inizio io. Allora, noi siamo due atlete dell'associazione SD Calypso, ci alleniamo a Chieti. Da ormai, penso, quasi tutta la vita, noi abbiamo speso quasi tutta la vita dentro la palestra, quindi è come una seconda casa per noi adesso. Io sono, questo è l'ottavo anno che pratico questo sport, tu invece?
3: Il mio è il 14esimo quasi.
2: Beh. Quindi già da piccole.
0: Anzianità di servizio.
1: Avete iniziato praticamente, Alice a che età?
3: Io a 3 anni.
1: A 3 anni, ok. Erika, poco dopo.
2: Io diciamo che per questo sport ho iniziato già un po' tardi, avevo già 8 anni,
1: ah,
2: quindi
1: okay.
2: Di solito le ragazzine o le porti subito, già dei 3 anni, E invece ho avuto una buona possibilità di entrare anche nella squadra agonistica dove c'è anche Alice.
1: Bene, bene, bene, bene.
0: Quindi... Come si chiama? Ricordiamo l'associazione con cui...
2: SD Calypso.
0: Salutiamola e ringraziamola perché ci hanno permesso
1: Certo, ringraziamo la società.
0: Giovanissime, Quindi, allora, tu hai cominciato a 3 anni, quindi penso che sì. Non hai pensato a nessun altro sport?
3: E allora, perché? In realtà è nato tutto da una necessità perché avevo un problema ai piedi, quindi l'ortopedico aveva consigliato a mia madre di iniziare uno sport di danza e mia mamma ha scelto ginnastica ritmica. E a 3 anni vivevo a Bergamo, quindi ho iniziato lì. Poi mi sono, in realtà 2 anni e mezzo, a 3 anni mi sono trasferita qui e ho iniziato subito dalla Calypso e poi non ho più lasciato.
0: Quindi una veterana.
3: Sì,
0: tu invece che hai cominciato un pochettino più tardi?
2: Io già dall'età di 3 anni facevo danza all'inizio e mi trovavo abbastanza bene, devo dire, anche con le mie compagnette quando eravamo tutte più piccole. Però andando avanti col tempo la mia maestra mi rimproverava sempre perché diciamo che quella scuola era molto... mentalità molto chiusa, cioè non si potevano fare cose troppo pericolose,
1: pericolose
2: da prendere molto con le pinze, quindi la mia maestra già a vedermi fare per esempio una verticale al muro, una spaccata per terra, cosa che noi non facevamo mai, mi rimproverava sempre, quindi io tornavo a casa sempre un po' triste, cioè mi era passata
1: come se
2: proprio...
1: stavi con i freni,
2: volevo fare di più,
1: cioè rifrenata,
2: volevo fare di più e non mi era concesso farlo, quindi... Quindi, i miei genitori hanno detto basta, cambiamo. Abbiamo fatto dei colloqui anche con diverse scuole di ritmica e la Calypso è la scuola dove proprio mi sono più sentita a mio agio, mi hanno accolta molto molto bene, quindi ho detto e questo è il mio posto, io resto qua.
1: E quindi hai capito che poi quel tipo di sport, quell'attività ti piaceva di più.
2: Esatto, sì.
1: Ti riuscivi a esprimere meglio. Per
2: esatto,
1: come...
2: sì, sì, è una cosa che mi sono portata anche fino ad adesso. Io quando sono in pedana mi riesco proprio a esprimere al 100%, riesco a far arrivare qualcosa anche al pubblico che guarda, mi è stato detto un sacco di volte, sono molto contenta.
1: Bene, vogliamo dirlo, c'è un gemellaggio, oggi c'è un gemellaggio perché la nostra direttrice artistica è anche lei un'atleta di ginnastica ritmica, quindi comunque... Esatto. Scuola Atena, quindi c'è un gemellaggio oggi.
0: Oggi si parla di questo.
1: Si parla di sport e del bello di questo.
0: Esatto,
1: esatto.
0: C'è anche un racconto dedicato.
1: Brava, hai spoilerato che c'è un racconto sulla ginnastica ritmica.
0: Sono brava, nonostante ci stiamo sfiatando a livelli allucinanti.
1: Perché senti caldo?
0: No, per niente,
1: vabbè,
0: guarda.
1: Però, Franci, allora, è l'inverno, scusate, è l'inverno che fa freddo, è a Natale,
0: vabbè, ho detto che...
1: è l'estate che fa caldo. Ho capito, però sei esigente.
0: Ho detto che fa caldo, non ho detto niente, ho detto che non volevo il caldo, preferisco il caldo. Guarda.
1: Noi scherziamo, ragazze, noi facciamo sempre la puntata così, ci stuzzichiamo per rendere il tutto più divertente.
0: Sempre. Dico che siamo i Sandra e Raimondo. Sandra e Raimondo, non sanno manco chi sono.
1: No,
0: Sandra e Raimondo.
1: Dai, forse. Vabbè.
0: Scusate, c'è stato un momento millennial, così. Beh, torniamo agli anni della next gen.
1: Beh, allora, la ginnastica credo sia uno sport con delle regole importanti, cioè che insegnano molto la disciplina.
2: Sì, sicuramente.
1: E oltre questi aspetti diciamo, di questo sport, li sentite sicuramente? La domanda potrebbe essere scontata, però cosa vi piace di più dal punto di vista non tecnico oppure espressivo, proprio dal punto di vista diciamo, degli aspetti un po' più morali di questa disciplina?
2: Puoi cominciare tu?
1: Così.
0: Vai.
1: Cioè, cosa ti piace? Tu fai ginnastica perché comunque ti senti a tuo agio, penso, ti piace.
2: Certo, certo.
1: Cosa ti piace di più? Cosa rappresenta per te la ginnastica a livello morale?
3: A livello emotivo.
1: Emotivo.
3: Allora, adesso che comunque abbiamo una consapevolezza maggiore rispetto alla giovane età, credo che in primo luogo ho trovato una seconda famiglia e mi alleno con queste ragazze... con molte da quando, insomma, andavo ai tempi dell'asilo, dell'infanzia, quindi ho trovato dei punti di riferimento al di là della famiglia che rimarranno sempre nel mio cuore e sempre come pilastri della mia persona, che devo dire che anche grazie a loro ho formato parte del mio carattere, parte della mia persona, e ciò che sono credo che al 50% è grazie anche a loro, perché abbiamo vissuto in palestra e continuiamo a vivere lì dentro.
1: Questo è già un messaggio bellissimo. Come lo sport ti aiuta a crescere, ti forma, ma soprattutto puoi creare una seconda famiglia, come hai detto tu, che ti accompagna nel percorso di vita. Condividi?
2: Sì, condivido pienamente. Anche io sono d'accordo. E sono le persone con cui provo più affinità. Mi trovo molto, molto bene, sia lavorando all'interno della palestra con loro, sia in ambienti esterni, per esempio. Ma una cosa che riconosco, che apprezzo tantissimo del mio sport, è come abbia personalmente me, ma penso anche tantissime altre atlete, aiutato dal punto di vista morale nella gestione delle emozioni.
1: Ecco,
2: io sono una persona che sente tutto tanto, sente tutto il doppio, che siano emozioni belle tipo la gioia, l'adrenalina magari di entrare in pedana, ma come può essere anche un'emozione brutta tipo l'ansia, che più di una volta mi ha fatto brutti scherzi all'interno della pedana,
1: che però fa parte proprio del viverle, cioè nel senso, se quelle emozioni non le vivi, poi dopo non riesci ad affrontare le difficoltà, perché le difficoltà fanno parte del percorso, quindi hai detto benissimo.
2: E penso che dato che ci sono state messe avanti molte opportunità di diverso tipo di esperienze, magari gare fuori regione, adesso dobbiamo andare per esempio anche a Pistoia, e saggi comunque con un pubblico davanti, una giuria, questo può molto aiutare nella gestione per esempio delle emozioni, come ho detto prima.
1: Sì, condivido.
0: Io
1: anch'io quando facevo i tornei di ping pong, non scherzo. Scusa, vogliamo dimenticare tutti gli sport che ho praticato? Non possiamo
0: ginnastica
1: dimenticarli.
0: Ritmica, hai fatto anche
1: no,
0: ginnastica
1: ritmica no, perché non ho proprio il fisico,
0: alleluia,
1: non ho
0: alleluia,
1: l'elasticità proprio. Non...
0: No, perché lui ha fatto qualsiasi cosa. Di uno sport lui l'ha fatta, cioè lui ha fatto quello sport, ginnastica ritmica giustamente
1: no,
0: ci mancherebbe,
1: no, ci mancherebbe
0: altro. Comunque devo dire una cosa, cioè noi diciamo tanti ragazzi non sanno che devono fare, non hanno niente da dire, non sanno parlare.
1: Beh, no, non è il caso di Erika e Alice, sono partite benissimo,
0: Dio,
1: quindi complimenti innanzitutto.
0: In questo mondo c'è speranza, grazie a Dio, e lo sport
1: sono
0: fa
1: sicuro
0: questo.
1: Che tu aggiungerai, sono anche donne, quindi tu.
0: No, ecco. Hai detto tu, io non dico nulla.
1: È vero, Mister X, siamo un po' in minoranza pure
0: hai
1: oggi, quindi.
0: Allora, visto che queste ragazze sono così, hanno già capito quello che lo sport in realtà fa, quello che lo sport dona e dà, io farei una domanda che poi il tema che a noi sta più chiaro. Erika ha detto, lo sport mi ha insegnato a gestire le emozioni, a capire come viverle. Allora, il tema più grande per gli adolescenti, per i ragazzi che noi affrontiamo spesso è la paura di perdere, e nel momento in cui si perde dice ok, non lo voglio fare più, mollo. Quante volte, visto che voi siete giovani ma proprio under, quindi l'esempio per tanti ragazzi che ci ascoltano, quante volte avete perso?
2: Tantissime,
3: troppe.
0: Però avete sempre ricominciato.
2: Sì.
0: E perché? Spieghiamolo un po', come si fa?
2: È la passione che ti spinge sempre ad andare avanti. Ammetto che anche io ho avuto il mio periodo in cui dopo una grande delusione ho smesso col mio sport per qualche mese, però sono tornata e anche con le bastonate, si può dire così,
1: certo.
2: Sono sempre andata avanti, e io la mia più grande soddisfazione da quando faccio ginnastica è stata la mia ultima gara dal campionato italiano. Mi sono classificata quarta su 61, per me è stata una cosa...
0: Complimenti.
2: Grazie, è stata una cosa grandissima. Sono contenta perché riconosco che andando avanti con gli anni ci ho sempre messo più impegno dell'anno precedente, quindi è questo che porta alle soddisfazioni, in tutti gli sport, non solo nel mio.
0: Assolutamente, esatto, esatto. Sì. Alice?
3: E, recentemente anche legato all'ambito della scuola ho avuto... Insomma, un brutto periodo l'anno scorso, e che avevo questo senso di vuoto, di delusione nei miei confronti per i voti a scuola, per le competizioni sportive. E invece mi sono rimboccata le maniche, sono andata avanti, e infatti l'anno scorso sono riuscita a vincere finalmente una nazionale con un esercizio dignitoso, e quest'anno ho avuto l'onore di salire di categoria e quindi di portare in pedana un esercizio molto più complesso, è stata una grande soddisfazione perché da quel momento mi sono sentita molto più sicura e anche felice che dopo anni di insomma grandi allenamenti, perché alla fine bisogna dire che è sempre tosta.
1: Sì.
3: E molto spesso poi pensi anche di non farcela, perché la ginnastica è uno sport molto selettivo, onestamente parlando, si seguono dei canoni, si seguono delle dinamiche particolari, e però anche in questo contesto, nella nostra società, queste regole non esistono. Per le nostre allenatrici l'importante è divertirsi e dare comunque il massimo, ed è un obiettivo che ho finalmente raggiunto, che ho concepito, perché anche io magari gli anni scorsi pensavo io devo vincere.
1: Diciamo, sei consapevole più di te stessa, delle tue capacità, di quello che
3: è stata una soddisfazione unica, e ho capito che al di là dell'esercizio, del podio, che infatti quest'anno non sono riuscita a raggiungerlo, ma dato anche dalla nuova categoria e quindi dall'esercizio più complesso, ho comunque portato a termine una routine eccellente per quanto mi riguarda, e per questo motivo sono lo stesso soddisfatta. Eravamo 75 ragazze e sono arrivata quindicesima, quindi per essere il primo anno in questa categoria va benissimo.
1: Ma
3: sì.
1: Avete detto entrambe delle verità importanti, ed è il messaggio che poi noi dobbiamo far arrivare alle vostre colleghe, nel senso colleghe di sport, ma a tutti i ragazzi che fanno sport, perché è proprio attraverso questi momenti in cui pensate di abbandonare, in cui fate tanti sacrifici, in cui lottate per qualcosa, che si cresce. E lì, quando poi ne uscite consapevoli, come hai detto tu, fate quel passaggio che vi fa stare anche più, come dire, più serene in quello che fate. Cioè, perché si lavora, è ovvio, lo sport è fatto di sfide. Di gare, di partite, chiamatele come volete in base allo sport, però quelle sfide ci portano a crescere, a migliorare, e non bisogna mollare. E non bisogna mollare, quindi complimenti a voi, avete riportato la vostra esperienza fino adesso, che è il simbolo di quello che poi diciamo sempre ai ragazzi.
0: Assolutamente. Noi ci vediamo tra poco, perché non abbiamo ancora finito con loro,
1: No, beh, ci mancherebbe, la puntata è...
0: Ci stiamo divertendo, poi abbiamo delle incursioni tra un po', quindi
1: rischiamo i golpe.
0: Ci sentiamo tra poco.

0: Il palazzetto dello sport odorava di magnesite, sudore e un'ombra di paura che solo i 14enni sanno produrre. Sophie stringeva la sua palla rossa, la superficie lucida che rifletteva le luci violente del soffitto. Era il campionato regionale di ginnastica ritmica e per lei non era solo una gara, era un biglietto per il futuro, un trampolino di lancio per gli assoluti nazionali. La musica partì, le note del valzer dei fiori di Tchaikovsky riempirono l'enorme spazio. Sophie si mosse. Ogni passo, ogni slancio, ogni rotolamento della palla era stato ripetuto centinaia di volte fino a diventare un riflesso condizionato, un'estensione della sua volontà. La sua allenatrice, Diana, una donna con occhi di ghiaccio e un passato da campionessa sovietica, aveva martellato il concetto di perfezione per mesi. Non c'è spazio per l'errore, Sophie. La grazia è perfezione nascosta. Sophie era graziosa, era leggera, con gambe lunghe e una schiena flessibile che sfidava l'anatomia. Eseguì una serie di giri in pivot, la scia rossa della palla che disegnava cerchi perfetti nell'aria. Il pubblico trattenne il fiato durante il lancio alto, un gesto audace che richiedeva un risico tecnico. L'errore non fu un crollo, non un tonfo drammatico. Fu un istante, una frazione di secondo di troppo in cui i suoi occhi seguirono la palla invece di anticiparne la traiettoria. L'attrezzo cadde, non con un tonfo, ma con un rimbalzo morbido e traditore sul tappeto blu. Tup! Un suono piccolo, ma che per Sophie e Diana fu assordante. Il mondo si fermò, Sophie si bloccò, il cuore che le pompava nelle orecchie. L'aveva fatto, l'errore che Diana le aveva proibito persino di immaginare. Riuscì a finire la routine. Gli ultimi 30 secondi furono un esercizio di autocontrollo, ma la magia era svanita, sostituita da un'urgenza meccanica. Quando si inchinò, le lacrime le bruciavano dietro le palpebre. Questo è
1: un piccolo spoiler.
0: Lo spoiler del racconto Tup, l'errore della vittoria, Tup, l'eco della vittoria.
1: Che ha scritto Angelo.
0: No, e dai, mo l'hai detto.
1: Sì,
0: mo l'hai detto.
1: Sì, perché ho detto che sai scrivere, visto che l'hai letto, diciamo che sai scrivere, sai scrivere.
0: Beh, ti dico, leggere una cosa che ho scritto io...
1: Fa effetto,
0: perché mi ci devo preparare meglio.
1: Tu pensa quando lo leggono gli altri che effetto che fa.
0: No, questo per dire che siamo partiti dal racconto di un'esperienza di ginnastica dove si parte da un errore in gara per poi... Chi comprerà il libro lo saprà, trasformare questo errore in rinascita e vittoria, un po' come ci hanno raccontato già le nostre ospiti.
1: Esattamente, perché siamo qui, Sportivamente Etica, bentornati. Questa è la 70ª puntata, l'ultima in programma. E abbiamo Erika, abbiamo Alice che ci stanno raccontando il loro mondo. Allora, visto che abbiamo già preso temi importanti, vi chiedo: fare sport quanto vi ha aiutato nella scuola?
2: Allora, io non frequento la stessa scuola di Erika, vado allo scientifico, il corso tradizionale, e diciamo che, se devo essere onesta, molti professori non accettano il fatto che noi ragazzi, oltre allo studio, dedichiamo la nostra vita a uno sport.
1: Ecco qua, a posto.
3: Pienamente d'accordo con quello che ha appena detto.
0: E noi lo sappiamo perché ce l'ha raccontato tanti ospiti, ce l'hanno raccontato tanti atleti, e noi sosteniamo invece che bisogna passare il messaggio di quanto invece lo sport sia fondamentale poi per anche rendere a scuola di più, secondo noi, ma penso secondo voi pure.
2: Sì, io, ma come credo anche Erika, non abbiamo nessuna agevolazione,
0: esatto, aiuto, certo.
2: Anche perché per ricevere questo attestato... questo modulo,
3: lo studente atleta,
2: bisogna avere dei livelli fin troppo alti, dove praticamente la scuola non si frequenta nel nostro sport, cioè si fa la scuola serale praticamente.
3: Sì.
2: E niente, devo ammettere che però credo che la visione di questi professori sia più che sbagliata, perché lo sport ti responsabilizza su molte cose. E appunto perché io ad esempio non ho avuto aiuti da parte dei professori affinché mi capissero che magari io il fine settimana avevo avuto una gara, quindi non avevo potuto studiare, mi sono sempre riuscita ad organizzare e questa è stata la mia più grande soddisfazione, perché dimostrare, non dico a un professore ma anche a me stessa, che perché i professori alla fine non si deve dimostrare niente, perché la vita è la propria.
4: Bravo.
2: E penso che dimostrare a me stessa che io sono in grado di portare a termine in maniera eccellente un anno scolastico complicato, anche perché io un anno in più di Erika faccio il quarto, quindi si inizia a sentire ancora di più l'ansia del quinto superiore, e portare a termine anche un anno stupendo di ginnastica ritmica, un anno che mi ha fatto crescere ancora di più, mi ha reso la persona più felice del mondo, perché è veramente una soddisfazione enorme, anche se magari non a livelli massimi né da una parte né dall'altra, perché non sono di certo la prima della classe a scuola, ma di certo raggiungere degli obiettivi, studiare, stare al passo, credo che sia una grande dimostrazione a tutti quanti che se uno può e vuole può praticare sport e allo stesso tempo può studiare.
0: Perfetto, ci ha lasciato, io direi che Erika...
1: Ci andiamo, facciamo farlo, cioè, io non ho parole.
0: Condividi,
1: Erika, ovviamente penso. Immagino che sei d'accordo.
3: Sono d'accordo, purtroppo per la mia esperienza la scuola non mi è mai venuta incontro sotto questo punto di vista dello sport. Io mi sono trovata molto in difficoltà lo scorso anno, quindi quando facevo il secondo, infatti ho rischiato anche la bocciatura perché i brutti voti si erano iniziati a far sentire, soprattutto l'ultimo periodo di scuola, e si erano intrecciate tante cose, anche perché stavo traslocando, perché ho dovuto ristrutturare casa mia, e c'era la preparazione per le gare, i campionati a cui partecipiamo ogni anno, quindi i campionati italiani, e non riuscivo a mettere mano sui libri, non riuscivo proprio, e io provavo anche a spiegare questa situazione a scuola, ma ho ricevuto soltanto un organizzati meglio. Quindi io sono stata praticamente costretta a studiare tutta l'estate perché hanno voluto farmi la grazia di non bocciarmi direttamente a giugno, ma di farmi sudare anche l'estate. Invece quest'anno ho avuto anche nel mio un'organizzazione migliore, infatti quest'anno mi godrò appieno l'estate, posso dire finalmente. E sì, chiaramente anche crescendo, perché in un anno sono cresciuta tantissimo, anche fuori dalla palestra, a livello organizzativo sono riuscita a organizzarmi molto meglio, e però è stato molto impegnativo, anche perché l'impegno della gara era lo stesso dell'anno scorso. Quindi sì, è stato molto difficile, però
0: no,
3: ci sono riuscita.
0: Ma ovviamente questo problema, perché abbiamo un problema della scuola, come pensiero della scuola lo conosciamo, ma la forza sta proprio in quello che avete detto, cioè nel senso portare avanti parallelamente l'impegno scolastico e quello sportivo con tutto quello che comporta.
3: Esatto.
0: Conosciamo, abbiamo detto, il vostro sport è anche uno sport che vi tiene tante ore in palestra, cioè non è una cosa che fate così, che andate a fare un'oretta giusto per.
1: Esatto, esatto.
0: E quindi rinforza ancora di più il concetto che attraverso lo sport poi possiamo portare avanti tante cose. E lasciate perdere quello che, cioè io mi permetto di dirlo, cioè bisogna passare questo messaggio ai ragazzi che anche laddove trovano degli ostacoli, purtroppo magari da parte di persone adulte che come scuola o altri contesti, voi andate avanti per portare avanti la vostra passione, perché comunque quella vi aiuterà in tutto. Quindi quello che hanno detto loro, hanno semplicemente raccontato con la voce diretta quello che noi pensiamo.
1: Esatto,
0: quindi,
1: esatto. Ma quello che diceva anche Alice, nel senso, non sono la prima della classe, ecco, anche il fatto di dover guardare sempre a questi voti, non essere la prima della classe, ma comunque riuscire a concludere l'anno, concluderlo diciamo senza debiti, concluderlo secondo le proprie possibilità, cioè tu ti sei ritenuta capace di aver fatto sia quello bene che l'altra cosa bene, è importante quello. Che, parlando di voti, invece di un 10 e un 7 non è importante. L'importante è che tu sei stata consapevole di aver raggiunto il massimo che potevi dare, di aver dato il massimo sia nello sport che nella scuola. Il voto è, cioè è relativo, cioè lascia il tempo che trova, perché poi nel lavoro non ti verranno mai a chiedere ma matematica avevi 10? Penso che non gli interessi se vai a lavorare che c'avevi 10 a matematica, insomma, ma neanche se prendi un 30 all'università, l'importante è il
0: considerate che in tanti paesi del mondo ci sono proprio le scuole che dedicano tante ore allo sport, invece in Italia purtroppo non è così, oppure ci sono solo delle eccellenze, come dicevi tu, per avere questi permessi, però parliamo di un altro tipo di parte che percentualmente ne sono molto pochi, ma invece nelle altre parti del mondo lo sport viene proprio come concetto alla base del percorso anche scolastico. Io ho conosciuto, per fare un esempio, dei colleghi dell'Academy Milan della Svezia e loro ci raccontavano come i ragazzi vanno a fare un'ora e mezza di allenamento alle 6 di mattina, si fanno la doccia e poi vanno a scuola tutti i giorni, a prescindere dal livello.
3: Nella mia scuola c'era un ragazzo che adesso ha finito il quinto, che io di vista conosco, che aveva questa routine praticamente tutti i giorni. Sveglia alle 4, palestra, doccia, scuola, allenamento tutto il pomeriggio.
0: Però lì è la cosa ancora più bella, che era cioè organizzata dalla scuola stessa, capito? Quindi per farti capire a livello proprio di mentalità del paese a che livello stanno. Cioè,
1: assolutamente.
0: Anche le strutture, sapete che voi avete girato un po' l'Italia, non stiamo messi benissimo a livello di strutture, magari sono palestre carenti, scuole che non hanno le palestre.
2: È meglio che non parliamo
0: della bravo.
1: Ho capito che non dobbiamo prendere tasto molto dolente.
0: Vedi, la voce arriva sempre.
1: Questa è la voce, si dice, i bambini, la voce della verità. Anche gli adolescenti, certo, la voce della verità.
0: Assolutamente.
1: Ogni puntata quest'anno ci ha dato qualcosina. Questa poi è la conclusione, diciamo, perfetta. Perfetto. Perché ci sta veramente dando l'esempio, ci sta spiegando tutto quello che abbiamo detto in queste puntate. Detto da loro, devo dire che sono stati bravi.
0: E invece, diciamo, le vostre famiglie, i vostri genitori, vi supportano? Presumo di sì, perché ovviamente devono sostenere l'impegno anche loro, ma dal punto di vista, ad esempio, questo confronto tra scuola e sport, i pensieri delle vostre famiglie quali sono?
3: Allora, partendo dal presupposto, i miei genitori sono il mio più grande punto di riferimento nella vita in generale, sia casa, scuola, sport. Loro sono molto molto fieri di me, di quello che faccio, perché ho delle amiche, delle mie coetanee che non fanno nulla, non fanno sport.
0: Per dirla bene.
3: Mi dì.
1: Dai. Essere carine.
3: Le cose vanno dette bene.
0: Ecco, no, brava.
3: Le conosco, non sono neanche queste cime a scuola, eppure non sono neanche delle sportive.
0: Esatto.
3: Quindi...
0: No, è che il supporto della tua famiglia sono dei punti di riferimento, dicevi.
3: Sì, assolutamente sì. E non mi sono mai venuti addosso in maniera negativa quando magari avevo un periodo più di difficoltà, come quello dello scorso anno, l'ho detto prima.
0: Esatto.
3: Ma piuttosto hanno sempre cercato di dirmi ce la puoi fare, vai avanti, senza troppe pressioni, perché per un adolescente penso sia la cosa più sbagliata da poter fare. Quindi sì, loro possono solo che essere contenti. Anzi, quando ho avuto il mio periodo di voglio lasciare lo sport, lì sono stati contrari. L'unica volta in cui mi sono venuti contro è perché loro sono dell'idea che lo sport serve anche nella vita, perché non fare sport vuol dire non muoversi e magari arrivare a fra 20-30 anni che ti pieghi per allacciarti le scarpe, non ci riesci, esatto. Rimani bloccato una settimana.
0: Come benessere. Quindi, mentale e fisico, esatto, poi nel percorso.
3: Assolutamente sì, soprattutto mentale. Per me, per esempio, lo sport è un grande svago, anche quando sono giù di morale mi basta passare 2 ore e mezza con le mie compagne di squadra e esco da lì come una persona nuova, quindi decisamente sì.
0: Bene.
1: Ci piacciono queste ragazze.
2: E, i miei hanno sempre supportato e sono sempre stati favorevoli all'idea di far praticare sport ai loro figli. E, in primis sono riconoscente di tutti gli sforzi che fanno, dei sacrifici, perché mi rendo conto che loro, dopo che escono da lavoro, dedicano il loro resto della giornata a scarrozzare i figli di qua e di là. Noi siamo 3 fratelli in famiglia. E infatti noi abbiamo anche purtroppo questo problema di allenarci a 20 minuti di casa. quindi comunque tra i passaggi siamo ancora minorenni, non abbiamo ancora la macchina, quindi sono riconoscente,
0: il tempo ci vuole,
2: sono riconoscente dei sacrifici che fanno per me. E quello che conta per i miei genitori è il fatto che io do sempre il massimo in tutto, devo dare il massimo in tutto perché ho una vita davanti, ho degli obiettivi da raggiungere e per loro basta che io sia in grado di coincidere scuola e sport, esatto, e che non perda di vista questi due obiettivi. Certo, credo che il primo punto di riferimento è ovviamente la scuola, perché ti forma per il futuro, ma di certo sono favorevoli all'idea che lo sport deve accompagnare questo percorso, quindi sono molto felice anche di tutte le occasioni e fortune che mi hanno permesso di realizzare.
0: Li possiamo salutare?
1: Assolutamente, salutiamo.
0: Come si chiamano i tuoi? Come si chiamano i tuoi? Di Alice?
2: Mio padre si chiama Alessio e mia mamma si chiama Ilenia.
0: E li salutiamo.

0: Edoardo.
1: Abbiamo di nuovo preso il posto di Angelo
0: e Francesca di Giuseppe.
1: Adesso vorremmo farvi emozionare leggendo delle poesie scritte dai miei vecchi compagni di classe della quinta. Urlare la pace. Il fruscio delle foglie avvolge il mio orecchio, il vento gelido domina il mio corpo, la natura mi accoglie nel suo territorio. Il silenzio mi fa pensare alle persone che devono tacere per accuse ingiuste e che non gli appartengono. Gli uomini continuano a fare guerre quando nemmeno si accorgono che il vero problema sono proprio loro. Urlerei al mondo di reagire e non solo di subire. Per eliminare le guerre basterebbe solo stare in pace con se stessi. Davide Marinucci, Quinta.
0: Sogni.

sport avvincente in cui bisogna impegnarsi per tornare a casa vincente. Non si prende solo a calcio un pallone, si prende in mano la situazione, passaggi, tiri e rovesciate, palle in rete, esultanze assicurate. Serve la grinta, la voglia e la passione, ma soprattutto il fair play. Non essere timido, mostra quel che sei. Il mio sogno è uno sport unico e importante. Non lo dobbiamo far diventare una passione arrogante. 90 minuti di speranza e unione, dove tutte le emozioni sono racchiuse in un pallone. Filippo Cesarone.

Pensieri. Il sogno di vivere un'avventura non si spegne mai tranne quando si infrange, quando si spezza in mille frammenti. Se si realizza, però, è un'esperienza indimenticabile, come una cicatrice che non se ne andrà mai dalla tua pelle. I sogni possono essere pensieri fantastici che solo tu puoi immaginare. Coraggio, per realizzare il tuo sogno ti devi impegnare. Non ti devi arrendere, abbattere mai. Solo così a ogni caduta ti rialzerai. Edoardo Marinucci.

Il sogno, la natura è casa nostra, bellissima come una giostra, ci accoglie ogni giorno senza perdere un secondo. L'ambiente va custodito, vogliamo un mondo più pulito, aiutateci a sognare una terra da rispettare, dove anche tu puoi sperare. Per favore, non inquinare. Amelie Nicolò Quintà.

0: C'è stato ancora un... Ecco qua.
1: Ecco qua, no, ecco ci avevano fatto fuori un'altra volta.
0: Ma, cioè, questi entrano, fanno quello che gli pare.
2: Ormai.
0: Ma come li hai educati sti ragazzi? Fammi capire. Cioè, che arrivano.
2: Ma
0: entrano,
2: leggono pure le poesie.
0: Cioè, io non lo so, hanno preso il controllo. Buonasera a tutti, bentornati. Qua oggi c'è proprio clima, fanno quello che gli pare. Cioè,
1: mi piace
0: artistica.
1: Questa puntata dinamica
0: è
1: così.
0: Molto, molto dinamica. Grazie ai ragazzi. Perché
1: ci sta facendo
0: calda.
1: Sudare in tutti i sensi.
0: Più che altro appiccicosa e afosa questa. Ragazze, vi state divertendo?
3: Molto.
4: Assolutamente sì.
0: Okay. Ci fa piacere perché tenere il ritmo alto quando ci sono i giovani non è semplice. Tu, Angelo, ti stai divertendo?
1: Fantastico, non c'era modo migliore per chiudere questa stagione, secondo me.
0: Fantastico, meraviglioso. Poi c'è sempre il nostro libro, Sportivamente Etica. Lo trovate su Amazon, su tutte le piattaforme online, sul sito Poderosa Edizioni, che è la casa editrice. E, diciamolo, perché è una cosa importante... Molti tifosi lo conoscono, anche chi non è tifoso del Milan, perché abbiamo la prefazione di Filippo Galli.
1: Prefazione di Filippo Galli che ringraziamo.
0: Ringraziamo per questo regalo.
1: Direttamente dalla radio, è stato veramente un onore per noi avere le sue parole a introdurre questo libro.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Quindi lo ringraziamo e speriamo in futuro di poter anche organizzare qualche bella cosa insieme.
0: Sarebbe,
1: presentando
0: sarebbe
1: il nostro,
0: fantastico.
1: Il suo, tutti i libri, che vogliamo.
0: Il libro di tutti, soprattutto dei ragazzi. Torniamo dalle nostre ragazze, Erika e Alice, che ci stanno veramente stupendo, perché noi siamo rimaste più volte senza parole, giusto Angelo? Anche
1: assolutamente
0: X,
1: sì.
0: Ci guardiamo ogni tanto, ma queste ragazze sono veramente così piccole, perché sembrano una maturità. Complimenti ragazze, ma soprattutto, come diciamo sempre, complimenti ai vostri genitori, perché i ragazzi, gli adolescenti, sono ovviamente il prodotto di quello che vedono. Evidentemente voi avete un esempio bellissimo a casa, e infatti si vede, giusto Angelo?
1: Esatto, e a proposito di esempi, adesso la domanda è sulle vostre insegnanti di ginnastica, sulle vostre maestre, come le chiamate? Coach, maestre?
4: Allenatrici,
1: ok. Cioè, nel senso, magari ne avete cambiate tante nel vostro percorso, ci sono dei riferimenti, che rapporto si costruisce tra, parliamo in generale, tra un insegnante, tra un'allenatrice di ginnastica e la propria atleta?
4: Io lascio la parola a te,
1: ecco,
4: su questa cosa. Questa
1: via.
0: Momento un po' così,
1: Nel bene e nel male, cioè allora, quello che pensate nel bene e nel male, cioè non c'è una...
4: Allora, diciamo che in quest'ultimo periodo siamo accompagnate dall'allenatrice Alice Campili, Sara Di Girolamo e Noemi Ghezzi, con poi anche la nostra allenatrice suprema, che è Stefania Cerulli, che è anche la presidente, se possiamo dire, di questa associazione, e insieme alla mamma e al padre. E niente, loro mi hanno cresciuto, sono sempre loro da quando sono bambina, e insomma ci sono degli alti e bassi, come giusto che sia, specialmente anche in questa età, dove magari c'è un confronto più acceso, più diretto, se c'è qualche problemino tecnico. Devo dire che io ho instaurato un bellissimo rapporto con tutte loro, e adesso mi trovo, se posso avere una preferenza, con Alice, che c'è una grande affinità tra noi due adesso.
3: Dillo,
4: che
3: solo per il nome.
1: Alice, vabbè, con Alice.
4: Ovviamente. E niente, devo dire che con lei ho raggiunto anche un livello di maturità in pedana molto diverso. Certo, lei se la prende con me quando io me la prendo, sono molto lunatica, molto...
3: Lo sappiamo.
4: Sì, sì, diciamo che appena va bene una cosa... Scazzo inside.
1: Scusa, quindi Erika, stasera l'abbiamo beccata bene.
4: Sì.
1: Stasera, la luna
4: dritta.
1: È buona.
4: Stasera sono dritta. Felice. Okay,
0: no, ma ci fa piacere.
4: È finita la scuola.
0: Questo fa la differenza. Questo fa la differenza.
4: Assolutamente.
3: E sono 3 giorni che non ci alleniamo, quindi...
4: Sono
3: siamo
4: 3 giorni
3: sereni.
4: Che non ci alleniamo, da domani poi ci rivediamo, quindi magari lo stress ricomincia. Ma è sempre un piacere stare in palestra. E quindi niente, lei mi monta le individuali, gli esercizi individuali, che sono quelli che portiamo da soli, mentre le squadre le fa lei insieme a Noemi. E niente, devo dire che con Alice è proprio bello, perché ormai sono arrivata anche a un'età in cui l'esercizio lo montiamo insieme, ho deciso anche un po' di iniziare a studiare il codice perché il punteggio è ben elaborato, ci sono vari criteri con cui viene valutato e niente, sono molto felice anche perché a breve diventerò anche io istruttrice. E ho avuto
1: era la mia prossima domanda, mi ha anticipato.
0: Sì. Bellissimo.
4: Questa proposta da Stefania e spero di riuscirle ad affiancare in maniera dignitosa dopo tutta l'esperienza che mi hanno donato, spero di farò un corso da istruttrice insieme a un'altra nostra compagna del gruppo e inizieremo con le bambine piccole, poi piano piano spero di arrivare a livelli più certo. Interessanti,
3: e
4: però
3: io sarò ancora lì a fare allenamento e tu sarai lì a allenare me a 30 anni.
4: Sarò sì da accompagnare insieme allo studio, ovviamente, poi magari se rimango all'università qui posso svagarmi anche con quello ed è sicuramente un'altra Bravo. Esperienza costruttiva che non vedo l'ora
0: questo
4: di fare.
0: Ci piace, questo Bravissimo. Ci piace. Adesso voglio fare ci piace una tanto. Domanda.
1: No, però Erika non ci ha risposto.
0: Ha detto che ha
1: lasciato, lasciato proprio perdere.
0: Allora vai.
3: No, grosso modo anche io mi sono trovata molto bene con le mie allenatrici. Certo, c'è stato qualche caso particolare in cui non ci si trova d'accordo su qualcosa, ma come può succedere sempre anche fuori dalla palestra. Io, oltre che con le mie compagne, ho instaurato un grande legame anche con le mie allenatrici che mi affiancano ormai da...
1: Beh, penso siano i vostri riferimenti nel bene e nel male, cioè senza di loro comunque... quindi.
3: Anche io, se posso esprimere una mia preferenza, Stefania, la nostra presidente, è quella a cui mi sono legata di più, che ha instaurato anche lì un rapporto con mio padre che fa il fotografo, lo chiamano per esempio per i saggi, per qualche gara.
1: Ben.
3: Quindi c'è proprio un rapporto, per lei sono come una figlia come le mie altre compagne di squadra. Certo. Quindi sì, si sente, mi Bando vuole questo. Bene, mi stima come ovviamente tutte le altre, certo. Però si sente.
1: Ed lei ha sottolineato un aspetto che io ci tengo nelle attività che siano ginnastica o altri sport, cioè ok, il professionismo è tutto un mondo dove poi girano tanti soldi, in ogni, magari sport più sport meno,
0: certo.
1: Però a livello dilettantistico realtà come la loro, come la mia, come tanti altri sport, ha bisogno di collaborazione e persone magari in questo caso come il papà o come altre figure o come giovani che si approcciano poi a diventare istruttori, istruttrici, cioè sono loro che muovono e tengono in piedi il movimento giovanile dello sport. Questo bisogna tenerlo ben chiaro alle istituzioni sopra, perché senza di loro lo sport giovanile dalle basi non si potrebbe fare.
0: Esattamente.
1: Quindi ci tengo, perché poi sai che mi tocca in prima persona, ci tengo a ringraziare tutte le persone che mettono la propria passione e il proprio tempo a disposizione.
0: Volontariamente.
1: Volontariamente per svolgere attività, collaborare nelle realtà dilettantistiche di tutti gli sport.
0: Esatto. Quindi facciamo anche i complimenti a queste persone, perché per loro sostenere questo tipo di associazioni vuol dire credere in qualcosa, come dicevano le ragazze, la passione. Si fa solo per quello.
4: Mm-hmm.
0: Tante cose, lo sport parte da quello, poi viene tutto il resto.
3: Esatto.
0: Come stavo dicendo prima, visto che queste ragazze sono mature, in realtà hanno 30 anni, quindi si può parlare di argomenti...
1: Sono falsificati i documenti. Ok.
0: Mi sembrava strano, scusa. Allora, un tema al femminile, voi sapete più di me, visto che siete atleta, come le donne e lo sport non hanno proprio questo rapporto molto, è un po' conflittuale, perché sono quasi tutte dilettanti, solo il calcio dal 2022 è professionistico in Serie A.
3: La famosissima citazione.
4: Sì.
0: No, però una cosa vi voglio chiedere, perché è una cosa che riguarda prevalentemente le donne. Allora, il momento più difficile probabilmente per una ragazza, ma per un atleta, è il momento del ciclo mestruale. Come si gestisce? Voi che siete giovani, abbiamo visto atlete che hanno vinto medaglie nonostante le difficoltà, alle Olimpiadi invernali un atleta ha perso perché è il primo giorno di ciclo e non stava per niente bene, ha perso la medaglia. Come si gestisce? Perché si può fare,
3: sì.
0: Si può fare sport, diciamolo anche alle ragazze che magari dice oddio c'ho il ciclo, non vado ad allenarmi, però è complicato, giusto?
3: È complicato, sì, e io penso che ci siano situazioni e situazioni, chiaramente.
0: Certo,
3: ci
0: ovvio.
3: Sono ragazze che magari quando hanno il loro periodo riescono ad allenarsi anche meglio, perché
0: sì,
3: può succedere.
0: Può succedere.
3: Nel mio caso, purtroppo, io sono fisicamente un po' fragilina sotto questo punto di vista, quindi quando mi arriva il periodo Io dolori li sento
0: tutti.
3: Tutti, anche molto. Però questo più nel periodo della prima mestruazione, certo. Quindi qualche anno fa. Adesso l'ho imparato a gestire molto meglio e posso dire si può fare. Si può fare e non pesa più di tanto. Poi chiaramente magari c'è una persona che proprio ci soffre, certo, tantissimo. Certo. E quindi sì. Poi ho avuto anche un piccolo problema dal punto di vista fisico, ovvero la sindrome premestruale. Quindi giorni prima del ciclo, per terra, svenuta, morta. Quindi sì, ci ho messo un po' per imparare bene come gestire questa situazione, però adesso posso dire tutto tranquillo, quando il ciclo vado comunque a fare allenamento.
0: Anche perché poi il corpo, sì, essendo allenato, poi piano piano anche il ciclo si adatta a quello, sì, che è il tuo corpo, no? E quindi sì, riesci, sì, a gestirlo meglio, sì, esatto, anche il dolore.
3: Infatti ti ho detto, il primo periodo dove magari era ancora una cosa nuova, lì proprio era quasi ingestibile. Invece adesso che so come funziona il mio corpo, so di cosa ho bisogno, quindi se magari può succedere che un giorno sono anche a rischio magari di svenire appunto per questo piccolo, certo, problema, lì purtroppo sono costretta a dire non posso.
0: Certo.
3: Però se no è diventato molto più facile gestire.
0: Ok, Alice, vuoi dire qualcosa?
4: Per quanto riguarda le gare ai saggi, basta pregare che non ti viene.
0: Diciamo quello sarebbe auspicabile.
1: C'è una questione di stelle, come si allineano.
4: Anche perché poi siamo in body, quindi non è neanche tanto complicato, certo, oggettivamente parlando.
3: Il colore dei body.
4: Il colore dei body poi è molto, molto carino, quindi... Diciamo
3: a Pistoia
4: che...
3: saremo con dei vestiti bianchi, piccolo, sì, spoiler, sì, quindi preghiamo.
4: Pregheremo e speriamo bene. E per quanto riguarda gli allenamenti, io per fortuna non soffro così tanto come soffre Erika, e non entrerò nei dettagli.
0: No, no.
4: Però niente, io alla fine ad allenamento vado, basta che le altre lo sanno, così se do una risposta un po' più scazzata capiscono, esatto, il motivo, ma per il resto...
0: Importante saperlo, per il resto, aggiornare.
4: Esatto, un po' più lunatica del solito, cioè, l'abitudine c'è.
0: Sì. Scusate, abbiamo preso una ambe un po' femminile.
1: No, ma io
0: scusate,
1: subito, ma... sai, sono lì pronto a prendere...
0: So... Che
1: la
0: con
1: palla
0: loro
1: al balzo,
0: posso parlare.
1: Assolutamente,
0: non avevamo
1: hai fatto
0: mai
1: benissimo
0: di questa cosa, però con delle ragazze mi sembrava giusto, perché con una donna forse è più semplice.
1: Hai
0: con
1: fatto
0: delle ragazze
1: benissimo,
0: un pochettino più complicato.
1: E io voglio riprendere,
0: sì,
1: il nostro libro,
0: sì,
1: un estratto del racconto scritto da Francesca.
0: Ok, vai.
1: Quel figlio al quale Francesca e Andrea pensavano spesso, ma probabilmente per lei non era il momento, non ora, non in questo preciso istante della sua vita. Per la coppia, infatti, si prospettava un'importante gara internazionale, la prima, in programma l'anno 21, che richiedeva impegno costante, allenamenti durissimi, una preparazione che non contemplava pensieri, ostacoli. Ostacoli. Una notte Francesca si svegliò di soprassalto con il cuore in gola, respiro affannato e sudata nemmeno fosse in piena estate. Aveva legato quella parola così limitante al bambino che portava in grembo da 3 mesi. «Che succede, tesoro? Stai bene?» si allarmò Andrea, preoccupato da quel brusco risveglio. «Un brutto sogno, amore, tranquillo». Lo baciò e tornarono a dormire. Lei, in realtà, pianse tutta la notte con la mano sulla bocca per non far sentire il rumore dei suoi singhiozzi ad Andrea, con le lacrime che la attraversavano il viso senza tregua, per morire sul risvolto del lenzuolo mentre la sua mano delicata e dolce accarezzava il ventre. L'idea di diventare mamma la emozionava, la rendeva felice, ma allora perché quella bambina o quel bambino avrebbe dovuto essere un ostacolo? La risposta in realtà dentro di sé era già molto chiara. Rinunciare al pattinaggio, rinunciare a quel mondo l'aveva salvata dal buio, dall'isolamento, da se stessa. Davvero voleva rinunciare? Davvero suo figlio o sua figlia era un ostacolo? Domande che la perseguitavano ogni giorno, in ogni singolo momento della giornata, perché il medico le aveva consigliato, almeno fino al 4° mese, di non allenarsi, bensì di stare a casa a riposo. Ci tenevo perché ho preso solo un piccolo estratto, avrei potuto continuare, ma questa è...
0: Quando leggi, la prossima volta che leggerò un tuo...
1: Brava,
0: capirai
1: facciamo.
0: Com'è, quando... vabbè, mi sto un po' appena... andiamo avanti.
1: Questo è il racconto, essere madre non fa rima con rinuncia.

0: Sportivamente Etica.
1: Buonasera, buonasera, buonasera. Stiamo proprio arrivando alla fine, ai minuti finali.
0: Mamma mia, è vero.
1: Finita questa stagione, mamma mia.
0: Quarta stagione.
1: Oh, è stata lunga.
0: Quarta stagione.
1: Porca miseria, non finisce più. Tu non finiresti mai, guarda.
0: No, io no. Oh, io sono sempre per... rigenerarci, quindi potremmo fare una bella puntata all'aria aperta, cioè sì, qualsiasi cosa.
1: Le piante,
0: poi facciamo una bella. Io organizziamo la puntata io e Mr. X e poi pensiamo a una bella brace per mangiare qualcosa.
1: Quello
0: così tu
1: è la
0: bella...
1: priorità.
0: Ecco, bravo.
1: Quella è la priorità, cioè per me prima mi dite che ci sta a mangiare, poi facciamo quello che vi pare. Quella
0: tipico,
1: è la priorità,
0: tipico.
1: Lo sai.
0: Tipico.
1: È tipico, più te la fa, com'è il mio motto? La fame mi
0: ti precede, certo, ovviamente.
1: Entra
0: ovviamente.
1: Prima la fame e poi io.
0: Ovviamente.
1: Quindi se non si mangia io non entro. Vabbè, ok. Allora.
0: No, vabbè, io volevo chiedere alle ragazze, visto che siamo in chiusura, un po' sì, quali sono i vostri sogni per il futuro. Mettiamola sul piano dei sogni. Poi
1: esatto.
0: Sogni, progetti, sono, li possiamo mettere insieme. Sogni possono diventare progetti oppure sogni, come volete. Quello che vi
1: quello
0: sentite
1: che
0: di dire.
1: Voi.
2: Ok. Allora, io parlando sempre all'interno, cioè nell'ambito dello sport... non sono per la strada come Alice dell'allenare magari prima le bambine, poi non è una cosa per cui penso di essere portata, ma non è nei miei interessi, però mi piacerebbe tanto un giorno essere nella giuria per vedere le atlete che gareggiano, okay, e magari essere io quella che valuta gli esercizi. Sarebbe un bel modo secondo me di portare sempre con me questo sport, perché non riuscirò mai a staccarmici completamente, è parte di me. Quindi
1: bello questo.
2: Sì.
1: Molto bello.
0: Invece come sogno personale? Diciamo di vita in generale, se ci hai pensato.
2: Per il futuro?
0: Per il futuro, eh.
2: Voglio diventare avvocato.
0: Ecco, vedi, ecco. Mm. Avvocato e giudice, quindi facciamo tutte e due.
1: Cioè, tutte e due, bella mazzata di qua e di là.
0: Attenzione, Erika Baronetti, attenzione. Se la incontrate sul vostro cammino.
2: Allora... Sì, per adesso il mio pensiero è focalizzato su questo, in realtà avevo tante idee per la testa, ma quelle più ricorrenti erano tentare il concorso una volta finita la scuola per la Polizia di Stato, mm-hmm, oppure concentrarmi proprio sulla facoltà di giurisprudenza, appunto, per poi proseguire come avvocato.
1: Idee molto chiare, chiarissime proprio. Erika ci piace perché sa quello che manca e Alice sa quello,
0: certo,
1: che vuole.
3: Allora, come professione non ancora, e vorrei un attimo, durante quest'ultimo anno di scuola, trovare la mia vocazione.
1: Arriverà, non ti preoccupare.
3: Sicuramente sono più portata per le materie umanistiche, dopo che ho fatto lo scientifico ho capito questo, e quindi...
0: Sembrava, serviva anche a capire,
3: sì,
0: proprio.
3: Sì, magari nel dialogo, nel confronto, oppure anche nelle lingue, non lo so.
1: Certo.
3: E quindi, siccome non ho un vero e proprio obiettivo, il mio sogno sarebbe quello di realizzarmi come persona al 100%, e per quanto riguarda lo sport, di portarlo il più lontano possibile insieme alla mia futura professione, alla mia futura famiglia, e di sfruttarlo come meglio posso, come sto continuando a fare adesso. E...
0: portarlo il più lontano possibile mi piace tantissimo.
1: Sì. Portarlo il
0: più lontano possibile. Tra le righe ci puoi, ci puoi leggere
3: finché
0: tanto.
3: Si può, sarebbe
0: brava.
3: Veramente bello.
0: Brave, complimenti.
1: Diciamo che abbiamo chiuso proprio non con il botto, proprio con i fuochi d'artificio.
0: Complimenti. Beh, scusa, pensavo che qualcuno mi dicesse fare la speaker radiofonica, che ne sapete? Siete andate benissimo oggi, è vero Mr. X? Lui è il guru, quindi è il nostro... quello che ci ha portato e ci ha dato l'esempio anche da quando abbiamo iniziato. No, brave, veramente brave.
1: Complimenti,
3: grazie,
1: infatti.
3: Grazie,
0: complimenti.
1: Complimenti perché veramente siete state fantastiche. Quindi noi vi auguriamo di continuare così. Quindi vi vediamo molto decise, molto sicure, molto ferme, convinte di quello che volete fare. E credo che il loro esempio sia il più concreto possibile, reale, di quello che lo sport fa a livello umano.
0: Esatto.
1: Perché secondo me vi ha aiutato molto a essere così e soprattutto averlo praticato da piccole, perché voi siete cresciute con questa mentalità.
2: Sì.
1: Siete cresciute con questa idea di avere le idee chiare, perché mm-hmm, lo sport alla fine fa quello, perché devi avere un obiettivo, ti alleni per fare la gara, ti alleni per giocare quando eravate piccole per divertimento, poi piano piano si cambiano gli obiettivi, mm-hmm, si allarga la forbice, diventano più importanti, nel frattempo crescete. Quindi cominciate a ragionare con la vostra testa, ragazzi, ragionate con la vostra testa, sbagliate. Chi è che non sbaglia? Alziamo le mani. La perfezione non esiste. La perfezione non esiste, non c'è, giusto Angelo?
0: No, no, ma infatti
1: nessuno è perfetto.
0: È dalle sconfitte che si cresce,
1: lo
0: dico sempre.
1: E dagli errori che si diventa grandi. Esatto. Quindi vi facciamo veramente i complimenti, noi siamo contentissimi di avervi avuto qui. Grazie Erika, perché quel giorno ti sei lanciata proposta.
0: Esatto.
1: Quindi siamo contenti, magari, come dice Angelo, un futuro radiofonico, non si sa, o comunque televisivo, ha detto che gli piacerebbe fare la giornalista. È un momento un po' particolare per fare la giornalista. Però, diciamo,
0: io pensavo
1: che...
0: a forum, perché giudice
1: avvocato. No, no. proprio forum, hai cacciato una trasmissione non millennial, proprio, cioè,
2: sono sicura che mia madre sta ascoltando.
0: E quindi lei la vede.
2: Esatto.
0: Quindi vedi, io penso anche alle mamme, lo sai, lo sai.
1: Penso anche alle mamme.
0: Scusa.
1: Anche ai papà, non ne
0: penso. No, nel senso, le mamme e i genitori.
1: Ai genitori. Precisiamo che è sempre meglio precisare ai genitori, pensa che il nostro primo
0: a proposito pensiero... dei genitori, mi hai dato un altro spunto, vedi, sì. Tu come parli, sono stato alla Milan Cup, adesso affronto giusto un tema
1: giusto,
0: cui tengo tanto, sono stato alla Milan Cup, la quarta Milan Cup consecutiva che si è svolta a Cattolica,
1: sì.
0: Devo dire che il lavoro che sta facendo il Milan nel corso degli anni a livello di formazione, sia dei tecnici che delle famiglie che girano, che seguono i bambini, secondo me sta portando i suoi frutti. C'è stato un clima bellissimo in 3 giorni, sempre meglio rispetto agli anni passati, molto colorato il tifo sugli spalti, molto corretto, e c'è sempre stato un supporto positivo da parte delle famiglie ai piccoli calciatori, e i tecnici finalmente si poteva veramente, tranne forse qualche caso sporadico, però si annusava veramente quel clima positivo di stare lì ed essere non solo, in realtà non allenatori, perché i bambini non siamo allenatori, ma dei facilitatori del loro apprendimento in campo attraverso lo sport. Quindi complimenti al Milan, alla Milan Cup è stato secondo me un gran successo, quindi orgoglioso ancora di far parte della famiglia del Milan. Ci tenevo a dirlo, perché tra l'altro ieri ha vinto l'Under 15 lo scudetto del Milan, quindi
1: grande.
0: Ci sta anche portare certo. Qualche risultato giovanile.
1: Giovanile, certo. Tu hai parlato di un evento a cui hai partecipato che c'è stato, io vi concludo invitandovi a Guardia Grele a fine luglio per la quinta edizione di Terrazza d'Abruzzo Fest, 24, 25 e 26 luglio. Soprattutto, visto che la trasmissione parla di sport, il 26 luglio, che è una domenica, ci sarà la notte azzurra dello sport, a cui parteciperai anche tu con i ragazzi della Gladius, quindi vi invitiamo a Guardia Grele. Ci sarà un grande protagonista del calcio italiano, ma non vi diciamo
0: possiamo dire nulla.
1: Però vi invitiamo
0: Top Secret, brava.
1: Vi invitiamo a partecipare, a vivere queste emozioni in uno Guardia Grele, uno dei borghi più belli d'Italia, un paese fantastico, ovviamente la maggior parte di voi lo conoscerà, in provincia di Chieti, le famosissime Sise delle Monache, che sono un prodotto buonissimo, un'eccellenza enogastronomica del nostro territorio. E per chi
0: sembra
1: può,
0: che parli di mangiare, non male, so che è ora di cena e ti è venuta fame.
1: Ma queste cose vanno dette e vi aspettiamo giovedì, per chi può. Giovedì 18:30 Aurum, in cui vi racconteremo un po' di più di sportivamente etica.
0: Poi ci sarà una presentazione il 2 luglio.
1: Noi stiamo facendo un calendario.
0: Poi
1: il 2
0: ci saranno
1: luglio,
0: altre presentazioni
1: luglio,
0: a luglio, quindi
1: poi,
0: tanto la prima ufficiale è il 25 giugno.
1: Esatto, il 25 giugno, giovedì, vi aspettiamo per chi può, vi racconteremo ancora un po' del libro. Tu che cosa vuoi leggere?
0: No, io direi possiamo chiudere questa stagione con le nostre dediche,
1: sì,
0: quelle
1: dediche che abbiamo messo,
0: che abbiamo inserito all'inizio del libro, che un po' rappresentano, secondo me, quello che è lo sport per noi e quella che è la nostra mission di sportivamente
1: etica. Io ringraziamo intanto Erika e Alice per essere state qui. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Buona estate. Grazie Mister X. Divertitevi, mi raccomando. E Angelo,
0: grazie.
1: Come sempre, a te la chiusura.
0: La chiusura la faccio molto veloce, io semplicemente chiudo così, non mi serve, chiudo così. A chi considera lo sport portatore sano di valori umani, alla mia medicina nei momenti più difficili, al mio rifugio, alla colonna vertebrale della mia vita, lo sport in tutta la sua essenza, sportivamente etica, un viaggio tra valori morali ed esperienze.
4: più. Cos'è? Normale? Ho un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Normale, ho un'allucinazione. Se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io.

0: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Avete ascoltato Sportivamente Etica, un viaggio tra valori morali ed esperienze, a cura di Angelo Nicolò e Francesca Di Giuseppe.
2: Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Benvenuti a questa nuova puntata di Father and Sons. Questa volta ritorniamo in un orario standard, quindi dopo le puntate degli ultimi mesi che sono state parecchio lunghe, che devono per forza di cose iniziare con largo anticipo per permettere poi la regolare e puntuale inizio del programma di Stefano Taglietti, che segue subito dopo il maestro con la sua Clocks and Clouds. Questa sera quindi torniamo nei canoni classici, ma anche questa sera c'è un personaggio principale che domina questo podcast. Il personaggio in questione è John Lurie e i suoi Lounge Lizards. Chi è? Per chi non dovesse averlo già riconosciuto al brano di apertura. Iniziamo a chiarire, diciamo, il concetto dove nasce artisticamente John Lurie e i suoi Lounge Lizards. La New York di fine anni 70, che di fatto una ferita urbana aperta, un cumulo di macerie nel Lower East Side, dove la disperazione economica si trasforma in totale e brutale libertà estetica. In questo scenario di bancarotta e violenza, la No Wave, questo genere incredibile che è uscito appunto alla fine degli anni 70 a New York, cancella con un colpo di spugna le progressioni armoniche del rock tradizionale e la magniloquenza del jazz accademico. E qua entrano in scena due fratelli, John e Evan Lurie. Loro non cercano la perizia tecnica dei virtuosi della fusion o del post-bop che dominano le accademie. Cercano invece l'urto, il contrasto stridente, l'attitudine iconoclasta del punk applicata allo scheletro del jazz. Infatti, l'idea originaria dei Lounge Lizards non è omaggiare la tradizione, ma di profanarla, strappandogli l'abito da sera per rivestirlo con completi sartoriali vintage stazzonati, acquistati per pochi dollari nei mercatini delle pulci. Questa operazione crea un cortocircuito visivo e concettuale che destabilizza sia i puristi del jazz che i frequentatori del CBGB's, diciamo la mecca del punk di New York. La loro proposta, quella dei Lounge Lizards, esclude la rassicurante quadratura del ritmo e impone una nevrosi prettamente metropolitana. Il sassofono di John Lurie urla, rantola, si spezza su linee armoniche ridotte all'osso, mentre la sezione ritmica asseconda un collasso controllato. Non si tratta però di una parodia, ma di un atto di appropriazione culturale al contrario, dove il jazz cessa di essere accademia e torna a essere una faccenda legata al pericolo, alla notte e all'asfalto fumante di una Manhattan sull'orlo del baratro. E andiamo ad ascoltare proprio un live della fine degli anni 70, del 1979, ovvero sia un brano d'apertura di un album live di quel periodo, I Can Hardly Walk. Buon inizio di puntata dedicata a John Lurie e ai suoi Lounge Lizards.

Nel 1981 esce l'omonimo album di debutto, che, ironia della sorta, è prodotto da un gigante del jazz, ovverosia da Tio Masirio. Già storico braccio destro di Miles Davis, è architetto sonoro di quel capolavoro che è Bitches Brew. La critica e il pubblico si trovano davanti a un enigma insolubile. Addirittura molti critici coniano un termine per la musica dei Lounge Lizards, fake jazz, finto jazz, una definizione fiera che rivendica la messa in scena e la simulazione. Infatti, non è vero jazz perché manca la devozione filologica al bop, ma è jazz d'assalto perché ne deforma i canoni con una violenza espressionista senza precedenti. Inoltre c'è la presenza di un musicista importante del movimento No Wave, è stato ospite di Father & Sons qualche anno fa, Art Lindsay alla chitarra, che suona uno strumento senza alcuna nozione di accordatura tradizionale e viene utilizzato esclusivamente come generatore di cluster percussivi, rumore bianco e lame sonore, e questo crea una tensione costante con le linee sghembe del sassofono di Lurie. Alle loro spalle c'è un drumming spigoloso e geometrico, condotto da Anton Fear, che spinge la band verso un baratro geometrico. Di fatto, con il loro album di debutto, i Lounge Lizards fagocitano Thelonious Monk e il free jazz, ma non per emulare.

ma per usarli come frammenti di un collage dadaista. Le sezioni melodiche, apparentemente orecchiabili, vengono improvvisamente squartate da deflagrazioni noise, dimostrando che il jazz può essere finto, come l'hanno definito, nella forma, ma drammaticamente reale e disturbante nella sostanza. Il loro primo album, di fatto, codifica un'estetica del frammento in cui il feticcio del virtuosismo viene definitivamente giustiziato. E dall'album d'esordio dei Lounge Lizards, omonimo, ascoltiamo Incident on South Street.

Il primo album, come ho detto, è stato un botto, è veramente una deflagrazione che ha sconvolto la critica ma anche il pubblico. E dopo questa deflagrazione del primo album, la formazione originaria si sfalda rapidamente sotto il peso delle diverse urgenze creative e delle frizioni interne. Arto Lindsay prosegue la sua ricerca radicale verso la formazione della sua band, DNA, e le mutazioni della musica brasiliana che seguiranno in seguito. Mentre Anton Fear sposta la sua spietata precisione ritmica con la fondazione di un'altra band straordinaria, i Golden Palominos. Quindi John Lurie si ritrova da solo al comando, costretto a ridefinire la natura profonda del progetto e per evitare che il cosiddetto fake jazz si trasformi in una gag intellettuale, un vicolo cieco o un travestimento modaiolo buono per una sola stagione underground. E quindi decide di alzare la posta in gioco e opera una rivoluzione interna. Decide infatti di inserire progressivamente nella band musicisti dotati di una tecnica formidabile, ma totalmente eccentrici rispetto ai circuiti jazzistici tradizionali. Inizia così una complessa metamorfosi orchestrale. Il gruppo abbandona l'istintività nichilista della new wave per trasformarsi in una sorta di orchestra da camera mutante. Il fratello, Ivan Lurie, introduce al pianoforte un rigore compositivo che guarda alle avanguardie europee, mentre John sviluppa una scrittura per fiati che richiede un controllo assoluto della dinamica e del tempo. Il contrasto, quindi, non è più tra competenza e incompetenza, ma tra l'astrazione rigorosa della partitura e l'anarchia controllata dell'improvvisazione. Ascolteremo poi in seguito cosa porta questa rivoluzione all'interno della band di John Lurie. Però andiamo a riprendere un altro brano live del 79, appunto prima di vedere come si sono trasformati i Lounge Lizards subito dopo il primo album. Andiamo ad ascoltare questo live del 79, Stomping at the Corona.

Devono passare ancora diversi anni prima del secondo album della Ungelizers, ma non è che John Lurie è stato con le mani in mano e quindi analizziamo altri aspetti di questo musicista straordinario. Infatti, risulta impossibile decifrare la cifra stilistica della Ungelizers senza analizzare l'osmosi profonda con l'esplosione del cinema indipendente americano nella metà degli anni Ottanta. John Lurie, di fatto, diventa il volto, l'icona e l'attitudine del cinema di Jim Jarmusch, recitando la protagonista in film cult come Stranger Than Paradise e Down by Law. Questa transizione davanti alla macchina da presa modifica radicalmente la sua scrittura musicale e la struttura stessa delle composizioni della sua band. Infatti, i brani dei Lizards smettono di seguire le dinamiche di impatto del rock blues e iniziano a muoversi come sequenze cinematografiche. Diventano immagini laconiche, notturne, dominate da ampi spazi vuoti, silenzi carichi di tensione e improvvisi squarci di malinconia urbana. La musica, di fatto, impara a commentare il vuoto, l'attesa e l'orizzonte desolato della provincia americana o la solitudine dei vicoli di New York, casa loro. Le trame sonore, poi, si fanno più ellittiche, minimali e geometriche, integrando suggestioni che sembrano provenire dalle colonne sonore europee degli anni 60, ma filtrate attraverso un filtro espressionista e cupo. A questo punto i Lounglizers non suonano più solo jazz d'assalto, ma compongono la perfetta e definitiva colonna sonora per inquadrature fisse, fumi che escono dai tombini e storie di ordinaria alienazione metropolitana. Andiamo a ascoltare proprio dalla colonna sonora di Stranger Than Paradise, Bella by Barlight.

Nonostante si debba aspettare ancora un po' per il secondo album dell'Angelizers, e John Lurie era anche impegnato con Jim Jarmusch per il cinema, comunque loro l'esibizione dal vivo insomma, non mancavano. E c'è stata anche un'ottima registrazione effettuata a Berlino nel 1985, che rappresenta di fatto il vero punto di svolta tecnico e concettuale per l'evoluzione dell'ensemble. Avevo detto qualche intervento fa che dopo, diciamo, il primo album, la band si è disgregata e piano piano, John Lurie stava ricomponendola con musicisti incredibilmente dotati. E infatti, c'è l'ingresso stabile di Roy Nathanson al sassofono contralto e di Curtis Fockles al trombone. La sezione di fiati dei Loungeliers quindi acquisisce un'autorevolezza, una pasta sonora e una precisione polifonica impressionante. Il caos caustico e la provocazione degli esordi vengono definitivamente incanalati in arrangiamenti millimetrici che evocano apertamente le partiture di Charles Mingus o le orchestrazioni di Duke Ellington, ma riviste attraverso una lente di ingrandimento post-industriale e deformante. In questa fase, metà anni 80, non c'è più spazio per l'approssimazione esecutiva. Il jazz d'assalto smette di essere un travestimento punk e si codifica come un genere d'avanguardia autonomo e rigorosissimo. La violenza e l'impatto del suono non sono più garantiti dalla distorsione o dal disordine, ma dalla precisione chirurgica con cui i musicisti affrontano cambi di tempo repentini, poliritmie esasperate, e transizioni da melodie di un lirismo struggente a esplosioni di free jazz collettivo. Ed in questo i Lounge Lizard dimostrano una disciplina esecutiva d'acciaio, capace di disorientare i festival europei e ridefinire lo standard della musica strumentale di confine. E quindi da questo album doppio Live in Berlin del 1985 andiamo ad ascoltare No Pain for Cakes, che poi sarà il titolo del secondo album uscito 2 anni dopo, nel 1987.

Siamo dunque arrivati finalmente al 1987, al loro secondo album, No Pain for Cakes. Con questo disco, i Lounge Lizard deviano bruscamente dall'asfalto newyorkese per addentrarsi nei territori di un folklore immaginario, distorto e stralunato. L'influenza del Lower East Side si contamina improvvisamente con echi di musiche da circo nord-europeo, marcette funebri balcaniche, ritmi caraibici destrutturati e progressioni cabarettistiche che pagano un tributo esplicito alle atmosfere di Kurt Weill e Bertolt Brecht. John Lurie scrive partiture ironiche, sghembe e profondamente teatrali, dove il grottesco e l'ironia servono in realtà a mascherare una profonda, cronica malinconia esistenziale. La band si muove con agilità da fiera espressionista in questi territori. Le percussioni diventano teatrali e rumoristiche, mentre il pianoforte del fratello Ivan Lurie tesse trame armoniche che sembrano rubate alla colonna sonora di un film muto sovietico. È il lavoro che dimostra in modo inequivocabile come il jazz d'assalto possa essere contemporaneamente colto, cinematico, spietato e ironico, espandendo i confini del genere verso una forma di world music espressionista e inventata da zero tra le mura di uno squallido loft di Manhattan. E quindi al secondo album del 1987, No Pain for Cakes, ascoltiamo un brano che omaggia una delle città, a mio avviso, più belle d'Italia. Infatti il brano si chiama The Magic of Palermo.

Due anni dopo, No Pain for Cakes, nel 1989, i Loungelizers tornano in studio. L'album è Voice of Chunk del 1989. In prima battuta viene rifiutato da tutte le major dell'epoca perché tutte l'hanno giudicato inclassificabile, privo totalmente di appeal commerciale e impossibile da collocare negli scaffali nei negozi. E infatti Voice of Chunk viene distribuito direttamente da John Lurie attraverso i canali indipendenti e bizzarre televendite notturne. Paradossalmente, questo boicottaggio industriale coincide con il vertice assoluto della maturità compositiva ed espressiva del gruppo. La formazione tocca poi uno zenith stellare grazie all'inclusione di fuoriclassi assoluti, tra i quali Marc Ribot, ospite di Father & Sons un annetto fa, alla chitarra ovviamente, e John Medeschi alle tastiere. Qui il fake jazz compie il suo capolavoro definitivo. Le composizioni si fanno ampie, maestose, stratificate, densamente poliritmiche e venate di suggestioni africane, ma rimangono sempre ancorate a una tensione urbana sotterranea che non concede un attimo di tregua all'ascoltatore. C'è ovviamente in primo piano la chitarra angolare e acida e riconoscibilissima di Marc Ribot, che graffia i tessuti orchestrali con fraseggi taglienti, mentre i fiati disegnano incastri polifonici di una complessità sbalorditiva. È un'opera di un'eleganza monumentale e sfrontata, in cui l'avanguardia colta si traveste da colonna sonora accessibile senza smarrire un solo grammo della sua natura eretica, anarchica e rivoluzionaria. Ascoltiamo questa volta due brani, anche perché il primo è molto corto, i due brani di apertura appunto di Voice of Chunk del 1989, ovvero sia Bob the Bob e subito dopo la title track Voice of Chunk.

All'ingresso degli anni 90, i Lounge Lizard riducono progressivamente le spigolosità post-punk e le nevrosi metropolitane della New Wave per abbracciare un primitivismo ritmico ipnotico, circolare e ossessivo. Infatti, John Lurie sviluppa un'autentica ossessione per le poliritmie dell'Africa occidentale, un po' come è successo anche per David Byrne, e per la musica ipnotica e rituale dei maestri Gnawa del Marocco. Questa fascinazione si riflette immediatamente nella direzione della band, che inizia a basare i propri brani su linee di basso molto ostinate, loop percussivi organici e strutture compositive aperte, focalizzate sulla ripetizione e sulla trance. Alla fine, il jazz d'assalto, come piacevano a loro, smette di urlare con l'isteria tipica dei club di Manhattan e comincia a scavare in profondità, cercando una densità e una tensione sonora sotterranea. La formazione, che in questo periodo schiera mostri sacri del ritmo del calibro di Calvin Weston alla batteria e Billy Martin alle percussioni, si trasforma in una macchina ritmica tribale e inarrestabile. Questa cellula, diciamo, che in principio era urlante, è capace quindi di sostenere improvvisazioni fluviali e mistiche, senza mai però smarrire il focus drammatico e la rigorosa direzione teatrale imposta dalla scrittura e dalla conduzione di John Lurie. E di questo periodo, del 1991, c'è un altro live,

obliquo, suite orchestrali desertiche, funk destrutturato e minimalismo astratto. Registrato dopo lunghi periodi di silenzio e stravolgimenti continui della line-up, il disco fotografa un John Lurie ormai giunto alla totale ed assoluta maestria di un linguaggio compositivo unico al mondo, totalmente slegato da mode occorrenti. Non c'è infatti più alcuna necessità di sfidare l'Accademia o di scioccare il pubblico dei club. Il legame originario con l'estetica della New Wave si è sublimato in una forma d'arte totale, quasi etnica, ma di un'etnia immaginaria, che appartiene solo alla geografia interiore del suo leader e dell'asfalto secolare di New York. Le tracce si dilatano sensibilmente, lasciano respirare l'espressività e il timbro dei singoli solisti e si risolvono in arrangiamenti di una complessità armonica che flirta costantemente con la musica colta contemporanea. Di fatto, c'erano state anche collaborazioni con un altro guru della musica newyorkese, ovviamente John Zorn. The Queen of All Years sarà purtroppo ad oggi l'ultimo atto ufficiale del progetto Lounge Lizard, prima che le complicazioni croniche della malattia di Lyme costringano Lurie ad abbandonare definitivamente lo studio del sassofono e l'attività concertistica per dedicarsi alla pittura. Infatti ho detto in apertura di questo intervento che cessano i Lounge Lizards nel 1998 con questo album. In seguito anche purtroppo la malattia di Lurie lo costringe a non poter più suonare il sassofono o dedicarsi appunto all'attività concertistica, però in chiusura di programma andremo ad ascoltare un brano suo post 1998, che appunto sarà il cappello di chiusura della puntata di questa sera. Però andiamo ad ascoltare nel frattempo la title track di Queen of All Years, l'ultimo album dei Lounge Lizards del 1998.

Siamo dunque arrivati all'ultimo intervento, all'ultimo brano lungo, però vi preavviso, della puntata di questa sera dedicata a June Lurie e ai suoi Lounge Lizards. Come ho detto, l'esperienza diretta dei Lounge Lizards si interrompe bruscamente alle soglie degli anni 2000, ma l'onda d'urto generata dalla loro estetica è ancora perfettamente visibile e rintracciabile nella mappa della musica d'avanguardia e della sperimentazione contemporanea. Dalle fila e dai continui ricambi di questa vera e propria scuola sono passati musicisti chiave che hanno letteralmente fondato e ridefinito la celebre scena downtown di New York per i decenni a venire. Dalle collaborazioni infinite di Marc Ribot alla nascita dei medeschi Martin & Wood fino all'avventura dei Jazz Passengers di Roy Nathanson e Curtis Faulkes. Il concetto originario, detto di fake jazz, di jazz finto, ha scardinato una volta per tutte l'idea polverosa che il jazz debba essere un genere museale, protetto da accademici in giacca e cravatta, oppure un mero esercizio di stile sterile. Ha dimostrato di fatto John Lurie, sul campo, come lo spirito più autentico e rivoluzionario di questa musica risieda da sempre nella sua capacità di essere bastarda, contaminata, sporca, pericolosa, e indissolubilmente legata alle tensioni della strada e delle arti sorelle. Quindi John Lurie, di fatto, con i suoi Lounge Lizards, ha creato un ponte teso, indistruttibile e necessario tra l'urlo liberatorio del punk e il rigore geometrico dell'avanguardia, il tutto con una giacca che ricordava vagamente il jazz. Andiamo ad ascoltare questa composizione, una raccolta di inediti che è uscita nel 2014, chiamata The Invention of Animals, l'invenzione degli animali, appunto firmata da John Lurie, e il brano è proprio la title track, una suite che dura 17 minuti e che piano piano vi porterà alla puntata di questa sera di Clocks and Clouds del maestro Stefano Taglietti. Father and Sons torna lunedì prossimo. Buon proseguimento di ascolti.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Start. Questa è Clocks and Clouds, puntata numero 404. Al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Giraldi. Anche questa sera presenteremo un nuovo CD, un nuovo album, una nuova raccolta di pezzi, sempre di ultimissima uscita, questo nuovo lavoro di Daniele Venturi. Daniele Venturi è un compositore che dedica molta attenzione, devo dire, alla vocalità, al coro e alla voce in genere. Figlio di cantori popolari, entra a far parte di un coro fin dalla più tenera età. Ha studiato direzione con Fabio Lombardi, Bruno Zagni ed altri, e ha studiato composizione con Guarnieri, Donatoni, ma anche con Grisè, Fabio Vacchi ed altri, e si concentra tantissimo sulla vocalità. E questo ultimo disco, questo ultimo album che si chiama, ce lo presenterà lui stesso, Anami, pubblicato dall'etichetta inglese Sargasso, contiene vari pezzi, 8 tracce, e sono tutte dedicate in maniera diciamo diversa, tra soprano, mezzo soprano, chitarra e soprattutto la componente delle nuove tecnologie, quindi con l'elettronica. Quindi adesso ascolteremo lo stesso Daniele Venturi che ci racconterà la genesi di questo lavoro, gli interpreti, ci parlerà degli interpreti e dell'intero lavoro. Buon ascolto.
1: Buona serata a tutti gli ascoltatori, sono Daniele Venturi, compositore. Ringrazio di cuore la trasmissione Clouds and Clouds, condotta dall'amico Stefano Taglietti, per lo spazio che ha voluto riservare alla mia musica. Sono qui per parlarvi del mio nuovo CD monografico Anami, pubblicato dall'etichetta londinese Sargasso. A tal proposito, desidero ringraziare John Palmer e Daniel Biro, responsabili di Sargasso, per aver creduto in questo progetto musicale. Si tratta di un album costruito con 8 composizioni, scritte tra il 2010 e il 2026, nelle quali la centralità è rappresentata dalla poesia e dal rapporto con la voce umana. Il suono insito nella poesia è stato amplificato dalla scrittura musicale, creando una simbiosi con la voce umana. In questa raccolta 5 sono i brani acustici e 3 i brani con elettronica preparata. Il primo brano, Para la Madre, per soprano e elettronica, è stato scritto su testi anonimi di condannati a morte ed è stato interpretato dalla soprano Giulia Zaniboni. Il primo verso dice: «Madre mia, se morissi non voglio cantori, ma 12 giovani ragazzi davanti alla mia bara». Il secondo verso: «Madre mia, se morissi voglio che mi accompagnino lentamente, affinché vedano che sono giovane e piangono per me». Il secondo brano, Oru, è per mezzo soprano e flauto basso, su un haiku di Issa Kobayashi, ed è stato interpretato da Virginia Guidi, mezzo soprano, e Monica Moroni, flauto basso. Il testo è molto semplice. Ero soltanto, ero, cadeva la neve. Il terzo brano, Eco 2, un brano del 2021, è per mezzo soprano su testo poetico di Federico García Lorca ed è stato interpretato dalla mezzo soprano greca Angelica Catario. La traduzione in lingua italiana dice: «Dischiuso se già il fiore dell'aurora, ricordi il fondo della sera? Il nardo della luna effonde il suo freddo aroma. Ricordi lo sguardo d'agosto». Di questo brano ne è lo sviluppo il brano Eco 3 del 2026 per coro elettronico, sempre sul poema di Federico García Lorca, dove la voce di Angelica Catario viene trasformata elettronicamente per divenire un grande coro elettronico. Il quarto brano, For Rob, del 2015, è stato scritto in memoria di Roberto Di Cecco, un amico drammaticamente scomparso. È per controtenore e chitarra, su poema di Gustavo Adolfo Becker. È stato interpretato da Alessandro Carmignani, controtenore, e Vincenzo Saldarelli, chitarra. La traduzione in lingua italiana dice: Amore eterno, il sole potrà oscurarsi per sempre, il mare potrà prosciugarsi in un istante, il perno della terra potrà spezzarsi come un fragile cristallo. Tutto ciò accadrà. La morte potrà avvolgermi nel suo lutto funebre, ma in me non potrà mai spegnersi la fiamma del tuo amore. Il quinto brano, Anami, del 2022, è stato scritto per mezzo-soprano sul poema di Issa Kobayashi. È stato interpretato da Virginia Guidi, mezzo-soprano. La traduzione in lingua italiana dice: In questo mondo camminiamo sopra l'inferno, osservando i fiori. Il settimo brano, Ara, è per soprano sul poema di Matthew Basho. È stato interpretato da Elisa Prosperi, soprano. La traduzione in lingua italiana recita così: Ah, quale meraviglia queste giovani e verdi foglie brillano al sole. L'ultimo brano, la traccia numero 8, è Nonsense 21, brano del 2021. Scritto per soprano, marimba ed elettronica, su 16 antichi proverbi popolari francesi. È stato interpretato da Marion Tassot, soprano, e Laurent Marius, marimba. Uno di questi dice: Il sentiero battuto non fa crescere l'erba. Di notte tutti i gatti sono grigi. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Dopo la pioggia viene il bel tempo. La gioventù non ha saggezza. Affrettatevi lentamente, non tutto il male viene per nuocere. La barba non fa il filosofo, il sole splende per tutti. Nessuna notizia è una buona notizia, nulla è impossibile per un cuore coraggioso. La necessità è madre dell'invenzione, gli occhi sono lo specchio dell'anima. Nessuno è profeta in patria, a poco l'uccello costruisce il suo nido. Goccia a goccia, l'acqua scava la pietra. Concludendo, mi preme ringraziare coloro che hanno collaborato a questo progetto musicale, in particolare Fabiana Ciampi, che ha curato il libretto. Grazie anche a Judith Blignit-Trucot, coordinatrice dell'ensemble Télémaque. Desidero inoltre ringraziare Yanis Marvidis, che ha registrato la traccia numero 3 e naturalmente quella numero 6, che ne è lo sviluppo presso i Recording Studio a Salonicco. Un grazie grandissimo chiaramente va a tutti gli interpreti che vorrei riepilogare: Giulia Zaniboni, soprano, Virginia Guidi, mezzo soprano, Monica Moroni, flauto basso, Angelica Catariu, mezzo soprano, Alessandro Carmignani, controtenore, Vincenzo Saldarelli, chitarra, Elisa Prosperi, soprano, Marion Tassot, soprano, Laurent Marius, marimba. Senza il loro contributo, naturalmente, questo CD non avrebbe potuto vedere la luce.
0: Dopo aver ascoltato Daniele Venturi e questa sua presentazione, del suo ultimo lavoro discografico, Anami, andremo ad ascoltare due delle tracce, di durata più importante, senza soluzione di continuità. Para la madre, il primo pezzo per soprano ed elettronica, da testo anonimo, con Giulia Zaniboni, soprano. Ascolteremo poi Ara per soprano e testo di Matsuo Basho con Elisa Prosperi, soprano. Matsuo Basho è uno degli autori fondamentali della letteratura e della poesia giapponese. E quindi ascolteremo questi due pezzi senza soluzione di continuità. Buon ascolto con Daniele Venturi, Para la madre e Ara.

Icare. Arara. Toto. Aoba. Wakaba. No. Icare. Arara. Toto.

Oh, come on.

Abbiamo ascoltato di Daniele Venturi due composizioni dal suo ultimo album, Anami, para la madre per soprano ed elettronica su testo anonimo, soprano Giulia Zaniboni. Poi abbiamo ascoltato un altro estratto, la settima traccia, Ara per soprano e testo di Matsuo Basho con Elisa Prosperi, soprano. Bene, abbiamo sentito due pezzi di queste otto tracce di Daniele Venturi, dove c'è in realtà una ricerca rara, vera, senza retorica della musica contemporanea, ma proprio è un linguaggio, quello di Daniele Venturi, molto profondo, molto graffiante nell'anima, molto, come dire. Non bada, diciamo, a un'estetica, che vuole piacere a tutti i costi, ma bada alla sostanza, cioè va, dentro il linguaggio della musica e dentro una vocalità nuda, diretta. È un linguaggio molto diretto, quello di Daniele Venturi. Bene. Apriamo ora un'altra pagina e parliamo di una compositrice che ha avuto modo di sperimentare le proprie capacità già in importanti festival. Parliamo di Margareta Ferré-Pretic, una compositrice di Zagabria, classe 1982, vive e lavora in Austria, ha studiato con Chaya Cernovin, con Ivan Erud e Klaus Peter Sattler, sempre a Vienna, all'Università delle Arti di Vienna. Ha ricevuto già diversi premi, sempre in ambito europeo e comunque soprattutto in Austria. La sua scrittura è una compenetrazione di situazioni diverse, dalla grande orchestrazione, poi al concretismo e anche alcuni elementi molto ironici. E quindi è una poetica compenetrata di varie situazioni, sincretica, come si dice quando si usano più linguaggi. Reconstruction of a Rhapsodic Mind è il pezzo che andremo ad ascoltare, un pezzo scritto tra il 2023 e 2024 con la Württembergische Orchestra, diretta da Ariane Matiak. La prima è venuta alla Stadthalle di Ruttingen il 28 aprile del 2024, quindi è un pezzo recente. La durata è all'incirca di un quarto d'ora ed è un pezzo molto fantasioso e quindi Margareta Ferré-Pretic, Reconstruction of a Rhapsodic Mind. Buon ascolto.

grandi effetti sinfonici e anche micro strutture concrete con carta e altre invenzioni, quasi anche sceniche. Il pezzo così di Margareta Ferenc-Petrić diventa anche quasi teatrale. Questo Reconstruction of a Rhapsode's Mind del 2023-24 per grande orchestra. Questa è l'esecuzione della Württemberg Philharmonic di Rautlingen con Ariane Matiak, la direttrice di questo lavoro. Avete sentito quindi anche le note ironiche e appunto le grandi orchestrazioni, le grandi fasce timbriche. Bene, adesso ascolteremo una cosa, un pezzo molto curioso, si chiama Display Quarto di Maarten Bon, un compositore nato nel 1933 e morto nel 2003. Questo Display 4 è un pezzo per sei pianoforti e piano, diciamo, reintonato. È una composizione del 1980 che subisce in un certo senso la fascinazione del minimalismo, ma è anche una riflessione su una certa meccanica del pianoforte, come dire, sì, si lascia trascinare in qualche modo dal minimalismo, però allo stesso tempo c'è una ricerca quasi ligetiana della struttura. È un pezzo che non dura pochissimo, è una bella costruzione che dura oltre i 20 minuti, 22 circa. Al pianoforte è lo stesso Maarten Bon, ha fatto questo compositore, è un pianista, ma anche arrangiatore, insomma, ha fatto tanti lavori anche di ricostruzione di partiture, eccetera, ed è stato anche un pianista, notevole pianista. Questo che ascolterete, questa composizione che ascolterete, è proprio una sua interpretazione. Ovviamente per sei pianisti si tratta di sovraincisioni, davvero trascinante però nei suoi 22 minuti. Quindi ascolteremo Maarten Bon, Display Quarto, composizione del 1980 per sei pianoforti e un pianoforte riaccordato. Maarten Bon, pianista e compositore. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Martin Bonn Display Quarto, composizione del 1980 per sei pianisti e pianoforte riaccordato o scordato, qualcosa del genere, ma insomma avete sentito questa meccanicità, una via di mezzo fra, minimalismo, meccanicismo.

Petrich, Reconstruction of a Rhapsode of Mind, e poi alla fine abbiamo ascoltato questo Display Quarto di Martin Bonn. Bene, chiudiamo qui la puntata numero 404. Al microfono che vi ha raccontato un po' di storie, vi ha parlato Stefano Taglietti, alla regia Chicco Giraldi. Vi diamo appuntamento per la prossima puntata, sempre lunedì alle 22:45 su Radio Start. Potete trovare sul nostro sito tutti i podcast delle puntate precedenti. E dunque, buonanotte a tutte e a tutti e a risentirci. Ciao.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.
1: Radio Start.
2: Radio Start.
3: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Could you start?
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

0: Conduce Roberto Pagliaro.
1: E benvenuti in una nuova puntata di Subtitle. Siamo arrivati alla puntata numero 359 e oggi, in questa magnifica giornata calurica, mostruosa, una caldazza incredibile, andremo a parlare del racconto dell'ancella. Lo faremo con Marco Palma.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: E con Laura. Con Laura.
3: Ciao a tutti.
1: La coautrice del dei nostri racconti più strani.
2: Laura e basta, ma perché vuole tenere
3: Laura
2: l'anonimato?
3: E basta,
1: sì. Laura e basta, Laura va bene basta. Così.
2: No, no, specifichiamo subito che non siamo sessisti con i nostri ascoltatori.
1: No. Assolutamente no, anche se l'argomento di...
2: La solita donna senza il cognome.
3: No, perché non c'è bisogno del cognome per definire una donna, anche esatto. Perché è il cognome del padre.
2: Perfetto, perfetto.
3: No, volevo solo dire che ciao ci sta particolarmente... Fatemi fare un attimo la professoressa. Ciao, ci sta particolarmente bene in questa puntata. Dall'antico volgare milanese, ciao, schiavo. Quindi meglio di così per parlare del racconto dell'ancella.
1: E andiamo a parlare di questa storia, di questo libro della Artwood, un libro del lontanissimo 1985, che ormai sembrano calende greche, ma in realtà è l'altro ieri.
3: Per fortuna è l'altro ieri.
2: Sono 40 anni.
1: Vabbè, 41. 40 anni, 41.
2: Posso dire che posso bullarmi del fatto che il libro è più vecchio di me?
3: Ma certo, Io sono qui soltanto per questo, perché c'è un giovanissimo come te.
2: Giovanissimo, non più.
3: Sì, dai.
2: Giovane. O come dice Roberto, super giovane.
3: Super giovane. Con cui mi va proprio
2: di dialogare.
3: Di dialogare.
2: Va bene.
1: Perché andremo a parlare di questo seriale, prima di tutto, oltre che del libro. Un seriale che naturalmente vedrà come protagonisti i due dialoganti che avete sentito. Perché
2: sì, però oggi sei un po' arbitro.
1: Perché
2: diciamo,
1: perché a me questa serie, devo dire appunto, lo faccio come prefazione, mi ha fatto profondamente schifo proprio. Mi fa veramente rivoltare lo stomaco l'idea di una storia che praticamente è una storia distopica che sta attaccata con lo sputo. Anzi, lo sputo è un collante molto molto più grande di quello che si può visionare in un racconto di questo genere. Racconto di cui io non ho letto il libro, ma purtroppo, ahimè, perché questioni psicologiche, a suo tempo, cioè credo che lontano 2016 ci sia stata la prima.
2: Forse 2017.
1: 2017, sì. L'ho vista tu. PS, attenzione, io la prima stagione l'ho vista in lingua originale. Sì, perché a quel tempo si usava, si faceva ancora sta roba.
2: Però tu c'hai questo brutto vizio.
1: Sì. In lingua originale con dei sottotitoli improbabili.
3: Ma se no subtitles.
1: A quel tempo. E credo addirittura di aver fatto una recensione nel lontanissimo tempo. Però ecco, cosa c'è da dire del racconto dell'ancella dal mio punto di vista? Oltre al fatto che la trama appunto poggia su delle uova già rotte.
2: Poggia su un libro.
1: Su un libro che è fatto di uova già rotte, cioè nel senso che non funziona niente, è un racconto che non sta né in cielo né in terra, un'ipotetica guerra civile che si trasforma in una guerra nucleare, che poi si continua a combattere come guerra civile, e nel mentre succede tutto questo si instaura negli Stati Uniti, per una motivazione che non ha né capo né coda, uno stato autarchico, teocratico e patriarcale, tutto insieme, di una bellezza.
2: Quindi gli Stati Uniti.
1: No, cioè il discorso è che se tu fai uno stato patriarcale, gli Stati Uniti.
3: Ma
1: se tu fai uno stato teocratico,
2: gli Stati Uniti.
1: Se tu fai uno stato autarchico, può essere pure gli Stati Uniti.
2: Sì,
3: ora, però io non capisco il patriarcato distopico, ma perché in che stato viviamo noi?
1: No, ma aspetta, 1985, quindi fantastico.
3: Ah,
1: ma
3: c'era ancora qualche strascico di
1: ma
3: femminismo,
1: l'idea che ci sia la possibilità di fare un connubio di tutto ciò escludendo il fattore economico, capitalistico, mondiale, le geolocalizzazioni del mondo economico che si muove, le borse, tutto facendo finta che non esiste. E questa è una delle più grosse stronzate che si possa mai scrivere su un racconto. Perché io, facendo appunto, prendendo proprio come esempio un racconto, quello di Amazon Prime, The Man in the High Castle, dove tutto era previsto. Dove tutto era previsto, perché il nazismo era previsto nel racconto di Philip Dick, che praticamente, come si dice, quando anestesizzasse il capitalismo.
2: Però,
1: e lo rendesse parte integrante di guerra.
2: Io qui
1: e
2: però,
1: c'è la guerra, oddio mio. E c'è la guerra, fenomeno unico che è sempre funzionale, che è la guerra. Perché dove c'è la guerra, tu puoi anche stare senza economia, perché c'è la guerra che ti funziona.
2: Però io farei anche un piccolo distinguo tra i due romanzi, perché comunque il romanzo di Philip K. Dick, prima di tutto, arriva 20 anni prima, credo, vado a memoria, credo fosse inizio anni 60.
1: Dall'85,
2: la svastica sul sole.
1: La nuova è morta.
2: Perché appunto, diciamo, vabbè, The Man in the High Castle è preso da questo libro e in Italia è stato pubblicato come La svastica sul sole.
1: Sì, sì, noi e abbiamo poi, questa fantasia di nomi sempre.
2: Partiva anche da delle basi più concrete, più reali. Prima di tutto c'era una vicinanza grandissima alla Seconda Guerra Mondiale, erano passati comunque pochi anni.
1: No.
2: E poi partiva da una, cioè proprio un'ipotesi molto più certa.
1: Io
2: diciamo, aspetta un attimo, per chi non lo conoscesse, diciamo che il romanzo e poi la successiva serie partono dal presupposto che in un futuro alternativo la Germania, il Giappone e di conseguenza anche l'Italia hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale e hanno colonizzato.
1: Sai che la guerra che l'Italia non lo so?
2: Vabbè, no, sì, l'Italia nel romanzo sì, nella serie non si vede minimamente,
1: esatto.
2: Nel romanzo c'è l'Italia che comunque è ridotta a un, cioè è l'ultima, diciamo, gli danno quello che gli scalabissini,
1: ma poi il grande Reich
2: esatto.
1: Diventa tutta l'Europa,
2: sì.
1: Tanto che si mangiano, l'idea è quella di costruire di far svuotare completamente
2: il Mediterraneo. Quello è un progetto,
1: vero. Però in quel caso c'è proprio, quindi vuol dire che già c'è un dominio così totale, sì. Anche per tutto quello che
2: però
1: riguarda,
2: diciamo,
1: il
2: comunque
1: mondo europeo.
2: Rispetto a The Handmaid's Tale, che è un racconto che, diciamo, si parte dalla realtà magari di quegli anni, ma poi diventa pura fantasia. La svastica sul sole parte da un presupposto molto più reale.
1: No, perché il discorso che io, il paragone è giusto, che appunto non è una cosa così alta come quella di Philip Dick o Vaterland, di un romanzo ancora precedente o ancora prima, come stava dicendo Laura, il romanzo del 1934,
3: 37, La notte della svastica.
1: Sì. Quindi ancora più indietro.
3: Che aveva già detto tu, per fortuna una donna aveva già detto tutto.
1: Che è ancora più indietro. Però tutti questi racconti sono racconti che di solito si basano su capacità scrittive, insomma, che sono ben lontane da quelle che poteva possedere l'Artwood quando ha scritto il
2: scrittive?
1: Scrittive.
2: Prof, giusto?
3: Vabbè, lui è famoso per i neologismi.
1: Scrittive, nel senso che la penna...
2: Finalmente ho qualcuno con cui bullizzare Roberto.
1: La penna, tu scrivi, scrivi e viene brutto, capito? Viene brutto.
3: Lui ha fatto l'ITIS, quindi è facile
2: È giustificato. Salutiamo tutti gli amici dell'ITIS che ci ascoltano.
3: Assolutamente. Senza di loro non avrei insegnato per così tanto tempo.
1: Oltre al fatto che all'ITIS non interessa a nessuno scrittive.
3: No, ma soprattutto non interessa a nessuno forse quello che stiamo dicendo.
1: Esatto. No, non è detto, questo non è detto perché...
3: Comunque, vorrei dire una cosa, è interessantissimo e fantastico, io sono qui per questo, per sentire due maschi che parlano di un argomento,
1: no,
3: non facendo il minimo, proprio come al solito, il minimo passo di autocoscienza, di autoanalisi, visto che si parla di patriarcato.
1: No, ma quello ci dobbiamo ancora arrivare.
3: Ah, ecco.
1: Però io dicevo proprio questo, cioè se io dovessi mai fare un paragone che abbia un senso, ecco, e non me ne voglia Paolo Ferri che non c'è perché si è rifiutato proprio di fare questa,
3: ne sentiamo la mancanza.
1: Questa trasmissione
2: che ci guarda da lassù.
1: Si è rifiutato. E l'unico vero paragone che io potrei fare, che mi viene in mente, è proprio quello di Watchmen di Alan Moore. Cioè, Watchmen di Alan Moore che cosa fa? Presuppone il fatto che ci sono i supereroi, sì, che interagiscono con la storia reale. E quindi, per esempio, si vince in Vietnam, gli Stati Uniti, Nixon ha il doppio mandato che poi diventa il triplo mandato e cose di questo genere. Ora però, dov'è l'errore che costruisce Alan Moore nel suo racconto? Fa un errore che però io non reputo proprio un errore. Fa un errore, diciamo, strutturale, cioè presuppone il fatto che il mondo continua ad andare come lui lo conosce, ma con le correzioni. Per esempio, mettete dei fiori nei vostri cannoni, così come The Sound of Silence, sarebbero stati scritti ugualmente, secondo la visione di Alan Moore, che è piuttosto improbabile. È piuttosto improbabile che The Sound of Silence venga scritto in un mondo in cui praticamente ci sono i supereroi. È piuttosto improbabile che il pittore famoso, non mi viene a me.
2: Ce ne sono, cioè, diversi.
1: Esatto, no, ce n'è uno.
3: Ce n'è uno.
1: Tu ce l'hai a casa.
3: Io ce l'ho a casa, Picasso.
1: No,
3: non è vero, magari ci avessi un Picasso a casa.
1: No, Andy Warhol, che al posto di mettere Marilyn Monroe ci mette il gufo. Cioè,
3: non c'ho nemmeno Andy Warhol a casa, cioè faccio a tutti i ladri, non venite a casa mia perché non c'è niente di tutto
2: questo. Questa piccola, esatto, specificazione.
3: Esatto.
1: A tutte le persone che raccontano storie di questo genere possono succedere queste cose in cui si pensa che gli artisti sono delle persone che fanno i loro lavori a prescindere da quello che succede nel mondo. E quindi fa Marilyn Monroe, non ci metto Marilyn Monroe e ci metto il gufo. Perché? Perché non si sa, considerando il fatto che poi Marilyn Monroe è la figura iconica del Partito Democratico, Watchmen è assolutamente iperrepubblicano dal punto di vista della narrazione. Quindi di conseguenza questo. Tornando alla Artwood, l'ipotesi che tutto quello che lei racconti possa funzionare non per un decennio, ma per un anno. L'economia, di che mangiano questi? Che si mangiano?
2: Vabbè, cioè,
1: non ci sono più cellulari.
2: In realtà,
1: che mondo è? Hai visto che c'hanno le radioline, le cose, è terrificante.
2: I cellulari non c'erano all'epoca.
1: Non c'erano all'epoca, giusto?
2: Sì.
1: Tu però poi fai una cosa differente.
2: Lo hai attualizzato.
1: E che succede con l'attualizzazione?
2: Succede che spariscono.
1: Che lo prendi in una maniera clamorosa.
2: Allora guarda, io...
1: PS, scusate un attimo, importante. Sì, sì, l'ultima parte va detta, questa magari. Io proporrei a tutte le persone che adorano il racconto dell'Ancella di andarsi a vedere il film Il racconto degli Ancella del 1995.
2: Sì, film discutibile.
1: Film discutibile, ma con degli attori così esagerati che non diventano discutibili.
2: Sì, sì, sì, okay.
1: Perché al posto del comandante, bravissimo attore, che fra l'altro a me sta molto simpatico, perché insomma...
2: Frank Waterford. No, non mi ricordo il nome dell'attore.
1: L'attore è quello che ha fatto Flash Forward.
2: Joseph Finnis.
1: Flash Forward. Ah, credo che sia anche quello di Shakespeare in Love, lo sai, addirittura potrebbe essere. No, non credo. Sto dicendo una stupidaggine.
2: Guarda, controllo immediatamente.
1: Però lui è un bravo attore, un bravissimo attore. Però, sai, togli lui, metti Robert Duvall. Insomma, c'è una certa differenza. Prendi l'attrice che fa
2: comunque si confermerà Shakespeare in Love.
1: Visto? Capisci? Capisci che... Lo capisci quanto sono rovinato io, mi ricordo queste cose? Rovinato. Quando tu prendi la signora di Robert Duvall, il comandante, quindi, e prendi quell'attrice che è bravissima, bellissima donna, bravissima, e la sostituisci con Faye Dunaway, allora, cioè, capisci? Quando poi tu prendi, perché questo è importante, e non mi chiedete il nome perché lo devo guardare, che non me lo ricordo minimamente, quando tu poi prendi l'attrice che ha fatto The Handmaid's Tale in versione seriale,
2: chi? La protagonista?
1: La protagonista.
2: Elizabeth Moss.
1: E sì. Prendi l'attrice del 1995... Scopri la differenza,
2: Natasha Richardson.
1: La differenza che c'è tra la fata turchina, che è quello che dovrebbe essere in questo racconto, perché questo è il comandante.
3: Ma che c'entra? Perché dovrebbe essere la fata turchina?
1: Perché lui si deve riprodurre.
3: Appunto, si deve solo riprodurre, sì, non esatto. La dovrebbe nemmeno guardare in faccia. Sì, vabbè, non ma è interessato
1: vabbè,
3: al resto.
1: Ma questo mo
3: interessa solo un particolare.
1: Questo è il ragionamento che stai a fare. Questo è un ragionamento senza senso, senza senso che una persona fa, perché vorrei vedere il motivo per cui una persona che ha superato sicuramente i 30, no? L'attrice
2: Elizabeth Moss
1: ha superato sicuramente i 30, dovrebbe essere una persona pronta per la fertilità. Dove?
3: Perché aveva già avuto una figlia e quindi
1: era pronta per la fertilità.
3: Era già fertile.
1: Cioè io nel dubbio...
2: Vabbè, comunque a 30 anni non...
1: A 30 anni
2: puoi riprodurti.
1: Puoi ancora riprodurti perché cominciano i problemi.
2: No, però allora qui diciamo...
1: cioè tutto non sensato, capito?
2: Però tutto quello invece che tu vedi questo è l'altro punto di vista, tutto quello che tu vedi non sensato invece io lo trovo comunque giusto,
1: perché tu sei un millennial. Io ieri avrò cercato disperatamente, ieri sera nella notte, io non dormo, quindi faccio cose brutte, e ho cercato disperatamente una recensione negativa di Handmaid's Tale, non l'ho trovata. In inglese,
2: sicuramente
1: in italiano,
2: sicuramente nelle prime stagioni. No, io diciamo mi sono.
1: No. Quando si fa il
2: negativizzato verso la fine,
1: e uno ti dice non mi piace il finale, quell'altro discorso.
2: Sì. Ma a me non piace proprio come è andato
1: a finire
2: a un certo punto.
1: Più però si va verso la parte giovanile.
2: La prima stagione io la trovo estremamente ben fatta, curata e sensata in ogni suo dettaglio.
1: Ne devi parlare con lei.
3: Allora,
1: no, con me, perché io non...
2: Vabbè, allora facciamo così, prima di parlarne.
1: Sì, adesso mettiamo un brano.
3: Anche perché ha parlato già abbastanza Roberto, ci ha un po' rintronati.
2: Una canzoncina, canzoncina proprio tratta, tra l'altro, da The Handmaid's Tale, quindi comunque...
1: Di Adam Taylor?
2: Sarà monotematico. No, quella è la colonna sonora.
1: Ah, ok. No, Adam Taylor ha scritto anche un sacco di canzoni, credo.
2: Comunque. Noi ci ascoltiamo questo pezzo tratto dalla colonna sonora di The Handmaid's Tale e poi ritorniamo qui e parliamo di quello che
1: parliamo di questo.

0: E rientriamo e adesso parlate voi.
1: Entriamo, volevo dire, comunque questa era American Girl di Tom Petty.
0: Tom Petty, no, certo.
1: Comunque.
0: Bel capolavoro, bel capolavoro.
1: No, dal punto di vista musicale è ineccepibile la serie, sia nelle canzoni edite che nelle canzoni inedite. Cioè quelle fatte apposta per... No, manco quello?
0: No. No, per un motivo...
1: Mi è piaciuto nulla proprio, vero?
0: No, perché le musiche che sono state messe sono fuori luogo, secondo me. Completamente fuori luogo.
1: Addirittura?
0: Eh sì, sì. Okay. Con lei stavo rivedendo tempo fa un momento in cui loro, credo che era la seconda stagione.
2: No, la prima stagione, io la seconda stagione, lo confesso subito, non l'ho vista, ho visto solo la prima stagione.
0: Esatto, vedi che gentaglia, che frequenti. E praticamente nella prima stagione a un certo punto erano allo stadio e parte una canzone...
2: No, quello era The Testaments.
0: No.
2: Sì. Allo stadio era il flashback
0: con, diciamo, i Tears for Fears,
2: trasformazione in Zia Lidia.
0: Sì, sì, perché poi noi andremo a parlare anche
1: di Testament,
0: molto dopo. Beh, vabbè, comunque sia, secondo me è sempre musiche fuori luogo, per lo stesso motivo per cui stavo dicendo prima di The Watchmen, la stessa identica cosa. Perché altrimenti tu non puoi pensare o immaginare che sta tutto a posto, Madama la Marchesa. Altra cosa molto interessante che volevo dire di questa cosa, così poi mi posso anche
2: tacere
0: per un po', perché c'è il discorso del fatto che gli Stati Uniti entrano in una c'è una guerra, di qualche genere che non è chiaro. Questa guerra, che non è chiara, è di tipo nucleare, a causa della nuclearizzazione di alcune zone, le donne sono diventate, probabilmente per quello che mangiano, sterili, quindi una maggioranza non più riproducibili perché non sono affette da qualcosa, ci sono i test che si fanno e quindi c'è le persone positive, le persone negative, le persone positive vengono mandate a fare le ancelle, le persone negative, quelle che hanno invece, che non sono più in grado, vengono mandate, reiette, diciamo, vengono mandate a pulire insomma dei luoghi terrificanti dove ci dovrebbe essere il nucleare e cose di questo genere.
2: Vanno nelle colonie.
0: Le colonie, che poi sono il luogo.
2: Oppure
0: dove...
2: sono le Marte.
0: No, le Marte sono le vecchie.
2: Non necessariamente sono vecchie.
0: Beh, vabbè, insomma. Poi ci sono questa definizione di categoria, di categorizzazione, in cui ci sono le ancelle che sono atte alla riproduzione, le Marte che sono quelle che praticamente
2: le
0: vengono...
2: Le mogli.
0: Poi ci sono le mogli. Che si sta alzando un volume disumano.
1: Sì,
0: che
1: sì, cosa? Sì, scusate.
0: E poi ci sono appunto i comandanti... E tutta la struttura è una struttura che si regge per caste.
2: E anche una buona parte di comandanti è sterile.
1: Sì, esatto.
2: Però, però va opportunamente nascosto, ovviamente.
0: Ma poi questa struttura che si regge per caste è una struttura vecchia che già conosciamo. Il problema è che questa struttura interagisce con il Canada, con il Messico. Come? Come interagisci con il Canada e con il Messico, che sono delle strutture che invece politicamente sono capitalistiche? Come
2: il Messico
0: fai?
2: Mi pare che sia invece fortemente interessato
0: a capire come funziona,
2: a capire
0: appunto,
2: e a, diciamo, clonare, certo, il sistema. Ma, in qualche
1: allora,
2: modo.
1: In realtà, esatto.
0: Sì, un Messico dei generali, diciamo, di quelli belli.
1: Raccontiamo anche un po', per chi non avesse visto la serie, per chi non si ricordasse magari quali sono le premesse di partenza. Appunto, c'è stato questo golpe militare ad un certo punto negli Stati Uniti.
0: Che da quello che si vede non è tutti gli Stati Uniti,
1: una parte degli Stati Uniti,
0: perché poi il resto continua a fare la guerra,
1: che diventa Gilead,
0: esatto,
1: che è una società appunto basata sul
0: libro è Galad.
1: Galad, se non sbaglio,
2: sì. Sul libro, sì.
1: Basata sulla Bibbia, semplicemente si prendono i comandamenti biblici, Vecchio Testamento, paro,
0: vecchia scuola,
1: esatto,
0: vecchia scuola.
1: Così com'è lo si applica. E questa cosa fa sì che appunto ci sia un cambiamento radicale della società, che è un, tu dici, è una cosa che sembra implausibile, sembra...
0: No, non ho detto questo. Non è implausibile. È implausibile perché sono gli Stati Uniti.
1: Invece io proprio...
0: Cioè, la forza economica degli Stati
1: invece
0: Uniti...
1: Invece io proprio che... perché sono gli Stati Uniti...
0: No, perché sennò sarebbe già accaduto. Ti assicuro che le forze fondamentaliste negli Stati Uniti in questo momento, quelle... diciamo evangeliche potentissime, sono potentissime, sì, negli Stati Uniti, e non hanno mai potuto mettere bocca da questo punto di vista.
1: Però lì partiamo in un mondo in cui c'è stata una guerra, e non una guerra, ma una guerra nucleare.
0: Certo.
1: E ricordiamo che c'è, cioè, io vorrei anche un pochettino prendere il e contestualizzare anche storicamente il libro quando è uscito. Il libro esce in piena guerra fredda, e il libro esce in un momento in cui tutti quanti avevano paura, ma paura vera, del fatto delle, che ci potessero essere delle bombe atomiche.
0: Allora,
1: a un certo l'Hartwood punto sganciate
0: non
1: in
0: solo
1: giro.
0: Esce, ma l'Hartwood, quindi, esce non... che sta vivendo, lei vive in Germania Ovest, quindi quando scrive il libro lo scrive in una bella città che si chiama Berlino Ovest, quindi non è che... Però il discorso non è questo, o almeno io non lo vedo semplicemente
1: questo. Io vedo invece
0: questo.
1: Che dopo una guerra, dopo il casino della guerra, dopo che c'è un po' uno sfasamento, anche uno squilibrio di poteri, le cose vengono messe in discussione, è plausibile che un gruppo,
0: no, allora,
1: di fondamentalisti
0: di più,
1: prenda...
0: Ti dirò di più, l'Hartwood...
1: Anche perché è successo, cioè nel senso, storicamente
0: pensato,
1: nel mondo è successa questa cosa.
0: No, l'Hartwood ha ben pensato di fare cosa? Di raccontare una storia prendendo, almeno così viene narrato dentro alcune strutture, prendendo che cosa? Prendendo tutti i fatti che sono già accaduti da qualche parte.
2: Questa è una caratteristica che lei ha più volte sottolineato.
0: Però c'è un problema... Che mischi capre e cavoli.
2: Non c'è niente di inventato, diciamo, in quello,
0: capito?
2: Che lui, che lei mette insieme.
0: E tu mischi capre e cavoli. Perché se tu vuoi uno stato completamente patriarcale, prendi il Messico degli anni 50. Terrificante. Terrificante, legato alla Chiesa cattolica in una maniera così gigantesca, che era veramente qualcosa... C'erano le crocifissioni, non so se ci rendiamo conto.
2: Vabbè, qui ci sono le impiccagioni.
0: E qui, esatto, ci sono le impiccagioni. Cioè, si può fare, ma il problema, che cos'è il Messico dal punto di vista economico? Il nulla.
2: Posso dire una
0: il
2: cosa?
0: Il deserto.
2: Mm. Allora, io...
0: in un mondo come il nostro,
2: sgancerei la nostra bellissima, interessantissima chiacchierata su due posizioni diverse. Una parte appunto legata alla serie, se ci è piaciuta o non ci è piaciuta, cosa ha funzionato anche e soprattutto nella differenza serie-romanzo, e poi invece quello che per me è il tarlo, ogni volta che vedo qualcosa o che leggo qualcosa, ma perché l'hai scritto?
0: Che ci dice
2: che
0: la
2: mi volevi
0: in
2: dire?
0: Strofa?
2: Che mi volevi,
0: no,
2: dire?
0: Allora, che
2: la
0: ci
2: domanda
0: dice
2: è
0: la Alighieri in questa storia?
2: A chi si rivolge? Cioè, okay, in questa storia chi è il potere? Qual è, appunto, in questo do parzialmente ragione a Roberto, qual è il contesto politico? Perché mi parli di patriarcato come se fosse una cosa appunto distopica, il male che potrebbe arrivare quando viviamo in una società in cui il patriarcato è la normalità quotidiana, in cui tutti quanti siamo perfettamente a nostro agio. Perché mi parli di questa appunto Bibbia applicata quando noi viviamo in una civiltà, in uno stato, in una società, e io ogni volta sottolineo 2026 dopo Cristo, in cui il Papa viene ancora accolto e nelle università a dire cosa, a parlare di cosa, ci si scandalizza ancora perché ormai ho perso il senso del tempo che è passato, qualche anno fa non l'abbiamo fatto parlare in qualche università. Cioè, noi viviamo in uno Stato che sembra essere democratico, in realtà non c'è una teocrazia, certo, come ce la racconta la Atwood, ma in cui la Chiesa, il potere religioso, il pensiero religioso, non mi fate parlare di quello che abbiamo visto ieri in televisione, perché potrei passare al turpiloquio.
0: L'altro ieri, che noi adesso stiamo registrando, ma in realtà
2: l'altro ieri. L'altro non ieri. Me lo ricordo se era ieri o l'altro ieri.
0: No, era l'altro.
2: L'altro ieri, ieri in televisione, ieri. Insomma, il Movimento per la Vita e cose di questo genere, no? Noi stiamo rimettendo in discussione la legge 194, ma di che cosa parliamo? Parliamo di cioè il patriarcato è il mio voi siete qui seduti insieme a me. In realtà potreste essere assolutamente dei mostri.
0: Dimostra nippa.
2: Perché il mostro è la normalità nella nostra società. Cioè, questa è una storia vecchissima, quella che racconta l'Atwood, e la fa apparire però come qualche cosa di assolutamente terribile che un giorno potrebbe succedere. Invece è il nostro quotidiano. E questo è un punto della discussione. Poi possiamo parlare di quelle che sono le differenze tra il romanzo e la serie, e io invece, Marco, ne ho viste tante, a partire dall'io narrante, cioè il racconto dell'ancella. Il romanzo ha un solo aspetto positivo, che è il racconto dell'ancella, cioè c'è una soggettività, una soggettiva di narrazione che invece nella serie TV
0: completamente
2: si è persa
0: tradita.
2: Completamente, per cui non è, c'è un narratore onnisciente che mi fa vedere come vanno le cose, e quindi perde tutto quel fascino che invece c'è in qualche modo nel romanzo, che non mi è piaciuto, però c'è, glielo riconosco alla Atwood, che si conclude addirittura con quel capitolo finale in cui, non mi ricordo in quale numero di simposio, ci si ritrova a discutere su questo documento che era un'audiocassetta registrata da questa ancella in cui raccontava. Che è, ha un suo perché, in qualche modo, da un punto di vista strettamente narrativo. Ecco, queste, diciamo, che sono due piani di discussioni, uno più filosofico, lo vogliamo chiamare, più ideologico, e l'altro invece più di fruizione della storia in sé, di quello che funziona o non funziona soggettivamente nella storia.
1: Va bene, posso...
0: Sì, io non ho detto niente. Io non ho detto niente.
1: Voglio appunto controbattere sui punti, perché invece ho visto sia il romanzo che la serie sotto un occhio diverso. La contraddizione che tu mi hai messo in luce del fatto che parla di patriarcato come un mostro assurdo che in realtà quando c'è. Però io anche lì mi piacerebbe contestualizzare storicamente il quando, perché in un romanzo del genere, in un racconto del genere, il quando è molto molto importante. Ci abbiamo due grandi eventi che sono successi prima della scrittura di questo romanzo, che secondo me ne hanno influenzato proprio la visione. Il primo, il romanzo esce alla fine della seconda ondata di femminismo. Perché sappiamo, sì. Il sì, femminismo, sì, certo, la seconda no? ondata di femminismo, certo. Che parte più o meno dagli anni 60 all'incirca, in questo
2: certo.
1: Tu.
2: Certo. Io c'ero.
1: Se sbaglio mi corrigerete.
2: <Va bene.
1: ride> E finisce, diciamo, con la fine degli anni 70, inizio degli anni 80, sì. Ed è appunto il femminismo che si comincia ad allargare, il femminismo che è quello che oggi chiameremmo intersezionale, ma il femminismo che comincia a vedere che non sono solo le istanze delle donne, ma ci sono le istanze degli oppressi, e quindi si allarga un po' di più, e in qualche modo, secondo la visione delle femministe della prima ondata, annacqua, tra virgolette,
2: sì, assolutamente, e perde
1: il femminismo,
2: e perde.
1: E quindi questo è il primo fattore che influenza. Il secondo fattore, secondo me, che ha influenzato la scrittrice in questo caso, è il fatto che lei immagina che in un paese appunto democratico, in un paese dove fino a quel punto c'era una democrazia, un'uguaglianza dei diritti, delle cose che noi adesso appunto diamo per scontate, ad un certo punto si possa instillare un regime teocratico, che è una cosa che è successa effettivamente, perché è l'Iran.
2: Certo.
1: L'Iran è stato fino alla fine degli anni 70, se non sbaglio 79, sì. 80, più o meno.
0: Fino all'Ayatollah.
1: Esatto, un paese democratico, un paese con delle regole, diciamo.
0: Democratico, no.
1: Vabbè. Comunque
0: c'era lo Shah,
2: ma sempre
0: no.
2: con sì. il patriarcato.
1: Sempre con il patriarcato, però comunque dove non era una teocrazia, sicuramente.
2: Sì, non era
0: no, c'era lo Shah, non era una teocrazia.
2: Non era una teocrazia.
1: E non era, non aveva non c'era la Sharia fondamentalmente.
2: Sì, certo.
1: Quindi ad un certo punto
0: sì.
1: Ad un certo punto l'Iran diventa poi quello.
0: Ma non
1: che...
0: c'era, perché c'era lo Shah. Certo. Sostituisci uno con l'altro, è la stessa cosa.
1: Però dall'80 in poi, diciamo, l'Iran è diventato, cioè le donne hanno dovuto mettere il velo a un certo punto, prima potevano anche non metterlo. Quindi secondo me questi due avvenimenti, che sono molto, molto importanti nella storia, hanno un po' influenzato la visione della, appunto, di Margaret Atwood. Perché? Perché se noi ci mettiamo con gli occhi dell'epoca, diciamo, ok, adesso è successa questa cosa, ecco, vedi, è arrivato il femminismo, sono arrivate queste istanze nuove, quindi però cazzo si sta un po' perdendo questa cosa, poi guarda dall'altra parte che succede, arriva questa cosa qui, ovviamente noi adesso sappiamo che è diverso, però 50 anni fa praticamente vediamo il mondo in una maniera un po' diversa.
0: Vuoi costruire una teocrazia, ti devi isolare dal mondo.
1: Però lo sappiamo adesso.
0: No.
1: All'epoca forse non era
0: così
1: chiaro.
0: Puoi fare e poi ti torno a ripetere, poi vorrei dire un'altra cosa importante.
1: Comunque è in tutto questo.
0: E comunque è una presa per il culo, perché il concetto iraniano, quando è arrivato l'Ayatollah che cosa ha fatto? Ha trasformato la struttura persiana, diciamo, dell'Iran in una struttura ideologicamente è diventata una repubblica islamica, ma i rapporti economici sono rimasti gli stessi, cioè io litigo e faccio la guerra all'Arabia Saudita e poi gli vendo il petrolio.
2: Sì, ma vabbè, ma questo
0: cioè, deve essere chiaro, questo è
2: un problema che la Atwood non si è posto.
1: Esatto,
2: non si è
0: ma come fai a non porti una cosa del genere?
1: E poi diciamo il terzo esempio, la terza cosa che va ad influenzare anche questo tipo di scrittura e mi fa capire anche sul perché lei ritiene plausibili determinate cose è l'Unione Sovietica. Lei comunque ha davanti l'esempio, perché non ricordiamoci sempre che sono gli anni Ottanta, ricordiamoci che non sappiamo le cose di oggi, quindi lei aveva l'esempio di uno Stato che viveva in perfetta autarchia, senza... Poi oggi sappiamo che non è così, oggi sappiamo che l'Unione Sovietica ha campato grazie a... Però all'epoca non si sapeva, quindi per lei c'era un esempio di autarchia che funzionava.
2: E io accetto questa tua analisi che... È molto interessante, mi coglie perfettamente, però siccome anche all'epoca non era una ragazzina, la Atwood ha una decina d'anni più di me, quindi lei il femminismo lo ha vissuto, ha trovato una soluzione di scrittura molto infantile per rimettere insieme, se i punti di riferimento sono quelli che hai detto tu, e la tua analisi la condivido perfettamente, mi piace tantissimo, però se c'era tutto questo, mannaggia che occasione abbiamo sprecato.
1: Poi
2: cioè, capito, poteva venire fuori un romanzone che ci faceva, per cui stavamo veramente adesso qui a parlare di una cosa estremamente interessante, al di là della serie televisiva che potevamo dire ha rovinato o non ha rovinato, ha accentuato o non accentuato, capito? Lei si è giocata le carte male, in questo senso il romanzo, così, ripeto, per chi lo ha scritto? Per le nuove generazioni?
1: Io credo di sì.
2: Ha raccontato la favoletta di Biancaneve.
0: No, anche perché se le nuove generazioni sue sono, che ne so, non la, forse quella dopo, subito quella dopo, i cinquantenni di adesso, ma no, ma neanche per sogno. Tu considera questo, che la Atwood è riuscita a scrivere un romanzo che negli ultimi 40 anni non è mai uscito dalla classifica dei 50 libri più letti negli Stati Uniti. Questo vuol dire una cosa importantissima. Poi adesso no, adesso è diventato tipo, non so, tra i primi 10. Ma questo vuol dire una cosa importantissima, almeno a mio giudizio, che tu hai scritto un libro modello Reader Digest.
2: Sì, no,
0: l'hai fatto apposta.
2: Scusami Roberto, a conferma di questo, proprio come nota di cronaca, sottolineo che appunto 89, adesso io francamente l'anno non me lo ricordo, ma il gruppo che ancora è rimasto proprio delle femministe storiche di Pescara, di cui io immodestamente faccio parte perché ci sono nomi che sono stati le mie maestre, ha organizzato al Club 99 un seminario sulla scrittura femminile di fantascienza.
0: Salutiamo Diana.
2: Questo non c'è. Noi abbiamo letto della Burdekin La notte delle svastiche. se ci fosse stato dentro nell'intento dell'Atwood tutto quello che tu hai meravigliosamente detto, noi forse l'avremmo preso in considerazione. Invece no, perché sì, perché è un romanzetto dove poi si parla di una cosa terrificante, l'amore. L'amore, cioè l'amore è la scusa borghese, cioè voglio dire l'amore, ma l'amore tra chi? Tra l'ancella e il comandante? L'amore tra chi? Tra l'ancella e l'autista? Dai, su, no, non può essere quella la salvezza del mondo, non è quell'amore, non è ancora il principe azzurro che ci viene a baciare e ci salva, no grazie, ci baciamo da sole.
0: Okay. Tutta una cosa.
1: No, ma guarda, io in queste cose sono anche d'accordo, perché comunque effettivamente ha delle mancanze questo romanzo. Mancanze che, appunto, se adesso ci spostiamo sul
0: lato, vogliamo parlare della versione Netflix Spit.
1: No, sul lato seriale. Se ci spostiamo sul lato seriale. Queste mancanze in parte sono state colmate, perché narrativamente la prima stagione della serie equivale al libro. Quindi diciamo che a grandi linee la prima stagione si conclude con la fine del libro. Quindi dalla seconda stagione in poi sono andati di fantasia.
2: Sì, però scusami Marco, oltre quel discorso dell'io narrante, sì. Ma vabbè, ma quella può essere una scelta, mi va benissimo, no? Questa specie ad un certo punto quasi di sorellanza, ho usato una parola troppo forte per il romanzo e l'epoca, tra l'ancella e la moglie, no, in un mondo distopico strutturato così, in cui si è divisa in caste, in cui le donne sono appunto divise per essere l'una nemica all'altra, perché rivestono ruoli diversi, e c'è proprio una volontà di mantenere una non distanza, addirittura con i colori dei vestiti, che poi in The Testaments diventa ancora più evidente, non me la puoi mettere anche quella come soluzione?
1: Ma infatti poi non sarà una soluzione, perché nella prosecuzione del racconto, nella prosecuzione delle varie stagioni, soprattutto nella seconda e nella terza, che io trovo le due stagioni migliori proprio di tutta quanta la serie, si comincia a capire quello che effettivamente poi nel romanzo non c'è, perché non c'è proprio, invece lì viene raccontato di una struttura parallela a un certo punto, adesso andando molto avanti
2: molto avanti
1: nella stagione,
2: certo.
1: Nasce, certo. Noi scopriamo il Mayday, certo. Che è effettivamente una...
0: Dove? In quale mondo? No, quale fantasia?
1: Il Mayday può esistere,
2: può
1: assolutamente
2: esistere.
0: Ma dove? Dove? Cioè in una repubblica dove c'è un regime militare che impicca le donne solo perché hanno fatto sesso con qualcuno, oppure le manda alle colonie, di una repressività così incredibile, e il Mayday da chi è formato? Da donne. Il paraculismo Netflix senza fine, proprio il paraculismo
1: da persone comuni.
2: Intanto non sono solo donne.
0: Non sono solo donne, certo, sicuramente. Però da noi quello che è importante è, prima di tutto, c'è sempre da dire che il paraculismo Netflix in questa serie è talmente forte.
1: Netflix è HBO.
0: HBO, sì. sì.
1: Poi è stata distribuita originariamente serie HBO.
0: Cioè un paraculismo così esagerato, così volto alla proprio totale leganza, diciamo, con quello che si pensa oggi e tutto quello che si deve.
1: No, però può esistere una cosa del genere, cioè nel senso i partigiani,
2: i
0: partigiani, certo, i partigiani.
2: Tu mi puoi dire che la modalità
0: quante donne partigiane
2: tante
0: per vero? Sì. E quanti partigiani hai conosciuto? Tanti. E quanti ne vedi nei film, nella serie? Aspetta che te li conto. Forse c'è un settimo. Io ne ho visti sette. E tutto il resto sono donne.
2: Vabbè, ma
0: sette ne ho visti, sette. Questi sette, di questi sette ce n'è uno che è anzianissimo, che è, diciamo, forse il capo, non lo so, non ho capito bene se è il capo, che comunque sia è quello che poi fa i burdilli incredibile perché cerca di riportare. Poi ci sono due,
1: ci sono i fiancheggiatori,
0: ci sono due che sono i soggetti che stanno sempre con lui, che sono quegli altri soggetti. Poi c'è questa persona che viene dal Messico, cammina, viene su, giù dal Messico. Poi c'è quello del Canada e basta, gli uomini sono finiti. Tutto il resto sono donne.
2: Ma no, ma non questo.
0: Ma questa è la però, grande magia del mondo questa, Netflix.
1: Però io questa invece la trovo plausibile, perché nel momento in cui la società è una società che opprime principalmente le donne, sono loro che devono
0: si devono ribellare. Piccolissimo problema che appena dici A ti cacciano un occhio.
1: Però
0: ma invece lì non succede niente di tutto questo. Addirittura poi vabbè, le comunanze tra io poi ci ho visto questa cosa terribile, no? le mogli che vestono di blu, di verde, che sono la Madonna.
2: Vabbè, ma questa
0: sono le Madonne, le Madonne.
2: Sono scelte di
0: sì. Loro invece di rosso, la
2: zoccola. Vabbè, di viola,
0: No, viola quando sei giovane, perché il viola la passione,
2: ma no,
0: viola,
2: ma non
0: viola,
2: è,
0: il
2: non
0: senso
2: è questo,
0: della passione, i colori di Netflix.
2: E la modalità forse anche del raccontare questa resilienza.
0: Signori, dobbiamo fare una pausa. Dobbiamo
2: che
0: fare una pausa.
2: È semplice, ecco. Però è una serie TV.
0: Ma infatti, quello che volevo dire, con quello, con questo, diciamo, chiudiamo un attimo la sezione e facciamo un'altra pausa musicale. Quello che vorrei dire è che il vero problema di questa serie è che io quello che non capisco è come sia possibile che sia piaciuta così tanto una cosa così semplice, banale, di una banalità mostruosa, come un racconto che dice quattro cose in croce e secondo me le dice pure male, però tutti quanti hanno detto: ah, incredibile! Mm.

0: ed era Don't You Forget About Me dei Simple Minds.
1: Come lo dici bene, vedi?
0: Oh, ci voleva un attimo di distensione.
1: Sì, nel frattempo
0: in
1: abbiamo
0: dialogo.
1: Preso finalmente l'acqua che si stavano morendo tutti quanti, quindi.
0: Ah sì?
1: Abbiamo bevuto. Sì, l'acqua è fondamentale, senza acqua gassata, purtroppo. Gassata, l'acqua liscia non è utile per niente.
0: Allora, quindi eravamo rimasti al perché questa serie è piaciuta, perché questa serie è piaciuta ai millennial,
1: soprattutto,
0: e
1: sì.
0: Perché è piaciuta anche ai Gen Z, che sono quelli dopo i millennial.
1: Pure YZ, io ho visto un 19enne che ha detto è bellissimo, e io stavo così, dicevo bravo, bello, adesso me lo dici perché? No, non me l'ha detto perché.
0: Allora, questa serie è piaciuta perché rappresenta un'incarnazione vera ed effettiva di un mondo rovinato nel senso più brutale del termine, appunto, dalla cultura patriarcale, visibile alle generazioni attuali. Cioè, quelli della mia generazione, ma anche quelli più piccoli, non hanno vissuto determinate situazioni.

0: non hanno vissuto determinati orrori, determinate derive della cultura patriarcale, perché siamo nati in un mondo dove bene o male c'è ancora tanto da lavorare, però siamo nati in un mondo dove bene o male io non ho mai vissuto scene così cruenti e così trucide come appaiono in quelle della serie. Quindi è per questo che è piaciuto, perché la serie ti mostra un mondo dove ti fa vedere che quello che tu hai ottenuto, quello che tu stai ottenendo e quello per cui tu stai lottando è giusto, perché poi ci potrebbe essere l'altro. Quindi una persona nata negli anni 90, come me, che sono del 92, io non ho mai vissuto le derive, ad esempio, di quello che poteva essere il delitto d'onore, che è stato comunque abolito l'altro ieri, storicamente.
1: Nell'86
0: nascono i millennial, cioè l'86 è il primo anno dei millennial. Quindi noi non abbiamo mai visto questa cosa, non abbiamo mai visto questo tipo di giustificazionismo che invece prima c'era. E quindi per noi è normale, cioè è giusto.
2: Benissimo, perché fate ancora le feste di addio al celibato e addio al nubilato?
0: Quello è perché...
2: Perché se il matrimonio esiste ancora come conclusione, come scelta d'amore, e non la voglio discutere, sì, nella mia riflessione non c'è ironia o sarcasmo, perché bisogna festeggiare la fine di qualcosa come se poi il matrimonio fosse una prigionia? Quindi allora voi conoscete le donne soprattutto che festeggiano l'addio al nubilato, quindi che significa che dal giorno dopo saranno proprietà di qualcuno? Perché ancora il vestito bianco, la festa, cioè non la festa perché siamo felici finalmente, ma tutto quel rituale che è un subdolo segno dell'esistenza, della persistenza di un terribile patriarcato, perché il patriarcato non è il femminicidio. Il patriarcato è che quando io mi sono sposata, sulla mia carta d'identità c'era scritto coniugato con il cognome di mio marito, sulla sua no, c'era scritto solo coniugato.
0: Sì, certo. No,
3: ma infatti... soprattutto, come ci si sente ad avere un anno di più di Marc Márquez?
2: Okay?
0: No, però capisco questa cosa. E infatti, appunto, ci sono cose che persistono ancora oggi e che non sono state del tutto eliminate. Però, comunque, quelle fanno parte di una cultura che continua ad influenzare ancora oggi questo, però io ti assicuro che è molto meno comune rispetto a prima, cioè nel senso comunque è una cosa che sta scemando, diciamo, si sta dissolvendo lentamente, solo che sappiamo tutti quanti che
2: Marco, guarda,
0: sì.
2: Sono così
0: le rivoluzioni succedono, cioè, ma succedono
2: sono
0: con
2: così
0: calma.
2: Contenta di quello che mi stai dicendo che ti assicuro che mi vado a vedere le altre stagioni del racconto dell'ancella, perché se ha sortito anche un minimo questo effetto, io ci credo a quello che mi dici, perché chiaramente la mia è una generazione completamente critica nel confronto di tutto questo, perché ha vissuto un di più, ahimè. Quindi se anche avesse contribuito un minimo in questo...
0: Ti dico, comunque nell'anno in cui è uscita The Handmaid's Tale, 2017, subito dopo, ma proprio credo roba di mesi dopo, è cominciato il movimento del Me Too.
2: Certo, sì.
0: E in quegli anni, negli anni caldi del movimento del Me Too, che sono stati più o meno, diciamo, fino al 2020, e molte delle proteste, sono state fatte tante manifestazioni con le donne vestite da ancelle, che, cioè, nel senso, comunque è una
3: pagliacciata, sì.
0: Non è una pagliacciata, non è una pagliacciata, è un qualcosa che comunque ha assunto un valore simbolico. Adesso,
3: 2016 è l'anno in cui Donald Trump diventa presidente degli Stati Uniti.
0: Appunto, come anche...
3: E quindi di conseguenza tutto ciò che naturalmente Netflix, essendo male, perché tutto ciò che Netflix è male da questo punto di vista, essendo assolutamente tutto pilotato per fare di quel grande movimento democratico l'unico vero dramma, l'unico vero movimento che ha ragione su tutto e tutti, quello che è l'idea dei democratici, è che non ci sono due persone che dicono delle opinioni, ma sono loro che hanno ragione e gli altri che hanno torto. E quindi di conseguenza una storia scritta negli anni Ottanta, che ha un riferimento probabilmente anche un po' precedente agli anni Ottanta, perché comunque sì, a me mi viene in mente che la Atwood, scrivendolo, ha pensato a qualche tempo prima, che poi lo proietta in qualche tempo dopo, capito, no? Perché di solito la distopia è ti guardi un po' indietro e poi ti butti in avanti, ma ti devi guardare un po' indietro, altrimenti non funziona. Questa idea di pensare nel 2017 che ci sia un racconto che parla di una distopia e che possa essere applicato, perché ci si vede qualcosa di simile. Addirittura c'è stato qualcuno che ha detto: pensate che negli Stati Uniti è stato abolito l'aborto federale. No, non è vero, è falso. Solo che naturalmente il sistema Me Too, che non, da questo punto di vista per fortuna non c'entrava niente, ma la subcultura fantastica, quella che io dico sempre, quella sì che si inventava cose surreali che prendevano piede, e un po' come per La Casa di Carta, altro soggetto assolutamente gonfiato dai media e dai social, la stessa cosa è successo per Handmaid's Tale, cioè Handmaid's Tale, che è diventata praticamente un manifesto per le nuove giovani generazioni che credono, si sentono minacciate.
2: Vabbè, però se è diventato un manifesto...
0: È sbagliato?
2: Se è diventato un manifesto,
3: è sbagliato, no, è finto, è tutto finto. È se una persona non capisce che è tutto finto...
0: Sì, però forse è finto dall'alto, sicuramente ci sono degli interessi dietro, anche semplicemente dal punto di vista economico, per
2: sì,
0: vendere
2: certo.
0: la serie.
2: Se è finto, però mi aiuta
0: esatto.
2: A me giù, e non sto in alto, a... rivedere le cose, a farmi così ad avere una visione più consapevole, sì. A guardarmi intorno, a fare delle scelte diverse, vabbè, questo va bene comunque, non è un,
0: cioè se comunque serve a qualcosa,
2: se serve a qualcosa, infatti la mia domanda iniziale era: a che serve, che mi vuol dire, che mi vuole raccontare?
3: Ma certo, perché
2: se
3: il discorso
2: parla ad una generazione, va benissimo, perché la generazione, quattro generazioni dopo la mia, non parlano la mia stessa lingua, per forza hanno bisogno di altri riferimenti. Sono io che infatti devo stare ad ascoltare, criticando, per stimolare, perché è ovvio che ci deve essere uno scontro un sano scontro generazionale, che però deve servire appunto a tutte e due le parti per rivedere le posizioni di partenza, sì. Sennò che si parla a fare. Quindi va bene, questo va benissimo, insomma, non è... Io ripeto, vedo la formula della Atwood un po' infantile come formula per affrontare questo argomento. Però se il discorso è: ai bambini in fondo raccontiamo le favole perché hanno bisogno di uno strumento più leggero, perché non hanno vissuto, non hanno fatto delle esperienze, quindi hanno bisogno di approcciarsi alla realtà attraverso dei meccanismi narrativi semplici, e se questo è diciamo uno strumento semplice per parlare di cose più complesse, mi va benissimo.
0: Beh, d'altronde comunque andiamo verso più, diciamo, si va avanti nelle generazioni, e più appunto purtroppo anche c'è questo bisogno di semplificazione, sì, però io credo anche che non sempre la semplificazione sia un male, perché magari è vero che annacquare può essere dannoso, però annacquare fa sì che la bibita piaccia a tutti.
2: Certo, la semplificazione no, infatti non è la banalizzazione, è lo
0: esatto.
2: Stereotipo che
0: esatto.
2: Danneggia.
0: Cioè, semplificare è una cosa, banalizzare è diverso.
2: Anche perché semplificare non è affatto semplice,
0: sì.
2: Cioè non è immediato.
3: Sì,
2: certo.
3: Il problema è appunto semplificare, non rendere tutto una melenza ai confini della realtà.
0: Però
3: perché il racconto
0: però è più ricevibile.
3: Il racconto dell'ancella della Atwood, che appunto io non conosco, non so, magari essendosi fermata la prima stagione, magari tutto sommato ci voleva raccontare una cosa che magari non gli è riuscito per bene, ma c'ha una sua idea. Ma quello che succede nelle stagioni successive a The Handmaid's Tale è terrificante, cioè storie che non stanno in piedi, il comandante che viene distrutto praticamente letteralmente, cioè di cui si ritrova solo un dito, la storia di lui con quello, l'autista, che poi sarebbe Nick, mi pare
2: Nick,
3: che sia.
2: Sì. Nick.
3: Con Nick, una storia che ha del torbido, che non si capisce bene. Poi appunto l'idea da cui parte tutto, perché naturalmente io immagino, però questo ce lo possiamo far dire da chi ha letto il libro, immagino che nel libro Donna bianca caucasica, che ha sposato un bianco caucasico con cui ha avuto un figlio bianco caucasico, non era donna che sposa un uomo di colore che scappa in Canada, crepa lì, immagino nel libro, no? Crepa sul posto, non c'è nessun continuo, crepa sul posto, e la bambina è bianca, non è di colore, perché in un mondo teocratico, in un mondo persone di colore vengono eliminate.
0: Dipende.
2: No, non è detto. Dipende. Non è detto, non deve
3: non è detto dove. Non è detto dove succede, dove è stato questo non è detto, perché la cosa bella è che noi non abbiamo, lei che dice sempre, infatti lei probabilmente ha scritto tutt'altro, ma questo fatto sarebbe un unicum, cioè in una famiglia, in una struttura teocratica a cui si applica la Bibbia alla parola, ci sono le persone di colore, dove stanno?
0: Negli Stati Uniti.
3: Negli Stati Uniti, appunto, negli Stati Uniti dove c'è la guerra. E dove che cosa succede alle persone di colore?
0: Però non siamo più negli anni Ottanta. Ad oggi negli Stati Uniti comunque è una realtà multiculturale, è una realtà dove comunque...
3: Gli Stati Uniti sono una realtà multiculturale che se cadesse in mano a quelle belle persone... super evangeliche sarebbe solo fatta di bianchi caucasici.
0: No, perché metà di quelle persone super evangeliche sono neri.
3: No, per niente.
2: Fai
3: una confusione colossale da questo. Martin Luther King non era un bianco evangelico, un uomo di colore.
0: Non ti parlo di Martin Luther King, ti parlo di congregazioni di chiese attualmente presenti negli Stati Uniti che hanno
3: una forte coesione nel mondo di colore, cioè soprattutto una forte coesione. Ma il problema è un altro, cioè io sto parlando di un'altra cosa. In un mondo in cui ci sono i bianchi del Ku Klux Klan, sono quelli poi che diventano i padri fondatori.
0: Però lì non è il Ku Klux Klan, il fine ultimo è la sottomissione della donna. Esatto. Quindi
3: quali sarebbero?
0: Se tu mi aiuti a sottomettere la donna, sei bianco o sei nero, a me frega poco, l'importante è che tu sei dalla mia parte.
3: Quindi tu conosci degli americani super ricchi, iper ricchi, fantascientificamente ricchi, che sono di colore?
0: Sì.
3: Sì? Tra i primi 10 me ne sai dire uno? Te lo dico io, no, perché a meno che non dici che un indiano è di colore.
0: Oddio,
3: perché è un attenzione, perché un indiano...
0: Gli indiani sono considerati di colore.
3: No, perché un indiano, quindi è un naturalizzato americano, non è americano. Sì. No, deve essere importante la
2: allora,
3: cosa. Allora,
2: io voglio dire che se la scelta del colore...
3: Che poi
2: quindi,
3: a parte tutto questo che poi non è importante,
2: fosse anche
3: però
2: solo,
3: è un'altra di quelle cose.
2: Fosse anche solo servita ad avere Agnes... Nel The Testament io voto per il sì, va benissimo. Che fantastica quell'attrice, mi fa impazzire. Sì. Oltre ad essere bellissima, bellissima.
3: Certo, grande attrice.
2: Okay. Quindi va bene così.
3: Prima di tutto è una grande attrice.
2: Grande attrice, grandissima attrice, bellissima, quindi benissimo.
3: Ma il discorso non è che verte su le capacità che poi hanno gli attori di colore. No?
2: Certo.
3: Non stiamo parlando di questo, stiamo parlando del fatto che casualmente... Poi tutto dentro quel fantastico calderone che è appunto la serialità o di oggi collettiva, quella social, ci si deve raccontare una storia che va da queste cose fino ad arrivare alla sorellanza, che non si sa che senso ha in un mondo di quel genere. Lei dovrebbe... Ricordo che a un certo punto si ribeccano il treno che li sta portando in Alaska,
0: sì.
3: E lei la dovrebbe uccidere, invece l'aiuta. Ma dove? Per quale motivo dovrebbe accadere una cosa del genere? Oppure quando c'è quello che lei che viene lasciata da una persona perché la dovrebbe uccidere lei, e invece lei uccide l'altro.
1: e salva lei. Ma dove succede questa cosa? Dove mai accade? In quale mondo fantasioso esistono queste cose? Nel mondo fantasioso di quella fantastica cultura che noi chiamiamo woke, dove alla fine il volemose bene è solo tra United Color of Benetton. Deve essere quello. Se è United Color of Benetton va bene, altrimenti no. Che è una cosa che stride tantissimo, soprattutto con un racconto come questo, che appunto, visto all'acqua di rosa, visto come ti pare piace, non, a prescindere da tutto, anche se dovesse funzionare, l'Artwood non scriverebbe mai una cosa del genere, perché non starebbe in piedi. Ma Netflix sì. HBO, Netflix, tutti.
2: È chiaro che, se come ci sta dicendo Marco, il romanzo si esaurisce nella prima stagione,
0: fondamentalmente.
2: Poi bisogna, cioè, c'è necessità per forza di andare avanti a raccontare qualche altra cosa.
0: Se anche vuoi fare, ne hanno fatte altre quattro.
2: Appunto, se vuoi fare altre stagioni,
3: vabbè,
2: devi
3: il
2: per
3: mescere
2: forza.
3: Poi è chiaro. Quindi, è una caratteristica di questo periodo storico.
2: Abbandoniamo la Atwood e continuiamo su un'altra storia, è normale.
3: Però, anche se è sempre successo, per carità, però è un mescere che adesso proprio diventa un'esagerazione.
0: Però se ti posso dire, io comunque la serie in sé, in tutte le sue stagioni, non l'ho trovata woke. Non ho percepito questo tipo di fastidio. Perché comunque accetto quello che c'è lì dentro. Non ho visto delle grandi forzature. Ho visto delle forzature nel personaggio di June. Quello sì. Cioè il personaggio di June che a un certo punto...
3: No, ho visto delle forzature. Sì, vabbè, era il personaggio principale, ma questo
0: no,
3: è particolare.
0: Cioè, c'è June che a un certo punto diventa Rambo. Ok,
3: ma questo è un particolare.
0: Quella cosa lì. Cioè, infatti, è il momento in cui io poi.
3: Che poi ti ricorda che cosa? Non so se te lo ricordi bene. Chi è che diventa Rambo in Stranger Things? Che ce ne sono altri di attori che diventano di colpo Rambo. Ah, no, tu non l'hai visto tutto. Già, è vero.
0: Oh, Stranger
3: 1986.
0: Sì.
3: A un certo punto, la ragazza che dovrebbe essere quella mingherlina che ha...
0: Ah, sì, sì.
3: Lei
0: okay,
3: diventa Rambo. Okay, sì, sì. Rambo diventa, cioè maneggia i bazooka.
0: Sì, sì, sì.
3: Ecco, vedi? Cioè, è una cosa che ci sta, fa proprio parte della cultura, io non lo so. Non so per quale motivo, ma rende tutto antipatico. Rende tutto antipatico, perché rende tutto... va bene, sì. La frase è questa che ti viene... va bene.
0: Ma infatti narrativamente sono state fatte delle scelte molto molto discutibili, è stato molto allungato il brodo, sicuramente la serie poteva essere condensata in meno puntate, probabilmente anche in meno stagioni, cioè da quel punto di vista io non...
2: discorso commerciale.
0: Esatto, ovvio. Cioè niente da...
3: No, ma il problema... Ma il problema sai qual è? È quando una popolazione, no? Incomincia a dire basta, no? Invece no, qui è eccezionale perché alla quinta tutti aspettavano la sesta. No,
0: tant'è
3: che
0: appunto,
3: ti deve dire la sesta?
0: Io stavo spiegando prima, fuori onda, il fatto che io a un certo punto avevo interrotto la visione di Handmaid's Tale all'inizio della quarta stagione perché non mi stava piacendo l'evoluzione che stava prendendo. Mi sembrava una riproposizione di quello che era successo nelle stagioni precedenti, ma in salsa diversa. E quindi io avevo mollato la serie, che ho ripreso solo perché poi è uscito The Testament, ho detto va bene, voglio vederlo. The Testament mi è piaciuto molto, la prima stagione di The Testament mi è piaciuta veramente tanto. E quindi per vederlo ho deciso di comunque concludere la serie principale, diciamo, per non perdermi niente. E devo dire che ha avuto anche un finale degno, cioè non l'ho trovato buttato via come altri finali di altre stagioni, di altre serie di cui abbiamo parlato.
3: Pietoso e saggio, e non ricordare il nome.
0: Però comunque sì, cioè, ha sicuramente dei problemi narrativi la serie, e questo è chiaro.
3: Citando il nome della rosa e non il suo scrittore di cui io non conosco. Quindi.
0: Però al di là di quello, se vogliamo parlare dell'aspetto utilitaristico della serie, è una serie che ha aiutato.
2: Va bene.
0: Una serie che ha avuto un impatto. ha avuto un impatto anche positivo. Cioè, io ho visto comunque gente che si è fatta delle domande guardando la serie. Gente che prima non se le sarebbe fatte. Quindi, da quel punto di vista, dico, ok, va bene. Se vi serve questo per farvi delle domande, ok, sono ci sta. E poi si può parlare del resto. Però, diciamo, una cosa l'ha fatta bene. Beh, cosa oddio. Che non ho fatto, ripeto, altre serie.
3: Cioè, il discorso che io faccio è che se va bene... per un ragionamento di qualche genere sensato, io però insomma io quello che ho sentito dopo di quelle persone che dicono no, però a me mi ha fatto pensare. Perché ti fa pensare? Perché a me mi terrorizza il fatto che ti fa pensare una serie del genere.
2: Però se
0: prima non...
3: Perché no? Perché io poi sono andato a cercare, io la notte non dormo, quindi sono andato a cercare e ogni qualvolta sentivo un ragazzo più giovane, un ragazzo meno giovane, tutti quanti in versione massimo enta, 30 massimo, sentivi sempre delle cose che dicevi, vabbè, ma non ho capito, tu non hai mai visto niente in vita tua?
0: No,
3: che ti è
0: no.
3: Allora, mi dispiace per te, lettura, visione di Garage Olimpo, e capisci che cos'è la vita. Se no,
0: capito,
3: mi dispiace.
0: Ma tu puoi andare da oggi da un ragazzo che c'ha 20 anni
3: Garage Olimpo, se ti sei visto questa cosa che si chiama Handmaid's Tale e non ti vedi Garage Olimpo, sei un deficiente, guarda.
0: Però stai facendo il boomer.
2: Sì.
3: Mi dispiace, purtroppo.
0: Stai facendo il boomer.
3: C'ho questa disgrazia.
0: Perché io. Invece io dico cazzo, apri Netflix e c'è due serie davanti, due serie da 5 stagioni, due serie che sono state straviste in tutto quanto il mondo, che sono Stranger Things e The Handmaid's Tale. Ma guardati The Handmaid's Tale, cioè nel senso, fra le due, a quel punto, guardati questa che magari tutti i problemi che c'ha, tutti i difetti, tutte le cose, però alla fine di ogni puntata, alla fine di ogni stagione, stai là e ti dice, oh ma che ho visto, ma che mi ha detto sta cosa? Ah, però vedi, effettivamente c'ha ragione. Se tu ti guardi Stranger Things, non arrivi alla fine della stagione e dici, ma però, effettivamente...
3: È un fantasy, ci mancherebbe.
0: Ho capito.
3: Cioè, non per difendere Stranger Things.
0: No, però appunto...
3: Io non sono la persona adatta a difendere Stranger Things.
0: Però appunto, tra le due, a questo punto, preferisco che uno si guardi...
3: Stiamo facendo un rapporto monografico su Handmaid's Tale proprio per il fatto che sono quelle visioni di evento, di culto, che poi rimangono. Non lo faremo della Casa di Carta, perché io mi rifiuto fisicamente proprio di vedere la Casa di Carta. Cioè io non ce la faccio. Io ogni tanto mi vedo una puntata, divento idrofobo dopo 10 minuti e cambio canale. Cioè
2: e comunque Roberto, scusami, ma se il trentenne, come hai detto tu prima, non ha mai visto Garage Olimpo, non è colpa del trentenne?
3: Non è colpa del trentenne.
2: No, non è responsabilità del trentenne.
3: Come no?
2: No.
3: Sta su Now.
2: Ma se non sa nemmeno che esiste, come fa a andarla a cercare? Scusami, cioè, e ci vuole.
3: Non sono io suo padre.
2: Questo per ritornare all'argomento di cui stiamo parlando, io faccio il mea culpa del vetero femminismo. Evidentemente non siamo riusciti a trasmettere tutto quello che avremmo voluto, perché forse abbiamo sbagliato modalità comunicativa. Un atto di mea culpa ce lo dobbiamo fare anche noi, quindi il ragazzo, se non lo conosce Garage Olimpo, è che evidentemente intorno le cose girano perché lui non lo conosca volutamente e non è colpa
3: e non
2: sua.
3: Conosci Garage Olimpo e non hai visto Amen,
2: sì,
3: non vedi niente, sì, cioè tu vedi
2: Apocalypse
3: appunto
2: Now, non
3: no Apocalypse Now è un'altra storia, è un altro racconto,
2: niente non conosci
3: io Pulp sto
2: Fiction.
3: Cercando di rimanere dentro il circuito di questo genere di racconto.
2: No, ma allargalo il circuito, ma ti ripeto, io in questo momento sto lavorando in un laboratorio teatrale insieme ad una ragazza che ha 21 anni, che tutto questo non lo conosce.
0: Non lo sa, ma certo,
2: e io posso dire, quanto sei grande, non la conosci, no.
0: Ma certo, ma è normale.
2: Nemmeno posso e devo dirgli, adesso ti faccio io l'elenco di tutto quello che ti devi vedere, perché non funziona così, perché
0: anche perché non se lo vede, cioè.
2: Giusta, meno male che non se lo vede, perché glielo dico,
0: sì,
2: io
0: sì.
2: Cioè,
3: Però c'è sempre la possibilità dell'eutanasia attiva.
2: Ci dobbiamo chiedere perché tutto questo è diventato una cosa che non si vede, non circola più, non se ne parla più, non... chiediamoci.
3: Perché è uscita la nuova stagione di House of Dragon, siamo alla seconda, alla terza stagione e non vediamo l'ora di vedere come finisce la storia, anche se già lo sappiamo come finisce.
0: Su 100 persone si guardano questa serie, 10 persone, facciamo una brutta percentuale, quindi il 10%, si fanno delle domande, di quelle 10 persone magari ce ne sono 5 che dicono: ma questa cosa qui che ho visto, che è bella e che mi è piaciuta, da cosa deriva? E magari si vanno a vedere qualcos'altro, però non puoi pretendere che la gente...
2: Marco, esco da questa chiacchierata convertita.
0: Ma no, ma perché
3: a me invece mi ha ricordato in questo momento Corrado Guzzato.
0: No, ma perché bisogna andare per step, non si può pensare al fatto che pensare al fatto che uno debba capire il dramma della mala informazione guardando Quarto Potere. No,
3: Quarto Potere no, Garage Rib
0: non puoi pretendere
3: Quarto Potere è complicato. Garage Rib è semplice.
0: Vabbè,
3: no?
0: Non puoi pretendere i danni della dipendenza da TV o da degli schermi e gli proponi Videodrome.
3: È complicato. Garage Rib è semplice.
0: Ma non è semplice. Non è semplice.
3: Più semplice di così si muove.
0: E soprattutto non è conosciuto. Non è...
3: Cioè, questo è un piccolo problema, certo. Sai perché non è conosciuto? Perché non è social.
0: Ma purtroppo questa è l'epoca in cui viviamo. Cioè, nel senso, comunque dobbiamo scendere a patti con questa cosa qui. Quindi o noi anche facciamo un passo verso quella parte e gli diciamo ok, oppure basta, rimarrete dei sepolcri imbiancati. Quella è la fine. Perché nessuno ti dà retta. Ci vuole, bisogna imboccare, bisogna farlo. Cioè, quella è la verità.
3: Quindi c'è necessità.
0: C'è necessità,
2: bisogna,
0: certo,
2: provocare. Allora vedi che hanno rifatto.
0: Tra 0 e 1, 1 è comunque meglio.
2: Certo.
0: Poi è bello, sarebbe bello avere 10 da tutte le parti. Ma non possiamo, va bene, 1. D'accordo, cominciamo da lì. Non ti piace
3: tristezza
0: questa
3: proprio.
0: Non è tristezza, è pragmaticità. Se c'è una cosa che adesso torniamo all'argomento iniziale, se c'è una cosa che il femminismo ha perso proprio negli anni è la pragmaticità. Nel femminismo non è più pragmatico, il femminismo va per massimi sistemi, ma alla ragazza che sta qua fuori, che sta a fumare la canna qui fuori, non gli devi spiegare il massimo sistema, gli devi spiegare le cose pratiche.
3: In Handmaid's Tale c'è quella ragazza che è tossica. E loro semplicemente gli spiegano: guarda, adesso noi ti facciamo fare un bel percorso rieducativo e tu poi per fare questo percorso rieducativo ti devi avvicinare al Signore per poi capire. E alla fine tu che cosa hai? Hai la ragazza perfetta per essere indottrinata in maniera completa e totale.
2: Ma è per questo che ha vinto il movimento per la vita e noi abbiamo perso.
3: Se questa è la strada, perché quella è la strada, cioè il ragionamento che tu fai, purtroppo per me, indica una strada in cui appunto io te lo cuocio, te lo disegno, te lo faccio, però ti sti magna Netflix, cioè tu non ti sti magna la storia vera, tu ti sti magna Netflix, e Netflix in un racconto di questo genere inserisce tante di quelle belle cose, tipo appunto il rapporto di sesso che diventa una violenza, uno stupro, ma poi in fondo a te ti piace perché il comandante a te ti piace, poi però lo odi. E poi allora lo uccidi. Fra l'altro non sappiamo noi in realtà se è morto, perché ci abbiamo un dito.
0: Ah, beh, sì, è morto.
3: Cioè, tanto tutto questo è tutto inventato di sana pianta da HBO, tutto fabbricato sul posto. Fra l'altro HBO, che è un canale di produzione, chiaramente si adegua a quello che il distributore poi vuole, quindi... Sì, sì, sì.
1: è tutto costruito ad arte, e se tu fai questo, io dentro ci infilo della roba che non ci azzecca niente con un messaggio, come dici tu, che potrebbe essere anche educativo. Diventa altro.
2: Però,
1: e tu ci metto il McDonald's. Che cazzo.
2: Però, ma, Roberto, magari dopo che ha visto la serie, appunto, Il racconto dell'ancella, magari gli è venuta anche voglia di leggersi il romanzo, perché leggere comunque è sempre...
0: Io comunque sono l'esempio, io ho visto la serie, ho visto la prima stagione, ho detto bello, mi leggo il libro.
2: E poi magari...
0: Se non l'avessi visto, esatto, non avrei letto il libro.
2: Esatto.
0: Quindi sono l'esempio, eccomi
2: qua. E
0: poi
2: magari, appunto, stimolata sull'argomento, piano piano puoi far arrivare la persona a leggere Magnifico e tremendo stava l'amore della Calandrone.
1: Ma quando, ma
2: un
1: come ti viene
2: romanzo
1: in me?
2: Straordinario, leggetelo.
1: Come ti viene in mente?
2: Bellissimo, ma chi te l'ha detto? Chi te l'ha
1: è
2: detto?
1: Come il racconto di Maria. Ma
2: non
1: viene
2: è
1: in
2: vero,
1: mente?
2: Perché parla di amore, parla della difficoltà, parla di amore, ecco, non l'amore, perché il passaggio successivo può essere dall'amore presentato come la favoletta semplice, il principe azzurro che ti bacia e ti sveglia come metafora, all'amore invece che è nello stesso tempo anche una maledizione, cioè a te che ami un uomo violento, perché capisci che quella sua violenza, ti chiedi se quella sua violenza non sia effettivamente l'unico modo che lui conosce per amare, e quindi il tuo dramma di donna diventa un dramma due, perché anche lui vive un dramma. Perché anche questo modo di trattare...
1: Lo senti come puzza sta
2: no,
1: roba?
2: No, non puzza per niente.
1: No, non perché... No, come tu lo stai...
2: il romanzo,
1: esatto, no,
2: tanto.
1: Il problema è che non è come lo sta scritto il romanzo, ma, cioè, come si dice...
2: No.
1: Cioè, se dietro sei su una sottile linea rossa a camminare su una sottile linea rossa è sempre pericoloso.
2: Ho fatto nome e cognome, la Calandrone.
1: Lei, sai, il problema è questo, che interpretazione puoi dare? Io ho sempre terrore da questa cosa. Perché...
2: Così stai creando tu una teocrazia, cioè l'unica interpretazione giusta è la tua.
1: Sì, no, per una motivazione molto più pragmatica, semplicemente legata al fatto che tu mi dici che è troppo complicato quello e quindi più semplice, poi prendi appunto una storia di questo genere che
2: piano,
1: semplice
2: piano,
1: non c'ha niente.
2: Puoi indicare strada più complessa, cioè, questo, però c'è anche quello.
1: Ah, ok, va bene. Allora adesso noi sai che facciamo? Facciamo un'altra bellissima pausa musicale e mettiamo un altro brano e poi andiamo
2: mettiamo,
1: a parlare.
2: Che cosa mettiamo?
0: Mettiamo un bel brano dei Commodores.
1: Commodore Computer.

0: ed era Easy dei Commodores, canzone tratta sempre da The Handmaid's Tale, del quale, diciamo, io farei una chiusura.
1: Sì,
0: chiudiamo questa porta e apriamo un altro piccolo portoncino, quel piccolo portoncino chiamato The Testaments.
2: Spin-off chiaramente nato, diciamo, già come romanzo tardissimo nel 2019, quindi sì, un bel po' dopo.
0: Diciamo, lei scrive questo libro praticamente 25 anni dopo aver scritto The Handmaid's Tale.
2: Sì, diciamo che...
0: spinta anche sicuramente.
2: No, assolutamente
0: non
2: no.
0: Non gridare, che mi rovini il microfono.
2: Certo, no, il microfono non è il microfono purtroppo, la orecchia si arruina. No, assolutamente no, no, nel 2019 lei non l'ha scritto perché gli sentiva proprio il bisogno necessario di raccontare questa storia in cui prende la zia Lidia, che è il personaggio principale, diciamo, di tutta quella che fa girare tutto il motore del sistema, che poi in realtà non si capisce perché. E poi,
0: perché cosa?
2: Beh, nel romanzo, nel primo romanzo, zia Lidia è una stronza. Essenzialmente è una stronza.
1: E beh, qui ci viene raccontato come e perché diventa zia,
0: esatto,
1: Lidia.
0: Semplice.
2: Non ci viene raccontato come e perché diventa zia Lidia. Ci viene raccontato...
0: Ma abbiamo le origini.
2: Ci vengono raccontate le sue origini. Non è però la zia Lidia del romanzo precedente. È una persona che sembra anche passata, probabilmente perché lo è davvero, una decade... Se non di più, addirittura, perché lei ha 16 anni adesso.
0: Beh, allora, i fatti di The Testaments avvengono in realtà poco meno di 10 anni dopo.
2: Poco meno, perché
0: di
2: 16
0: The
2: anni.
0: Testaments. Però noi ricordiamo appunto che lì c'è la chiave, lì il fatto che uno magari dovrebbe guardare effettivamente la quinta stagione di The Handmaid's Tale, perché nella quinta stagione zia Lidia comunque subisce dei cambiamenti.
2: Quelli però sono inventati, diciamo. Quelli non sono dell'Artwood.
0: Però comunque
2: infatti
0: le stagioni successive di Indiana Jones,
2: esatto,
0: sono comunque
2: proprio
0: basate un po' anche su quello che poi succede in The Testament.
2: Ma esatto, ma infatti io volevo dire proprio esattamente questo, cioè proprio che no, assolutamente è assolutamente scritto, proprio posato, scritto su che cosa? Sul testo di The Handmaid's Tale? No,
0: sul The Testament.
2: The Testament è pensato proprio come continuo, come sequel della versione HBO.
0: Vabbè, diciamo comunque,
2: perché quella versione lì non c'entra più niente il romanzo che lei ha scritto nell'85.
0: Per fare un piccolo assunto, zia Lidia nella quinta stagione si ravvede un po' e cambia un po' la sua idea sul metodo delle ancelle. Questo succede grazie al fatto che lei comunque durante tutte quante le stagioni fino alla fine si lega visceralmente a Janine, che diventa la sua ancella preferita, la sua protetta,
2: sì,
0: quasi quanto una figlia. E ad un certo punto, quando c'è la ribellione finale di Janine nella quinta stagione, quando lei dice qualunque cosa, c'è proprio un dialogo a due, dice: qualunque cosa tu farai, io ti odierò per sempre, tu non sarai mai mia amica, tu non sarai mai niente per me. A quel punto arriva il ravvedimento, o comunque il cambio di pensiero su zia Lidia, che si rende conto di quello che era effettivamente il meccanismo delle ancelle. Perché? Perché si dice: se anche quella che è mia figlia, tra virgolette, si ribella a me, vuol dire che c'è effettivamente qualcosa di sbagliato, e aiuta, non entra a far parte, aiuta in parte il Mayday. E noi vediamo questa zia Lidia cambiata, vediamo questa zia Lidia che vuole riportare il mondo in una certa ottica, quasi a voler eliminare le ancelle, perché lei arriva a gestire tutta l'ambientazione della prima stagione di The Testaments. Avviene in questo istituto, che è un istituto per mogli, non è un istituto per ancelle, è un istituto,
1: sì,
0: che deve formare le bambine e le ragazze a diventare poi mogli e a poter procreare. Esatto. Tant'è che ad un certo punto nella stagione, adesso insomma in maniera un po' veloce, quando c'è uno dei comandanti a quale è stata affidata una moglie che comincia una gravidanza che purtroppo viene interrotta a un aborto spontaneo, il comandante dice vabbè, a questo punto mi devo prendere un'ancella perché è l'unica soluzione adesso per proseguire e per poter figliare. E lì vediamo l'opposizione di zia Lidia che vorrebbe eliminare questa cosa. Quindi è molto bello il personaggio di zia Lidia in questa stagione, sì, proprio in The Testament, perché comunque vedi un po' questa dicotomia tra la facciata e poi quello che lei internamente, perché noi vediamo anche che lei scrive un diario, che è il diario poi che c'è nel romanzo, che non potrebbe scrivere perché le zie sono tra le poche donne autorizzate a poter scrivere a Gilead, ma solo per redigere documenti ufficiali, per fare degli atti, non possono avere un diario personale. Infatti lei si vede proprio una scena in cui scrive questo diario e dice se qualcuno viene a scoprire questa cosa io vado appesa al muro. Quindi è molto bello il personaggio di zia Lidia in The Testament, acquisisce una tridimensionalità veramente forte.
1: Anche perché c'è appunto il flashback.
0: Esatto, sappiamo com'è nata.
1: Com'è nata, perché è nata, che cosa ha subito prima di diventare zia
0: Lidia. Era un'educatrice, era un'insegnante, stava nelle scuole.
2: La cosa importante è che proprio ricordo quando lo stavo vedendo con Laura questa parte della serie, io la prima cosa che ho fatto, mi sono fortemente indispettito guardando il personaggio di zia Lidia perché non corrispondeva più a nulla. E infatti tutto quello che tu dici, che è assolutamente vero, ma che non corrisponde con niente di tutto quello che succedeva prima. E questa è un'altra cosa, c'è cioè uno scollamento totale, probabilmente dovuto al fatto che siamo nel mondo fantastico di Netflix, dove appunto dobbiamo essere tutti quanti alla fine.
0: Ma perché? Scusa, perché i personaggi non si possono evolvere.
2: Certo, certo.
0: Qual è il problema?
2: Che,
0: cioè, se noi vediamo...
2: Che se tu hai una persona che... come faccio a non essere volgare nel risponderti? No, cioè, se tu sei una persona fatta in un certo modo, che questo tuo modo è la tua vita, io rimango dell'idea che le persone si possono diventare più complicate, ma non possono cambiare.
0: Però...
2: come fai a cambiare?
0: In realtà però non è... perché zia Lidia è cambiata... per sottomettersi al regime di Gilead.
1: Esatto, non era mica così.
0: Cioè la zia Lidia che vediamo in The Testaments è la lei originale, è la Lidia di prima del regime.
2: Quindi 10 anni che sono passati in cui ha fatto torture.
0: E lei si è dovuta adattare.
2: Buttati al cesso.
0: No, perché lì o ti adatti o soccombi.
2: No, tu ti adatti, non ti modifichi, quindi io non so come sia possibile perché... ricordiamoci sempre che noi abbiamo questa cosa brutta, è la storia, una cosa brutta, no? Che i capò, che non erano nazisti, poi sono diventati capò, erano peggio dei nazisti.
0: Perché
2: così funziona, non diventi una brava persona che li vuoi aiutare, perché se vuoi essere la brava persona che li vuoi aiutare, lo fai da sempre e probabilmente crepi prima, non lo diventi dopo.
0: Però noi sappiamo che lei...
2: Scusi, è chiaro, Schindler's List, che è un racconto, diciamo, molto pittorico, ecco, se vogliamo, raccontiamola come molto pittorico, molto favolesco, come tutti i racconti di Spielberg. Andatevi a vedere Disclosure Day. Andatevela a vedere perché comunque sia, è una bellissima favola, è una favola però, e con la fantascienza non ha grandi affinità. Quella persona lì che stava facendo le cose per profitto, a un certo punto il suo know-how di persona che stava facendo il profitto, a un certo punto cambia e cerca di aiutare le persone dal profitto all'aiutare le persone, non dall'uccisione delle persone ad aiutare le persone.
1: Perché questo il profitto non uccide.
2: No, no. Il suo obbligo era fare soldi.
0: Ma soprattutto lei non uccide mai.
2: Sì, cava gli occhi. Certo, sì, perché no. Per quello ci pensano gli occhi, appunto.
0: Esatto. No, ma anche perché il personaggio appunto di Zia Lidia, noi vediamo che prima dell'instaurazione del regime di Gilead, vediamo appunto questa donna che ha comunque una forte componente cristiana. Lei comunque è una credente, una fervente credente.
2: Non sarebbe stata lì, l'avrebbero ammazzata.
0: Proprio, cioè, lei all'inizio, come in tutte quante le dittature, all'inizio lei vede il buono. Cioè, lei dice, ok, stanno facendo questa cosa, ok, magari sta succedendo qualcosa di negativo, però possono fare delle cose positive, possono fare delle cose buone.
2: Allora.
0: E quindi all'inizio ci crede, poi diventa...
2: The Testament.
0: Si disillude.
2: Diciamo, la sua vita in The Testament parte dal momento in cui lei finisce in questa sottospecie di galera in cui... ci sono tutti, proprio l'inizio, l'alba, sì, diciamo, sì. Ci sono tutte, comprese la sua collega, e gli viene chiesto di uccidere la sua collega.
1: Nello stadio,
2: sì.
0: Collega, sì. Che poi a sua volta diventa una zia.
1: Sì, diventa la sua collega zia.
2: Sì. Sì, certo. Lo stadio argentino, sì, certo. Lo conosciamo.
1: Lo conosciamo, certo.
2: Se non lo conosci, c'è la storia.
0: Quello è una citazione che uno può cogliere.
2: Nello stadio, tu ti trovi nello stadio e gli chiedi di uccidere la tua, e lei praticamente non ci riesce. Questo è il suo.
1: No,
2: punto.
1: Non è che non ci riesce.
0: Gli danno la pistola scarica.
1: Gli danno la pistola scarica, ma lei per sopravvivere, per sopravvivenza, uccidere.
2: Diciamo che
0: quello si chiama istinto di sopravvivenza, però. Mors tua, vita mea. Cioè,
1: chiaro,
0: quello è.
2: Istinto di sopravvivenza che ci dimostra il fatto che è disponibile a uccidere una persona perché
0: le viene
2: ordinato.
1: Certo, vorrei vedere.
2: Quindi, di conseguenza, quando andrà a decidere che quelle persone dovranno essere salvate, lo dovrà fare nella sicurezza del fatto che lei non possa morire. Perché mor sua, vita mea, continua.
1: Sì, ma lei nel frattempo...
2: Perché le persone non cambiano.
1: Ma lei nel frattempo quando... gestisce una situazione anche di potere, sì. Cioè acquisisce...
0: E poi soprattutto...
2: Ci arrampichiamo sugli specchi.
0: No, non è che ci arrampichiamo sugli specchi, è che comunque, per fare un esempio pratico, anche molto vicino a noi, ma quanti ci avevano la tessera fascista fino al 45?
2: No, non fare questo miscuglio.
0: Però è un miscuglio. Però è la verità, nel momento in cui si instaura un regime, e io se voglio sopravvivere scappo...
2: Qui non stai facendo parte di un regime, ti è stato chiesto di fare un mestiere...
0: Per far parte di...
2: Adesso se vuoi te la faccio io una citazione parlando proprio di film. A un certo punto, Smith in The Man in the High Castle trova una persona che si trova appesa perché viene torturata a un certo punto della storia e chiama il responsabile e dice: lei è il responsabile, giusto? Smith è un alto gerarca nazista. Sì. Gli dice: lei è responsabile? Le è stato chiesto di torturare quest'uomo. E lui risponde, semplicemente risponde, ma lei, il testimone è svenuto, signore. Non le è stato chiesto.
0: Sì.
2: Se è svenuto, le è stato chiesto di torturare la persona. Lei ha problemi a torturare una persona? E lui risponde: no. Bene, continui. Questo è il discorso. Cioè, io a te ti chiedo di fare una cosa. Non ti sto dicendo: mi sono fatto la tessera di partito perché devo avere un lavoro, perché tenga fatia. Quello che succedeva a probabilmente tutta la popolazione italiana, perché era obbligatorio praticamente, se non avevi la tessera in fascia non lavoravi e quindi sei giustificato, perché l'alternativa erano le montagne
1: e lì l'alternativa era comunque la morte,
2: appunto. Quindi di conseguenza Quindi di conseguenza stiamo parlando di una persona a cui è stato chiesto di fare un determinato tipo di lavoro e non di essere partecipe di una società in cui se non ti stanno bene le cose tu ti fai i cazzi tuoi, scusate il termine, il francesismo. No, tu sei parte integrante di quella struttura. Quindi tu sei una persona che deve essere l'educatrice di quelle persone. E quindi io mi devo poter fidare di te mani e piedi. Come mi fido di te? Facendo una continua verifica di come sei tu. E questa persona che viene verificata in continuazione dagli occhi, che poi in realtà non si sa, le spie, la traduzione sono le spie, dagli occhi, sono le persone che devono essere assolutamente convinte di quello che stanno facendo. Ecco perché non si torna indietro. Perché tu a un certo punto, dato che sei convinta di quello che stai facendo, perché se no crepi, devi essere convinta. Non può essere che poi alla fine non sei convinta più e cerchi di aiutare, perché non funziona così. I gerarchi nazisti, perché lei è un gerarca, muoiono gerarchi nazisti, non si convertono, non ci sono conversioni. Non ci sono mai state, storicamente, non ci sono nessun gerarca si è mai convertito. Il massimo che noi abbiamo avuto, che forse è il più sportivo di tutti, è stato Himmler, che si è autoimpiccato e ha scritto «Sono stanco». Se vuoi scegliere.
0: Sì, però magari ai piani alti, altissimi, non no. È stato così.
2: Io mo ho fatto una citazione troppo esagerata.
0: Però io credo che
2: gerarchi
0: comunque...
2: nazisti, anche il capitano nazista, o lo passavi per le armi, oppure quello che lui pensava era esattamente quello, cioè... il fatto che l'ebreo è parassita e che deve essere sterminato, altrimenti tu quelle cose non le fai.
1: Allora ricordo a tutti e due che è sempre una serie TV.
2: E questa è una serie televisiva.
1: Quindi scendiamo un attimino.
2: Che infatti scende dal pidicone, si mette in un'argomentazione trashan e cerca di dire che ci sono delle persone che. Casualmente una donna, chiaramente. Una donna che naturalmente però ha ancora la possibilità di cambiare.
1: Arrivano
2: buona.
1: I buoni a un certo punto, arrivano i nostri.
2: Buona.
1: Sì, ma è la struttura della serie TV è questa. Cioè,
2: e alla fine
1: no,
2: diventa una favoletta.
1: Se no siamo...
0: Ma no, non è una favoletta, è un'evoluzione. Io non la trovo così sbagliata questa cosa di zia Lidia. Io... capisco quello che dici, però a me non sembra... cioè, è coerente.
2: Il ragazzo ha tutti 10, ma il professore italiano gli ha messo 6.
0: Io la trovo estremamente coerente e mi piace il suo personaggio in The Testament e sono curioso di vedere dove finirà, come si evolverà. Anche perché The Testament ha un bel potenziale, perché comunque racconta la storia di quella che è effettivamente la figlia di June, racconta la storia di quell'altra che... Lei

0: primo episodio del, quello poi me l'ho spiegato, nel primo episodio di The Testament c'è June.
1: Eh beh, certo.
2: Eh beh sì. Certo.
1: E lei è diventata praticamente
0: l'ambasciatore.
1: Non è stata l'ambasciatore, lei è diventata la massima rappresentante del Mayday.
0: Che appunto
1: è quella che, cioè, su di lei è quella su cui si raccontano le leggende. Ah, ma tu sei quella che ha fatto il volo degli angeli. Ah, ma tu sei quella che...
0: Dove sta lei? Dove sta June?
1: In Canada,
0: vive in Canada. Sì. E ogni tanto viene negli Stati Uniti, rientra lei, non so come.
1: Vabbè, ma lei è diventata una super spia. Cioè,
0: super spia, cioè, tutti diventano super spie in questo.
1: Vabbè,
0: in
1: a un certo
0: mondo
1: punto
0: fantastico in cui
1: ha dovuto fare di necessità virtù.
2: Un'ancella che sopravvive a quel sistema e va oltre, deve essere per forza un supereroe.
1: Sì,
0: esatto. Vabbè, allora abbiamo prestabilito: c'è un supereroe che riesce a fare cose incredibili. C'è una figlia che non sa di essere figlia, ma che però ci sono persone che sanno che lei è la figlia.
2: Certo.
1: Sì.
0: Che sono lì. E nessuno, a nessuno viene in mente, guarda, abbiamo la figlia, facciamo una bella imboscata. No. Noi,
1: brutto perché
0: finisce la serie.
1: No, perché comunque Agnes è una donna in età fertile, è una donna che ha avuto il ciclo, quindi va assolutamente preservata. Ho capito, ma potrebbe succederle qualcosa. Ricordiamoci anche che questa cosa
0: Io zero calcare non lo so fare, però insomma diventa un pochettino patetica.
1: In The Handmaid's Tale comunque c'è la salvaguardia, cioè nel senso, per quanto le ancelle possano fare delle cose terribili e possano ribellarsi, comunque rimangono vive.
0: Rimangono vive
1: monche, deturpate, incatenate, ma comunque rimangono vive perché la prima salvaguardia è quella della fertilità.
2: La prima stagione si chiude con lei, che, con June, che praticamente viene scoperta in questa, diciamo, tra virgolette, relazione con il comandante dalla moglie, ma siccome è incinta...
1: Non si può fare niente, esatto. Cioè, comunque sono intoccabili.
2: Sacra,
1: cioè. Cioè, a un certo punto, andando avanti nella serie, c'è un'ancella che...
0: Sono intoccabili per una motivazione molto seria. Non è per questo, è perché comunque sia le signore, le mogli, non hanno comunque grandi diritti in più. Sono semplicemente le mogli, non è che hanno diritti
1: però,
0: in più per fare cose.
1: Però comunque se un uomo viene scoperto a fare qualcosa di sbagliato, non si fanno nessun problema ad appenderlo al muro, l'ancella non può essere appesa al muro.
0: Al muro
1: vengono appese le marte.
0: Sì, ma
1: perché sono infertili.
0: Non un gerarca, mai un gerarca. I gerarca sono al di sopra di tutto.
1: Certo,
0: perché di conseguenza
1: i comandanti
0: lei potrebbe dire pure
1: voglio.
0: No, allora lo devi uccidere, lo devi... Tanto non conta niente quello che lei dice.
1: Tant'è che a Serena viene tagliato un dito.
0: Esatto, sì.
1: Perché
0: si picca.
1: Fatto di aver letto un passo della Bibbia, e visto che le donne non possono leggere, però gli tagliano un dito, non la uccidono. Perché comunque Serena è ancora potenzialmente fertile. Cioè, questa è una cosa molto importante. Comunque è una serie che un regime, una società che mette comunque le donne su un piedistallo, ma è sotto una teca di vetro. Cioè, nel senso, tu non puoi fare niente, non hai nessun diritto, nessuna cosa, ma comunque non verrai mai uccisa. Perché è importantissimo. Nella serie c'è a un certo punto una ragazza che tenta il suicidio avvelenandosi
0: e lei sta
1: in coma, e nonostante sia in coma loro la tengono in vita fino al nono mese,
0: ma cerca
1: perché
0: anche
1: non
0: di
1: completa la gravidanza.
0: L'altra.
1: Esatto, sì.
0: La matta.
1: Quindi comunque questa è una cosa importante, quindi assolutamente non si può utilizzare Agnes per fare un'imboscata.
2: Marco, c'ho un dubbio, non mi ricordo, ma l'altra... L'amica
1: Daisy, la bionda.
2: Daisy,
0: è bionda.
1: Biondo scuro.
2: No, perché tu hai posto io sto facendo un pensiero.
1: Sì, esatto.
2: Mi è venuta un'idea, però come c'è uscita bionda? Questa ragazza com'è? Perché bionda?
1: Perché la mamma è bionda.
2: La mamma è bionda. Ah già, perché la mamma è bionda. Beh, il padre no.
1: E il padre il padre ne... Nick.
2: Sì,
1: la figlia di Nick. Vabbè,
2: esatto.
1: Nick è moro.

0: però insomma, se c'è un genitore more e uno biondo, può capitare. Io credo che sia così, perché vedo anche una somiglianza nel viso,
1: La scena finale, veramente sorellanza, avrebbe una motivazione genetica.
0: Allora, secondo me questa è lucubrazione personale su The Testaments. Daisy, secondo me, è l'altra figlia di June.
1: È l'altra figlia di June e di Nick, dell'autista.
2: Ah, quella dell'autista, sì. No, perché un dubbio tuo? Sicuro così?
1: No, perché nessuno lo sa.
0: Non è stato detto.
2: Ma
0: Vabbè, ho capito. Però non è ufficiale. È una speculazione.
1: Guarda caso, viene affidata proprio ad Agnes.
0: Esatto, sì.
1: Come
2: ti ricordo
1: bella.
2: Che lei è bionda. Chiarissima di pelle,
0: con gli occhi azzurri, occhi chiari, comunque come la mamma.
2: Ceruli,
0: E gli fanno le stesse inquadrature, quelli quei bei primi piani sparati come facevano con
2: Giulio. E lui, secondo la visione come si chiama, dell'Artwood, dovrebbe essere l'equivalente di Adam Quinn, che è l'attore che c'è nel film. Biondo, occhi azzurri.
0: Tanto Nick è morto.
2: No, perché...
0: Ah, tu dici l'occhio,
2: sempre,
0: quello lì, ok. Sì.
2: Sempre, okay. Biondo, occhi azzurri, carnagione chiara.
0: Lui intende l'occhio che poi viene promosso come comandante.
1: Sì.
2: Perché sono tutti
1: biondi. Che faceva
2: biondi,
1: anche lui inizialmente l'autista.
2: Che tutti biondi, caucasici, custode. Occhi azzurri. Quanti neri hai visto tu?
0: Beh, ce ne sono, Agnes.
2: No. Maschi.
1: Lui dice occhi.
2: No, ma com'è sto fatto? Non ci stanno i miei
0: comandanti.
2: Com'è che non ci stanno? È strano sto mondo, deve essere strano. Femmine sì, perché la femmina perché la femmina basta che si riproduce, non è che... Poi però se nasce un uomo maschio nero, che succede? Vabbè. Poi lo scopriremo.
0: Vabbè, quello poi si va avanti.
2: Perché fino adesso poi non so se avete
0: le generazioni cambiano.
2: Noi delle generazioni, cioè maschili, non sappiamo niente, perché mentre sappiamo che loro sono vestiti azzurro e loro sono vestiti rosa quando nascono, cose bambini nella scuola. Non abbiamo altri punti di riferimento, perché poi in realtà dei bambini non sappiamo niente.
0: Ma perché non credo sia importante, esatto.
1: L'istituto...
0: Cioè non è un punto interessante, cioè il bambino nasce, va in un istituto e o diventi comandante o diventi occhio o diventi uno dell'esercito, basta, cioè, esatto.
1: La scommessa è formare mogli, formare ancelle.
2: Dici?
0: Beh sì, il bambino ti dicono: guarda, c'è tre scelte, o fai il militare, o fai il comandante, o fai l'occhio, ti diamo tutto quanto il potere in mano, comunque tu sei meglio sempre degli altri. E il bambino che dice: ok, bello.
1: Come si spara?
0: Cioè non è interessante, credo, la formazione del bambino.
2: Questa cosa naturalmente non la capisco, perché per me sarebbe interessantissimo scoprire come si costruisce un lavaggio del cervello di questo genere. Sai, tu devi educare un bambino a pensare
0: in quella
2: appunto,
0: società.
1: No, appunto, non è lavaggio del cervello. Sei
0: stato
1: concepito,
0: tu nasci e cresci
1: lì,
0: così. Quindi.
1: Ma
2: nessuno ce lo racconta. E questo
1: c'è...
2: è il fatto. Cioè, a noi nessuno ci ha raccontato cosa succede a un figlio di Gilead.
0: Ma perché te lo devo raccontare? Tanto nasce e cresce in quella cosa. Cioè, lui conosce
2: perché
0: solo quella città.
2: Io penso che sia...
0: La caverna di Platone, cioè quello.
2: Io penso che sia...
0: Ha sempre visto quello, quindi...
2: Io penso che sia una delle cose più interessanti, perché appunto, mo ci vuole, nel nazismo, le scuole erano la cosa più importante.
0: Certo,
2: e come funzionavano le scuole?
0: Perché dovevi indottrinare.
2: Esatto, è la dottrina. La dottrina non ha niente a che vedere con tutto ciò che c'è, perché tu non sei semplicemente una persona che deve comandare. Tu devi, io torno a ripetere quello di prima, tu devi credere. E credere non è una cosa da sé, non è semplice. Non ti deve venire un dubbio.
1: Ma non c'è possibilità di credere in altro, di vedere altro.
2: Ma non c'entra,
1: altro.
2: Ma non c'entra, perché la cosa più importante dell'unico mondo ai confini della realtà che noi abbiamo conosciuto, cioè il nazismo, la cosa più importante erano proprio l'educazione che si dava
0: l'educazione è
2: non alle figlie, ma ai maschi.
0: Ma sicuramente l'educazione e la propaganda
2: hitleriana era quello.
0: Nelle scuole viene fatta, però è educazione.
2: Ma no, perché tu mi dici che non è importante. Sì, non sarei curiosissimo di vedere
0: non
2: che
0: non ho
2: cosa...
0: detto che non è importante, ho detto che non è interessante, perché alla fine se tu nasci e cresci in una determinata società con delle regole, comunque non serve che ti viene fatto il lavaggio del cervello, ti fanno un indottrinamento di base.
2: Se vivi dentro,
0: finisce là.
2: No, perché è sempre lo stesso discorso. Se vivi dentro una cappa di vetro,
0: ma quelli vivono.
2: Questo è il vero problema, uguale, identico, spiccicato, che io sto cercando di dire. Cioè, se tu vivi in un'isola, isolato dal mondo, dove non c'è più niente, tutto attorno a te non funziona più, sono tutti eliminati, cioè il Canada, l'Europa, tutti eliminati, non ci sono più, ci sei solo tu, e ti trasformi nel signore delle mosche, allora può essere che tu puoi dire una cosa del genere, non è importante. Ma come succedeva nel nazismo, era fondamentale, perché poi tu ti dovevi confrontare con lo svedese che non la pensa come te.
1: Ma loro non si confrontano.
2: Per me, appunto, proprio per questo rimane un'enorme boiata questo racconto, perché non funziona da nessuna parte, è tutto rotto, è un meccanismo che non funziona, perché ciò che è fondamentale nella costruzione, tu immaginati, che ne so, una persona che vuole fare l'artista, non lo può fare e scopre che in Canada lo può fare, la prima tentazione che gli potrebbe venire è di andare via. No, tu devi non coercizzare.
0: Come lo fa a scoprire?
2: Perché esiste il Canada. Con il Canada si hanno rapporti.
0: Ho capito, ma hanno rapporti.
2: Tanto che c'è un movimento che vuole cacciare tutti coloro che sono scappati e rimandarli a casa.
0: Hanno rapporti in Canada le alte sfere, gli alti militari.
2: Ma
0: non
2: chi
0: hanno
2: lo sa?
0: Rapporti la,
2: no,
0: la,
2: e secondo
0: la
2: te
0: gente
2: non esistono.
0: Comune.
1: Ma soprattutto non sanno che vuol dire artista.
0: Esatto.
2: Non esiste mezzi di comunicazione.
0: L'esempio nella vita reale è la Corea del Nord. No, la Corea del Nord, la maggior parte dei...
2: Ma quello è un regime di repressione.
0: Ma che Gilead, che cos'è?
2: No, nel regime di repressione di quel genere...
0: ho capito, però...
2: Cioè, è proprio un esempio sballato che non funziona.
0: No, perché comunque la
2: Corea... Lì c'è il capo, vassallo, vassallo, sì, poi basta, tutto il resto del mondo è the people, sta sotto, schiavi.
0: Che
2: oddio, più... Tony, scusami.
0: Che è quello... Che è quello che succede.
2: No, perché qui c'è una divisione per caste, ma in ogni genere di casta si inculcano gli stessi ideali.
0: Ho capito, però
2: e non funziona.
0: Però comunque sono
2: non funziona.
0: Comunque è un sistema chiuso. Cioè gli alti, così come in Corea del Nord, gli alti ufficiali hanno magari anche rapporti con l'estero. Ma il cittadino base,
2: perché,
0: quello che sta nelle colonie, appunto.
2: Non funziona perché tu dovresti fare in modo di evitare che tutto il resto del mondo non ci sia. Cioè, in Corea del Nord, così come in uno stato di questo genere, tu non dovresti avere comunicazioni con nessuno.
0: Che è quello che succede.
2: A chi l'ha detto questo? Tu lo dici.
0: Vabbè, sì.
2: Questo tu lo dici, perché in The Handmaid's Tale non si vedono coincidenze. Lo dici tu questo. C'è addirittura il terrore che addirittura queste notizie possono... Infatti c'è il vero problema della storia, che quando Netflix o HBO ci mettono le mani, arriva un certo punto che nella storia succedono casini. Perché? Perché quello canadese vuole rivelare quello che è il regime che si trova dentro gli Stati Uniti e che nel mondo di Gilead, questo qui, e quel tipo di regime sarebbe devastante dal punto di vista della... dei rapporti che comunque si tengono. Addirittura c'è il Canada che vuole chiudere ogni genere di rapporto, cioè sì. C'è la possibilità di fare altre guerre, perché non è una questione solo legata a un fatto che tu ti chiudi dentro, tu ti devi chiudere dentro e non dovresti più avere, infatti la Corea del Nord non ha più rapporti con nessuno.
1: Vabbè, ma questa sì. È una cosa che tu hai già sottolineato all'inizio.
2: No, e quello è fondamentale, ecco che... perché non funziona niente di tutto ciò, non funziona,
1: però,
2: anche per questo.
1: Una volta che ci stai dentro questa struttura narrativa, poi funzionano le cose.
2: Certo, una volta che tu ti sei infilato dentro questa cosa e hai fatto il regime che noi usiamo nel fantasy, della soppressione completa del cervello, cioè spegni il cervello, questa è?
1: Non è la soppressione.
2: Questa è, va bene.
1: No, Roberto, non è la soppressione del cervello, questo è il patto con il lettore. Se io ti sto raccontando una favola, tu devi accettare il fatto che gli animali e gli alberi si parlino.
2: Ma certo, ma io infatti...
1: cioè, è la premessa. Se
2: attenzione.
1: Accetti, puoi leggere la favola. Se tu ogni volta mi cominci a dire ma che il coniglio parla, ma che l'albero si muove,
2: esatto.
1: E allora...
2: non funziona,
1: non funziona più.
2: Ma sei entrata proprio esattamente in quello che dicevo io. È una favola.
1: Vabbè.
2: È una favola. E io da una favola non cerco né pretendo pezzi di ipotesi reali. È una favola.
1: Ma sei tu che cerchi le ipotesi reali?
2: No,
1: veramente,
2: no, io.
1: Noi no.
2: No, tutto il mondo dei millennial e company ci vedono delle cose fattibili. Invece è una favola, se è una favola va bene, ma deve essere, deve essere chiaro che stiamo parlando di un racconto che è una favola, perché
1: non
2: funziona.
1: Non mi sembra che Marco abbia detto niente di tutto questo, ma semplicemente che una favola può stimolare anche una riflessione su alcune cose che succedono.
2: Una riflessione che vuol dire che ci sono altre cose che potrebbero accadere, una persona ci può vedere delle cose, ma che quella storia lì non deve avere nessuna attinenza con la realtà. Quella storia lì non ha attinenza, poiché esiste... Che è? Ah, aereo. Che
1: per
2: poi
1: fortuna.
2: Esiste un regime teocratico da qualche parte nel mondo, che poi esiste una nazione che crede in Dio così fortemente.
1: Roberto, se fosse come stai dicendo tu, sarebbe un romanzo storico. Sarebbe un altro genere letterario.
2: No, il romanzo sarebbe che fa parlare tanto di sé in questo momento, perché questo romanzo fa parlare di sé perché le persone credono o pensano di poterlo applicare e ti dicono ecco vedi questo è quello che potrebbe accadere se Trump venisse al comando.
1: Questo lo stai dicendo tu.
2: No, non lo sto, no, magari io non lo dico. Il problema è esattamente questo. E questa è la tragicomica, cioè
1: d'accordo.
2: Il fatto che ci siano le persone che pensano che questo romanzo sia poi applicabile alla realtà.
1: Sono così poco d'accordo con quello che stai dicendo che io ho già detto che la soluzione amore come elemento che risolve poi tutti i problemi
2: è
1: una soluzione tra virgolette infantile. È chiaro che è un romanzo distopico, quindi parte dal presupposto che quello che ti sto raccontando non è mai successo e mi auguro non succeda mai. Se no, ripeto, avrebbe scritto un romanzo storico, avrebbe scritto Il Gattopardo, I Promessi Sposi.
2: Ma quelli sono fatti, è diverso.
1: È un romanzo storico, non sono fatti.
2: Comunque sia, arrivando alla conclusione e parlando di The Testament...
1: Patinato, bello
2: molto,
1: perché
2: molto,
1: patinato.
2: Molto patinato, molto più...
1: Belli i colori, belli gli ambienti.
2: Molto più adatto al 2026,
1: è
2: diciamo.
1: Pulito, essenziale nelle forme.
0: Sì.
2: E molto più, a mio giudizio, political correct. Cioè proprio preciso. Non ci sono, diciamo... sbavature nel racconto. Il racconto è preciso.
1: Quindi che mi stai dicendo? Che ci vediamo alla fine di tutte le stagioni di The Testament?
0: Probabilmente,
1: per parlarne?
0: Probabilmente sì. Noi ci vedremo alla fine di tutto.
2: Ma non ha secondo me una vita lunga. Mi posso sbagliare, ma...
1: Anche noi però, quindi ci possiamo rivedere.
2: Cioè, la motivazione per cui The Testament secondo me potrebbe non durare è che tiri la corda, ma... alla fine la storia si sfilaccia.
0: Sicuramente non 5 stagioni come di Handmaid's Tale. La vedo dura 5 stagioni, però secondo me
2: quello che potrebbe accadere è che si arriva alla seconda con fatica e poi alla terza ti trascini per disperazione.
0: Allora, in realtà la seconda, dalle premesse della prima, la seconda c'ha ciccia per continuare. E vediamo.
2: Sì, poi però per non concludere alla seconda, perché c'è anche da dire che 10 puntate sono, no?
0: Sì.
2: 10 puntate su tante. Sì, con tante cose. Per non concludere alla seconda, ti devi inventare qualcosa. Io ho sempre l'idea che una storia che si poteva concludere alla prima, che tu la fai arrivare alla seconda e non la riesci a chiudere perché hai delle altre esigenze. Quando arriva la terza ti trascini e crepi nella, nell'oblio delle fregnacce, delle frescate più incredibili.
0: Comunque, insomma, noi stiamo qui, noi saremo qui,
2: noi
1: vigili.
2: E tutti
1: noi
2: quanti vogliamo
1: vigili.
2: Vedere
0: a vedere quello
2: no,
0: che
2: io
0: quello che
2: Baldo Bau, ma comunque va bene lo stesso.
0: Va bene, quindi credo che possiamo, mettere
2: il tasto fine,
0: la cera lacca a, questo incontro e chiuderla con un sigillo e non riaprirla mai più.
2: Mai più, parlare mai più di anche perché ce l'ha giurata Paolo Ferri, ha detto lui non ne voglio sapere niente.
0: Sì, sì, lui è proprio
2: contrario. Ingiustificato, ma giustificatissimo perché non si potrebbe fare diversamente proprio. E niente, diciamo che è una storia che diciamo per molti tratti è stata anche, se vogliamo, interessante per le motivazioni, o perlomeno parlando del racconto della cella, per motivazioni di curiosità, diciamo, narrativa. Mm-hmm. Però allo stesso tempo è sempre lo stesso discorso quando si regge tutto con lo spago e fra l'altro miliardi di possibili variazioni che poi alla fine finiscono sempre nel più banale dei modi. A me questa è una cosa che io non sopporto mai, cioè di tutte le strade possibili quella era la più semplice che tu potevi prendere. Hai preso la più semplice, l'hai fatta comunque, fra l'altro l'hai allungata fino alla morte. Perché comunque sia, una volta che tu sei riuscita ad arrivare in Canada, basta, ecco, finisci
0: diciamo,
2: da là.
0: Diciamo, se proprio vogliamo concludere facendo un augurio a The Testaments, è proprio quello di non trascinatevi.
1: Sì,
0: ad un certo punto chiudete la cosa e andate in Svizzera.
2: Fatela finita, esatto.
1: Aprite un bel conto in Svizzera.
2: Poi, no, ma poi se il Canada è vicino, no? Ricordarsi sempre che oltre al Canada ci sono altri stati che sono vicini. Cuba sta lì, dietro l'angolo, ricordati sempre.
0: Allora, grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato, che ci hanno seguito e che ci hanno sopportato.
2: Ci hanno sopportato.
0: Due ore pregne di,
2: due ore, 12
0: di
2: minuti.
0: Chiacchiere. Va bene, grazie. Vai, ti lascio la conclusione.
1: La chiusura.
2: Bene, questo è quanto dovevamo raccontarvi per questa puntata numero, non mi ricordo più, 359, credo. 59, quando abbiamo fatto 59. E noi ci vediamo alla prossima sperando che ci siano di nuovo i gruppi di gente che ci a suffragio universale ci aiuta a raccontare storie di vario genere, perché insomma, come dicevo, House of Dragon, come dicevo prima, ce ne sono aiosa di racconti che sono pronti per essere narrati nelle serie e quindi di conseguenza ci abbiamo tanta roba per l'estate e basta, tutto qui. Noi vi salutiamo, io Marco e Laura,
1: buona estate a tutti,
0: ciao ciao
2: e ci sentiamo alla prossima.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che si occupa normalmente di novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle puntate a tema, delle puntate speciali dove andiamo a recuperare cose del passato. Ma quella di oggi è piena di nuove produzioni discografiche, anche di band molto importanti, artisti che scopriremo man mano nel corso della trasmissione. Per esempio, l'inizio è con una delle mie band preferite in assoluto, arrivano dalla Scozia. Questo è il nuovo singolo di una formazione che si chiama Belle and Sebastian. There are

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: La voce inconfondibile del leader di questa band, Stuart Murdoch, formazione nata a Glasgow nel 1996. Questa era It Only Takes One Lion, ci vuole solo un leone. È in pratica un vero e proprio inno per la Scozia, scritto proprio per i mondiali. Di questo 2026, infatti, si parla di Messico, di Canada, di Stati Uniti. Scozia che viene tifata sempre negli spalti dal grande Rod Stewart, che in passato ha scritto proprio l'inno per la sua patria, per la sua nazionale. Continuiamo con i Jungle, che è un duo formato nel 2013, arrivano da Londra, sono amici dall'infanzia, ci presentano The Wave, che è il nuovo singolo. Jungle.

bravissimi Jungle che fondano soul con funky e queste atmosfere un po' cinematografiche. Un brano che conferma un po' la capacità di questa formazione di creare queste sonorità danzabili e molto molto piacevoli. Hanno all'attivo 4 album e recentemente sono stati visti anche live qui in Italia. Andiamo negli States, dove troviamo Jack Antonoff. Nato nel 1984, faceva parte dei Fun, arriva dal New Jersey e la sua nuova formazione si chiama Bleachers.

Erano i Bleachers, formazione di Jack Antonoff, che ha prodotto quasi tutte le canzoni di questo nuovo album dal titolo Everyone for 10 Minutes, uscito a maggio di questo 2026. Si continua con una cantautrice alt pop che ci fa ascoltare un brano che si intitola Magic. Lei è Marcy.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: EP molto interessante questo di Marcy, e uno dei brani che hanno introdotto questo nuovo lavoro si intitolava Magic, uscito ovviamente anche su singolo. Torniamo negli States con una formazione indie rock attiva da tanti anni, del 1997, si chiamano Dead Cat for Cutie, il loro nuovo album è Kings in the Night, Stone Over Water è il titolo di questa canzone. Formazione guidata da Ben Gibbard, classe 1976, Dead Cat for Cutie, nuovo singolo per loro. We'll be right back.

Dead Cat for Cutie con Stone Over Water dal loro nuovo album. Abbiamo iniziato in maniera molto pop, molto gradevole, questa puntata di Rock Wave che scorre via molto molto velocemente e molto piacevolmente. E a proposito di questa formazione americana, ricordo che fino al 2014 c'era un co-leader che si chiamava Chris Walla e infatti ad oggi ha pubblicato vari album decisamente interessanti come quelli della band, però devo dire. Lemon Twigs invece è la formazione dei fratelli Daddario, molto presenti qui a Rock Wave. Dal loro nuovo album Look For Your Mind ci presentano You're Still My Girl.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Lemon Twix con You're Still My Girl dal loro nuovo album. Duo nato a Long Island, New York, i fratelli Brian e Michael Daddario, come sempre nelle loro canzoni riprendono le loro radici tra gli anni 60 e 70, richiami a band come Big Star, Electric Light Orchestra, i Kinks, gli Zombies. Ricordo che anche il padre, che probabilmente li ha instradati in queste sonorità musicali, ha pubblicato lo scorso anno un album molto interessante che abbiamo fatto ascoltare qui a Rock Wave, con la partecipazione ovviamente dei due figli. Loro invece per conto loro hanno pubblicato 5 album e la novità di questo nuovo lavoro è che c'è una band che suona anche in studio, perché loro normalmente fanno tutto da soli e poi dal vivo ci sono i musicisti che li accompagnano nei vari live, nelle varie situazioni, però questi musicisti in questo nuovo lavoro hanno collaborato con loro per la stesura del nuovo album. Continuiamo con un progetto a distanza che coinvolge vari continenti del globo, si chiamano Kind Deals, il pezzo si intitola Young and Dumb.

Kind Ears. Abbiamo parlato di Belle and Sebastian, questa band sicuramente si ispira alla storica formazione scozzese Kind Ears, progetto nato in Australia nel 2023, però come dicevo prima un progetto a distanza molto aperto che annovera artisti che arrivano dall'Australia stessa ma anche dal Regno Unito, dagli States, da Hong Kong, dalla Svizzera e molti molti altri. Il pezzo si intitola Young and Dumb, ovvero Giovani e Spensierati, un brano malinconico che racconta gli anni giovani tra viaggi in auto e sogni infiniti e una certa sensazione di libertà assoluta. Arriva ora il Soul di Jalen Gonda, questo è il suo nuovo singolo, si intitola Hang It On The Shelf, qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Star. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

La canzone sicuramente è inconfondibile, Enjoy the Silence, successo dei Depeche Mode, brano che è stato pubblicato dalla band britannica nel 1990 come secondo estratto dal loro settimo album che si intitola Violator. L'abbiamo ascoltato in questa versione un po' intima, crepuscolare e un po' bossa nova dei Nouvelle Vague. Formazione francese, proprio specializzata nel riprendere pezzi classici degli anni 80, principalmente della New Wave in particolare, farli propri e ripresentarli con la loro sensibilità. In questo caso alla voce c'era Larry Love e Sky, che è la frontwoman dei Morcheeba. Veramente una versione intrigante. Continuiamo con un'altra cover, un brano del 1970. Faceva parte dell'album dei Grateful Dead American Beauty, si intitola Ripple, e la riascoltiamo nella versione dei Dandy Warhols.

Un bel omaggio alla West Coast, agli anni 70, ad una band fondamentale americana come quella dei Grateful Dead, del grande e compianto Jerry Garcia, che ha regalato grandi emozioni su disco ma soprattutto dal vivo. Erano i Dandy Warhols con Ripple, ricordo ancora, brano del 1970 della grande formazione americana, brano contenuto nel loro album di cover dal titolo Pin Ups, che omaggia 17 artisti che hanno in qualche modo influenzato questa band famosa per il brano Bohemian Like You, pubblicato nel 2000. Dai Dandy Warhols ai Kingfisher, che è un trio che arriva dall'Irlanda.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Trio che si è formato a Limerick in Irlanda nei primi anni 2020, formazione che ha pubblicato vari album, uno anche dal vivo, Kingfisher con il loro nuovo singolo The Sound We Never Settled, con questa produzione che sicuramente esalta le tre voci dei componenti della band che si amalgamano perfettamente anche in questo loro nuovo brano. Continuiamo con una cantautrice giovane, si chiama Hayley Davis, il suo nuovo singolo si intitola Golden Age. Lei arriva dalla California, da un paesino vicino a San Francisco.

0: Rock Wave.
1: Ellie Davis con Golden Age. Cresciuta in un piccolo paese agricolo a un'ora da San Francisco, lei ha sviluppato la sua voce ascoltando la madre che cantava le canzoni di una radio country. A 19 anni ha lasciato la scuola per inseguire i suoi sogni, esibendosi in vari bar, lavorando in ristoranti e registrando ovunque potesse, per costruire poi il suo stile musicale nella scena di Los Angeles. Questo è il nuovo singolo che fa parte del suo nuovo album, che sicuramente occuperà anche le prossime puntate. Veramente brava, molto brava. Placebo invece sono tornati in questo 2026 per far riascoltare alcune loro canzoni di 30 anni fa. Questa si intitola Nancy Boy. Placebo.

Una versione più cruda e diretta del brano Nancy Boy, contenuto nell'album d'esordio dei Placebo, si intitolava semplicemente come il nome della band, e loro per festeggiare i 30 anni di carriera, ma soprattutto i 30 anni di quest'album, l'hanno risuonato in una versione aggiornata a questo 2026. Infatti l'album si intitola Placebo Recreated, uscito da pochi giorni. Ricordo, formazione guidata da Brian Molko, artista statunitense con nazionalità lussemburghese, anche se ovviamente noi pensiamo ai Placebo come band inglese, e poi Stefan Osdal, lui invece è svedese, sono i due componenti rimasti della formazione originale. Torniamo in Scozia con gli Arab Stride e il loro nuovo singolo dal titolo You, You, You.

Un'anticipazione del nuovo album che uscirà però a settembre. Per quanto riguarda il duo scozzese degli Arab Strad, You era il titolo di questa canzone. Sono nati nel 1995 ed hanno pubblicato vari album. Dicevo, una voce molto profonda, qualcuno l'ha definita addirittura confessionale, con una produzione musicale molto molto piacevole. Dagli States invece arriva un trio post-punk importantissimo, tra le formazioni più influenti degli anni 90. Anche per loro è previsto un album a breve. Arrivano da New York, sono guidati da Paul Banks. Il pezzo si intitola See Out Loud. A Rockwave tornano gli Interpol.

0: Wave, l'onda del rock. Radio Star.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Qualcuno di voi ha riconosciuto il nuovo singolo dei Rolling Stones, In the Stars? Questa è la versione remix che volevo farvi ascoltare, anche un po' per curiosità, perché è una versione esclusiva realizzata in collaborazione con la FIFA, proprio per i mondiali di calcio di questo 2026. Infatti il brano farà parte della compilation dedicata ai mondiali. Pensate che la collaborazione con il calcio prevede anche una linea di merchandising che unirà l'universo dei Rolling Stones a quello della FIFA. Il nuovo album si intitola Foreign Tonkies, uscirà fra pochissimo e il pezzo sarà incluso in una versione limitata che include 3 vinili. Qui a Rock Wave abbiamo ancora voglia di ballare perché arriva una formazione napoletana, il loro ultimo tour è andato tutto sold out, il pezzo si chiama On and On, la voce è quella di Tom Hirsch, loro sono i Nugenea.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave.
0: L'onda del rock.
2: Duo napoletano formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquino, sono nati nel 2014 e tornano dopo il successo di Mar Mediterraneo con la loro musica che unisce Londra e Napoli. Infatti la voce che avete sentito è quella di Tom Misch, che è un cantautore e produttore londinese classe 1995. Grande groove, molto funky nella musica di questo duo partenopeo che ti invita assolutamente a ballare. Una formazione molto affermata con tanti live anche in questa estate 2026. Continuiamo con la musica che arriva dall'Italia, sonorità profondamente diverse, si chiamano Angel Names, arrivano da Brescia e ci fanno ascoltare Socket in Starlight.

Una volta si chiamavano Kick, Chiara Amalia Bernardini e Nicola Mora, attivi da un bel po' di tempo, ma ora si chiamano Angel Names. Socket in Starlight fa parte del loro album che porta il nome di questo duo, album pubblicato per la Dischi Sotterranei. Dagli Angel Names ad un personaggio che ha fatto la storia in assoluto della musica rock, ma non solo rock. Prima abbiamo parlato di Rolling Stones, ora dobbiamo parlare di Paul McCartney e del suo ultimo album, che include anche questo pezzo dal titolo Come Inside.

Lui è un classe 1942, ma nel corso degli anni ha saputo rinnovarsi. Pezzo molto attuale questo di Paul McCartney, Come Inside, dal suo ultimo album, dicevo capace di rinnovarsi, ma nelle sue canzoni ci sono echi di Wings, armonie dei Beatles e ovviamente il suo stile musicale inconfondibile. Night Shift Superstar invece è il nuovo singolo dei Muse.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Erano i Muse con Night Shift Superstar, ma io vado velocemente al pezzo che segue. Si chiamano Afghan Wings.

La musica partenopea e spero che sia stata di vostro gradimento, ma c'è ancora una canzone, dopo quella di African Wings, la band di Greg Dulli, dal titolo Jungle Roo, dicevo una canzone che è molto lunga e che concluderà l'episodio di quest'oggi. Lui è Peter Gabriel, il pezzo si intitola Heard Lesson, per questo artista inglese che continua in questo progetto di pubblicare un brano ogni luna piena in due mix distinti, dando un seguito al progetto che l'aveva caratterizzato nell'album precedente. E con questo è tutto, io vi mando un abbraccio fortissimo, vi ringrazio come sempre della vostra attenzione e ci risentiamo molto presto sulle frequenze di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Globster presenta Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
1: Open.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

e le madri che parlano con i ventilatori negli inceneritori, le schede elettorali e i tuoi capelli che sono fili scoperti.

fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Showgasm.
1: Dream Pop.
0: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?